stai con lei? Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, sole è lei.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, attraverso vecchi vinili, riesce a creare una grande emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

tristezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta su tutti i migliori aggregatori come TuneIn.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Dopo una giornata passata in ufficio,
5: è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft,
4: un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it. 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
4: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
5: Ecco un disco del 1900.

E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. In Toscana, a Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1987.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

Buongiorno, pronti per la prossima canzone? Una lettera e un numero. E il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Suonerà un ricordo bellissimo.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Automobili.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1982.

0: Noi siamo già svegli, lucidi e pronti a scegliere una lettera e un numero e ascoltare una canzone dal jukebox. Quello di RTR 99.
1: Ti ricordi

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99
0: ti ricordi?
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Antivirus in quarantena a Milano, un turista inglese che era sul volo con la paziente olandese. Rimangono sotto osservazione quattro italiani, tra loro i due marittimi in quarantena, i campioni di uno dei due allo Spallanzani di Roma. Test per antivirus anche su una turista argentina ricoverata a Palermo. Massima cautela ma rischio contagio molto basso, conferma il ministro della Salute Orazio Schillaci. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha aggiunto anche il presidente americano. Resta tuttavia lo stallo tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Tennis azzurro in primo piano agli internazionali d'Italia, Sinner liquida Andrea Pellegrino e vola ai quarti dove affronterà Rublev. Darder ribatte Zverev e ai quarti trova il giovane talento spagnolo Hodar. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo mercoledì 13 maggio 2026. Sono le 7:52 secondi e io anche oggi sono in diretta insieme a voi. Ho a disposizione le mie solite 3 ore, lo sapete, almeno i più affezionati lo sanno, la solita controinformazione sempre e solo su Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina. È la prima voce di RTR 99 che voi ascoltate, poi dopo il sottoscritto arriverà Fabio Martini, poi toccherà a David e Paolo, Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti, e poi l'ultima voce che ascolterete sarà quella di Andrea Torre dalle 16 alle 20 con la sua Torre 99. Ma ora tocca al sottoscritto e quindi anche io cercherò di portare acqua al mulino di RTR 99, ti ricordi? Cercherò di tenere incollati gli ascoltatori. Quando qualcuno mi chiede, ma Certo che è un orario un po' infame questo, dalle 7 alle 10 mattina. Certo che questo è un orario difficile, al di là del fatto che comunque ci si sveglia molto presto, al di là del fatto che poi bisogna stare in radio già lucidi e non assonnati. Ormai da qualche anno è cambiata anche un po' la mia vita, no? È difficile che io esca in mezzo alla settimana o che comunque faccia tardi. Oddio, per dire la verità non è che io sia mai stato un nottambulo, nel senso non mi vedrete mai in giro per locali il martedì sera fino alle 2 di notte, no? Però dovendo svegliarsi alle 5 è chiaro che se qualche volta capita di andare a letto un po' più tardi, poi lo sconto in termini di stanchezza nell'arco della giornata successiva. Però questa è anche una... Questo è un orario molto importante, è proprio l'ascolto della radio che è cambiato nel corso degli anni. Una volta la mattina era considerata un orario nel quale venivano inseriti gli speaker meno attrattivi, le trasmissioni meno interessanti, perché la radio la mattina semplicemente non si ascoltava. Diciamo che il prime time, quindi l'orario di massimo ascolto, era intorno alle 14. Poi piano piano sono cambiate le abitudini. A Roma dobbiamo riconoscerlo, perché poi comunque bisogna, insomma, quando si tratta di rendere merito ed onore a qualcuno, il primo a Roma che ha scoperto la radio di mattina, le trasmissioni radio della mattina, è stato Gianni Elzner. Fino a Gianni Elzner la mattina era zero, chi trasmetteva la mattina era nelle radio un povero disgraziato, quello che andava lì per riempire uno spazio. E poi piano piano ci si è resi conto che la mattina è diventata importantissima, perché si costruisce la base di ascoltatori che poi rimarranno su queste frequenze. Quindi questa è non solo un orario estremamente stimolante, ma anche un orario fondamentale per far sì che poi tutta la programmazione della radio possa partire avendo avuto un traino importante. Poi a me piace tanto, a me piace moltissimo la mattina stare insieme a voi. Appena svegli avete ancora il cervello

0: di base. Ma mi spiegate dove sta scritto che il fornaio, ok? Quello che lavora nel forno di famiglia. Ci lavorava il nonno, poi ha continuato a lavorare il padre e poi ha iniziato a lavorare lui anche nel forno di famiglia. E produce da decine e decine di anni pane, pizza, dolci, utilizzando quelle metodologie di lavoro che sono state tramandate da nonno in padre e da padre in figlio. Ma perché quella non è cultura? Probabilmente io, se andassi a parlare con un fornaio, lo sarei ad ascoltare a bocca aperta sul tipo di farina che viene utilizzato per un certo tipo di pane piuttosto che per un certo tipo di pizza, le modalità di cottura, che so, la lievitazione, tutto quello poi che alla fine ti dà la possibilità di acquistare un prodotto estremamente piacevole, non solo alla vista, non solo al tatto, ma anche al gusto e all'olfatto. Quella è cultura, ragazzi. Ragazzi, quella è cultura. Cioè, non possiamo immaginare che il professore di italiano al liceo abbia cultura e il fornaio cultura non ce l'abbia. Ci sono tipi diversi di cultura e la cultura poi spesso si confronta con il mercato. Il problema è vero è quando chi non può essere considerato un uomo o una donna di cultura, una persona acculturata, poi pretenda di essere riconosciuta come tale da chi invece sta a guardare e si fa delle domande. E allora qui entro nel discorso del cinema. Vorrei farvi ascoltare, proprio all'inizio della trasmissione, una brevissima traccia audio di questa bravina attrice italiana che si chiama Matilda De Angelis. Attenzione, bravina, bravina, dire bravina significa che di strada per diventare una grande attrice ne deve fare ancora tanta e non è detto poi che diventi una grande attrice, però è una ragazza in gamba, perché ha capito perfettamente che per avere visibilità, per avere copertura mediatica e per godere dell'appoggio del pensiero unico dominante bisogna posizionarsi a livello politico in un certo modo e alla premiazione del Davide di Donatello Matilda De Angelis ha parlato proprio di cultura. Vi faccio ascoltare le parole di Matilda De Angelis riguardo ai problemi del cinema italiano, poi è un modo per avviare un discorso. Sentite bene cosa dice.
1: E mi dispiace che si debba arrivare a umiliare un'intera categoria per ricordarci che esiste, che è quella dei lavoratori e delle lavoratrici del cinema e dello spettacolo, che sono la mia famiglia. Non capisco perché la cultura non è al centro del nostro paese, di un paese che è fondato sull'arte, sulla bellezza, e non capisco perché forse ci siamo piegati a questo meccanismo e ci siamo lasciati abbrutire.
2: Ragazzi,
0: allora, e poi continua, vabbè, ma era considerazione. Allora, il cinema è cultura? Certo, naturale. Tutto il cinema è cultura? No, non tutto il cinema è cultura. Perché se noi pensiamo ai film di Alvaro Vitali, quello non è cultura, quindi tutto il cinema non è cultura. Quando noi pensiamo ad un film, noi dobbiamo immaginare che dietro la produzione di quel film, dietro la realizzazione di quel film, ci sono tante persone che hanno collaborato. E quando io parlo di collaborazioni, intendo anche le maestranze, cioè non quelli che noi vediamo che girano le scene, quella è la punta di un iceberg, ma i camion, gli autisti dei camion che portano il materiale, quelli che consegnano il cibo, le persone che si occupano dei costumi, i truccatori, le truccatrici, i parrucchieri, quelli che spostano le luci, quindi la manovalanza vera e propria, quelli

0: sono i lavoratori del cinema e il loro lavoro dipende dal regista, dallo sceneggiatore, dagli attori e dal produttore. Il produttore è colui il quale, dopo aver letto una sceneggiatura, gli piace, pensa che quel determinato regista possa essere adatto a dirigere quel film, e il cast è una cosa di suo gradimento, e a quel punto si chiede: quanto costa realizzare questo film? E il costo di un film è dato da una somma di denaro che viene messa insieme dagli autisti, le costumiste, gli operai, e poi ci sono gli attori, il regista, lo sceneggiatore, che prendono infinitamente di più. Ma quell'infinitamente di più non ci sarebbe se non ci fossero gli operai. Oggi questi attori, che sono i responsabili insieme ai registi e agli sceneggiatori del fallimento del cinema italiano, ti dicono: ci dovete dare dei soldi, ci dovete dare dei contributi, altrimenti gli operai, quindi i lavoratori del cinema, restano senza lavoro e un settore va in crisi. Ma la colpa è vostra. La colpa è vostra se producete dei film immondi, se producete dei film noiosi, se producete dei film che, una volta che vengono messi sul mercato, non portano le persone ad uscire di casa per andare nelle sale cinematografiche. La colpa è vostra. Non potete pensare di continuare a giocare, a fare gli attori, quando semplicemente non siete capaci. Ragazzi, non siete capaci. Se io apro una pizzeria e non so fare la pizza, la chiudo, poi ne apro un'altra e la richiudo, poi apro la terza e la richiudo. Non posso dire: io però, signori, voglio fare una pizzeria, ci sono quattro persone che lavorano con me che restano senza lavoro, se voi non mi date i contributi per tenere aperta la mia pizza, la verità è che faccio una pizza di merda. Qualcuno dovrebbe avere il coraggio di dirmi: guarda che tu la pizza non la sai fa, quindi non puoi aprire un'altra pizzeria, cambia, mettete a vendere le mutande, cambia, va a fare il rider di Glovo, cambia, vai a fare un altro tipo di lavoro, ma la pizza non la sai fare. Quindi quando questi che parlano di cultura e si nascondono dietro la cultura cinematografica, forse bisognerebbe dire: ma scusate un attimo, il cinema non è tutto cultura, e dove sta scritto che i cosiddetti attori impegnati facciano film che rappresentano una base culturale per l'Italia? Forse bisognerebbe dire: se voi fate dei film di merda e quindi recitate di merda e quindi la gente non va a vedere al cinema i vostri film di merda, evidentemente non siete capaci. Quindi il fatto che i lavoratori del cinema restino senza lavoro non è un problema di chi non continua ad erogare contributi a pioggia, ma è colpa vostra che non siete capaci di fare il vostro lavoro. Fate film interessanti, fate film belli, fate film che la gente li possa andare a vedere, e vi accorgerete che non ci sarà il problema dei lavoratori del cinema. In pratica, date al mercato un prodotto che possa essere appetibile e godibile. Se producete e girate dei film di merda, non potete nasconderli sotto l'alone della cultura e del governo che non continua a farvi giocare con i soldi degli italiani.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta e si vede da smartphone e tablet con l'app gratuita RTR 99. Scaricala subito.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no! Stavolta è Gianluca Zuccat! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Romana Auto.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
11: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
12: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: RTR 99, ti ricordi
0: RTR 99, ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:19 minuti primi e qualche secondo. Abbiamo iniziato col botto, ma io credo che certa rabbia vada incanalata e soprattutto dobbiamo tornare ad avere il pieno possesso delle nostre facoltà di dire certe cose senza per questo offendere nessuno. Perché vedete, il primo passo per non fallire ancora è proprio quello di rendersi conto dei propri fallimenti. Vedete, il fallimento non va visto sempre come una cosa negativa. È chiaramente una cosa negativa, ma dovremmo cercare di analizzare i motivi del fallimento, fare tesoro dei nostri errori che ci hanno portato a fallire. Perché se noi diamo sempre la colpa agli altri del nostro fallimento, se diamo sempre la colpa alla sfortuna, al destino cinico e baro, ma siamo convinti in realtà di non essere stati noi stessi gli artefici e i colpevoli dei nostri fallimenti. Ognuno di noi può raccontare i propri fallimenti, anche se è più facile raccontare dei propri successi e dei risultati che si sono raggiunti, no? Ma i fallimenti invece sono importanti perché rappresentano quella base esperienziale che ci permette poi di affrontare meglio le burrasche che nel corso di una vita ogni persona è costretto a vedere con occhi diversi. Quando ci capita qualcosa e abbiamo già un'età che insomma relega la nostra data di nascita a svariati decenni fa, affrontiamo quello che ci capita con occhi e con modalità diverse rispetto a quello che potevamo fare a 20 anni. A 20 anni gli errori li abbiamo fatti tutti, a 30 anni gli errori li abbiamo fatti tutti, continuiamo a farli anche oggi a 40, 50, 60, 70 e 80. Sono errori diversi, errori molto spesso sono causati dall'inesperienza. Uno può anche essere inesperto a 80 anni. Se tu a 80 anni sei ancora lucido e non hai mai cambiato l'interruttore di della camera da letto e pensi di poterlo fare da solo, ma non sei capace, è probabile che a 80 anni ti prendi una bella scossa. Diceva, ma 80 anni, beh, 80 anni ci ho provato, d'altra parte ero un esperto, in 80 anni di vita non mi era mai cambiato di sostituire un interruttore, l'ho fatto, ho toccato con il cacciavite il filo sbagliato e mi sono preso una scossa, anzi ringraziamo a Dio che avevamo installato il salvavita e quindi non ci sono rimasto attaccato. Quindi come vedete, far tesoro dei fallimenti può essere considerata una cosa positiva. E noi oggi abbiamo quasi paura di far notare agli altri che certi fallimenti, per paura di offendere, attenzione, per paura di offendere, noi abbiamo timore, ormai siamo chiusi in noi e noi stessi. E quindi il discorso che vi ho fatto stamattina legato agli attori, che può sembrare un discorso molto duro, un discorso anche di attacco nei riguardi di una determinata categoria, ma io parlo di quegli attori che si considerano impegnati, perché fanno film di un certo tipo e pretendono di continuare a farli nonostante il mercato li rifiuti. Guarda che questa è una cosa abbastanza strana, no? Se tu apri un locale di che cacchio ne so, e ti metti a vendere solo ed unicamente la polenta col cinghiale, buonissima peraltro, attenzione, però lo fai in piena estate e lo fai in una località di mare e ti lamenti che durante l'arco di una stagione intera sono venute solo 30 persone a mangiare da te perché fai solamente la polenta col cinghiale, il problema non è la polenta con il cinghiale, il problema è il fatto che tu stia tentando di vendere un prodotto in una località dove non c'è clientela. E anche se la polenta con il cinghiale in alcune zone d'Italia può rappresentare un piatto legato alla cultura del luogo, se tu apri una polenteria al cinghiale a Gallipoli e la tieni aperta a luglio e ad agosto, e poi dici però io ho chiuso e le persone che l'avranno messa, sei persone sono state hanno perso il posto di lavoro, ma il problema non è della polenta col cinghiale, il problema è che tu hai sbagliato ad aprire quelle locali lì e non puoi pensare che il governo ti dia dei contributi per restare aperto nonostante la tua idea sia sbagliata. E tu noi abbiamo il dovere di dirglielo, guarda che sei tu il cretino che ha aperto una polenteria col cinghiale a Gallipoli nei mesi di luglio e ad agosto, e questo vale anche per il cinema. Io credo che anzi il vero rispetto che io posso provare nei confronti di certi attori è quello di far capire loro che dovrebbero rientrare all'interno di determinati ambiti legati alle loro capacità, soprattutto capacità di attrarre pubblico. Elio Germano è uno capace di attrarre pubblico? Cioè voi mi mettete sullo stesso livello in quanto a capacità di attrarre pubblico che Cozzalone ed Elio Germano, che tra l'altro come attore a me piace pure, non è un pessimo attore, altri sono pessimi attori, non Elio Germano, ma se tu giri un film e non lo va a vedere nessuno, ti dovresti fare forse qualche domanda, e qualche domanda legata anche alla tua capacità. Ci sono attori, Marco Giallini, vi dico uno, Marco Giallini, attore sicuramente attrattivo, ok, bravo, bravissimo. Marco Giallini, fino a un po' di anni fa, considerando che credo abbia più di 60 anni Marco Giallini, era un morto di fame, ma in senso positivo lo dico, il successo lo ha raggiunto quando già era adulto parecchio. Marco Giallini ha fatto altri film nel corso della sua vita, non è che a 50 anni, a 45 anni si è scoperto attore, ok? No, lo ha sempre fatto, ma ha fatto la fame, poi si è inquadrato, è migliorato, ha trovato dei ruoli per lui che hanno decretato il suo successo. Oggi Marco Giallini è uno dei migliori attori italiani, cioè Marco Giallini è difficile che toppi un film, ma è merito suo, cioè rendiamo merito a chi ha dimostrato di poter godere di questo nostro merito, altri no. Quindi quando io sento parlare di cultura, è bello mio, se tu vuoi giocare e vuoi giocare con i soldi miei, credo che tu abbia sbagliato. Io ho il dovere di dirti: con i soldi miei non ci giochi. Sei capace di fare l'attore o l'attrice, fallo. Se non sei capace, ci sono tanti lavori, ragazzi, ci sono tanti lavori. Cioè, non escludo che questi attori che oggi si lamentano del fatto di non poter girare film perché non trovano produttori disposti a rischiare, fatevela pure qui una domanda che è importante: se ci sono dei produttori che non rischiano il proprio denaro per farvi girare dei film, probabilmente voi quel denaro non lo valete. E allora volete un'economia drogata, legata chiaramente al vostro settore, e pretendete che gli italiani, attenzione, quando noi parliamo di contributi pubblici, vi ricordate quando io ho fatto questo discorso? I contributi pubblici sono... Di chi sono i contributi pubblici? Ragazzi, quando io vedo la mia busta paga, quando tu che in questo momento mi stai ad ascoltare guarda, tu prova a guardare la tua busta paga, ok? Guarda qual è il lordo e guarda quant'è il netto, cioè quello che ti metti materialmente in saccoccia. Ma al tuo datore di lavoro tu costi molto di più, ok? Quindi il delta che c'è tra il lordo e il netto, cioè il lordo è il totale, il netto è quello che ci mettiamo in saccoccia, ok? Tutti quei soldi che non entrano nelle nostre tasche fanno parte di quella che noi possiamo chiamare fiscalità. È una semplificazione, ok? La fiscalità, quindi, sono soldi che lo Stato incamera e poi questi soldi servono per erogare servizi di vario genere. Banalità: se io torno a casa e sulla via dove abito ci sono i lampioni della luce accesa, ragazzi, quella luce va pagata. Chi è che la paga? La pago io con le mie tasse, la paghi tu con le tue tasse. Quando io vado al comune per chiedere il rinnovo della carta d'identità, c'è una persona che in quel momento interagisce con il sottoscritto ed è un dipendente. Lo stipendio di quel dipendente, chi lo paga? Lo pago io, lo paghiamo tutti quanti noi. Ma è giusto che sia così, no? Perché uno Stato, per funzionare, ha bisogno chiaramente delle tasse. Ma se queste tasse e una parte di queste tasse vengono usate per continuare a far giocare, a fare gli attori, persone che l'attore non lo sa fare, una persona che l'attore non lo sa fare, un pochino mi può rodere il culo. Cioè, quando sento questa gente che dice no, perché la cultura, i lavoratori, c'è una differenza sostanziale, che mentre l'attore che gioca a fare l'attore alla fine di un film si mette in saccoccia, che so, 250.000 euro, e quelli che loro dicono di difendere, i lavoratori dello spettacolo, se ne portano a casa 1.500 quando va bene. Quindi tu, per difendere le tue chiappe da 250.000 euro a film, mi porti davanti i lavoratori che ne prendono 1.500. Se questa è la verità che vi viene raccontata, mi dispiace, ma non è la mia verità. Quindi, se fosse per il sottoscritto, io a tutti i film, nessuno escluso, toglierei i contributi. Sei capace? Bene. Non sei capace? Fai altro. Anche perché poi accadono storie come quella che vi sto per raccontare, e la farò fra un paio di minuti. Poi ditemi se non abbiamo il diritto di essere incazzati quando sentiamo Matilda De Angelis che piange perché vuole i contributi per continuare a fare l'attrice in film che nessuno va a vedere.
13: RTR 99. Ti ricordi?
14: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
15: Via.
14: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
16: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
23: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
24: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
25: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
26: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
25: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
27: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Devo parlarvi di una vicenda che è accaduta e sta accadendo a Milano e che dovrebbe farci vergognare tutti. Però prima di farlo vorrei collegarmi con Fabrizio di Yamauto. Ciao Fabrizio, buongiorno, come stai?
28: Ciao Luca, buongiorno, tutto bene, siamo al lavoro.
0: Ci credo, via Nomentana 1111, Yamauto. Oggi sai con te di che cosa volevo parlare? Della scelta di acquistare un'auto usata, perché oggi veniamo investiti da tutta una serie di messaggi che ci dicono le auto moderne, le auto qua, le auto là. Io invece dico che ci sono auto che voi potete trovare da Yamauto anche con qualche anno perfettamente controllate, che hanno davanti a loro una vita ancora estremamente longeva ed una qualità costruttiva che le auto moderne secondo me se la sognano. Sei d'accordo su questa cosa, Fabrizio?
28: Beh sì, sembriamo un po' boomer a dire queste cose, ma in realtà hai ragione, ci sono delle macchine che oggi sono piene zeppe di optional, ma magari poi alla fine dimostrano tutta la loro fragilità poi, no?
0: Certo.
28: E quindi diventano anche inaffidabili.
0: Certo.
28: Invece le altre con un po' meno optional sono sempre state dei carri armati. Tuttavia noi per ovviare a questo diciamo cerchiamo sempre di mettere a disposizione della nostra clientela la scelta più giusta, anche tra le macchine nuove, perché sono veramente delle macchine nuove molto molto affidabili. È qui che è importante andare presso un rivenditore che abbia una buona esperienza. E non perché vogliamo peccare di falsa modestia, ma noi la nostra esperienza l'abbiamo fatta veramente sul campo e la continuiamo a fare, non soltanto sotto il punto di vista commerciale, ma la Yamauto nasce come meccanica proprio e continua ad essere come meccanica. Quindi è per questo che riesce a dare veramente un consiglio obiettivo, reale. E considera che partiamo poi, se vogliamo parlare del discorso commerciale, dal chilometri zero, quindi troviamo delle macchine veramente nuove, quindi del 2026,
0: sì,
28: ad arrivare a macchine molto più vetuste, come dicevi tu, che magari possono servire di transizione o d'appoggio, oppure perché non si può spendere, ma non significa che non si può circolare con una macchina.
0: Certo.
28: Quindi noi cerchiamo di dare l'opportunità a tutti di...
0: E qui c'è Yamauto, perché quando voi avete a disposizione 500 autovetture e potete scegliere tra i chilometri zero, tra le macchine che hanno solamente un anno di vita, che provengono anche dai servizi di autonoleggio, ma che godono ancora della garanzia della casa madre, ma ci sono anche persone che dice: sai, io per lavoro faccio 5 chilometri al giorno e io non ho necessità di spendere 25.000 euro, 30.000 euro per un'auto nuova. Vai da Yamauto e con alcune migliaia di euro trovi auto che sono state controllate perfettamente, sono garantite da Yamauto, e questa è una garanzia che vale ancora più di quella di legge, che ti danno la possibilità di muoverti anche risparmiando tantissimo in fase di acquisto. Diciamo che da Yamauto voi cercate una macchina e quella macchina voi la trovate, poi c'è un ricambio incredibile settimana dopo settimana. Yamauto si trova in via Nomentana 1111, piazzale immenso, entrate dal raccordo anulare 500 metri sulla destra, se venite dalla Nomentana 500 metri sulla sinistra prima di arrivare al grande raccordo anulare. Il telefono è lo 06 82 00 4765, ripeto 06 82 00 4765, è un sito dove trovate tutto, yamauto.it. buona giornata Fabrizio.
28: Grazie a te, a voi tutti, una
0: ciao,
28: buona
0: grazie.
28: Giornata.
0: Abbiamo salutato così Fabrizio di Yamauto. Ricordate via Nomentana 1111. Dunque, volevo parlarvi di questo fatto che mi ha fatto decisamente... non dico che mi abbia rovinato la giornata, comunque ha contribuito sicuramente ad un peggioramento della qualità della mia giornata. Dunque c'è una lettera che è stata inviata da un signore che racconta di una storia e dice: mi rivolgo a voi con profonda amarezza e senso di impotenza per portare all'attenzione della città di Milano una situazione che ritengo non solo ingiusta ma anche indegna di un paese civile. Il signor Giuseppe Sopranzetti, 83 anni, e ribadisco 83 anni, vive da mesi in condizioni drammatiche. Da dicembre è costretto a dormire nella propria auto, una realtà già di per sé inaccettabile, resa ancora più grave dall'età avanzata e dalle diverse patologie delle quali soffre. Nonostante sia rivolto agli enti competenti, dall'ALER, quindi parliamo di case popolari, agli assistenti sociali del comune, ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta concreta che gli permetta di uscire da questa situazione di estrema fragilità. È possibile che un uomo di 83 anni venga lasciato solo, senza una dimora dignitosa, senza la possibilità di vivere con serenità gli ultimi anni della sua vita? Questa vicenda non è solo una storia personale, ma è il simbolo di un sistema che troppo spesso lascia indietro proprio chi avrebbe più bisogno di protezione e cura. Non si tratta di privilegi, ma di diritti fondamentali. Un tetto, sicurezza, dignità. Questa è una situazione che è restata invisibile perché l'indifferenza è talvolta la forma più crudele di ingiustizia. Allora, il signor Giuseppe Sopranzetti è un ex dipendente comunale. La separazione dalla moglie l'ho fatto finire in strada ed oggi a 83 anni è costretto a vivere in auto. Io non so voi, ma queste cose mi fanno letteralmente imbestialire, perché vedete, qui non si tratta di razzismo, non si tratta di remigrazione, non si tratta di parlare di accoglienza, inclusività, assistenza o quant'altro, ma domanda che mi sono fatto io, attenzione, è solo una domanda, e farsi una domanda è lecito. Ma un ragazzo che dichiara di avere 17 anni quando ne ha 25, perché ha avuto l'accortezza, la furbizia di arrivare in Italia dopo essersi liberato dei suoi documenti, quindi dichiarando di avere meno anni di quelli che in realtà, dichiarando di chiamarsi in maniera diversa da quello che è il suo, da quelle che sono le sue reali genetità, viene in Italia, arriva in Italia in quanto minore non accompagnato, ospitato in strutture apposite, riscaldate d'inverno e rinfrescate d'estate grazie alla climatizzazione, viene nutrito, prima colazione, pranzo e cena, viene a questo ragazzo fornito anche un pocket money per le piccole necessità, la scheda del telefono, il telefonino, un pacchetto di sigarette, cose che non si negano a nessuno, e magari dobbiamo anche assistere a delle proteste perché il cibo non è buono, perché il materasso non è di suo gradimento e quant'altro, anzi veniamo anche accusati di razzismo perché la nostra capacità di accogliere non era per quelle che erano, non era uguale a quelle che potevano essere le attese. Mi chiedo sempre, vorrei chiedere a questi ragazzi, ma tu esattamente, indipendentemente dalla nazione di arrivo, dalla città o dal villaggio dalla quale sei partito, che tipo di vita avevi? Perché io sono convinto che sono moltissimi gli italiani, il signor Giuseppe Sopranzetti, che ha 83 anni e vive in auto da 5 mesi, secondo voi, ma proprio per una questione di presenza sul territorio, oltre che rispetto dell'età, non avrebbe più diritto di un ragazzo, dico africano, di essere assistito, di essere nutrito, di essere accolto in una struttura che gli permetta di vivere una vita dignitosa? Non credete? Beh, qui non c'entra nulla il razzismo, qui c'entra semplicemente un discorso di priorità, perché se ci fosse possibilità di aiutare tutti, io sono il primo a dire, noi come nazione abbiamo la possibilità di aiutare un numero ancora maggiore di persone rispetto a quelle che abbiamo accolto, quindi facciamo venire ancora più persone. Se noi avessimo centinaia, migliaia di case da poter dove poterci far vivere questa gente che arriva anche da molto lontano, ma senza alcun problema. Ma il concetto di priorità non si basa sul prima gli italiani, perché se ci fosse posto per tutti, questo prima gli italiani non avrebbe senso di esistere. Il concetto di priorità si basa su un'altra cosa. Gli italiani avrebbero, notate il condizionale, diritto ad avere un grado di assistenza almeno pari a quello del quale godono gli stranieri una volta arrivati in Italia. Non è così. Il giramento di testicoli che abbiamo tutti quanti noi quando ascoltiamo notizie di questo genere è legato proprio a questo fatto. A me dà molto fastidio pensare che Abdullah, che arriva dal Sudan o dal Niger, viva in albergo e il signor Giuseppe Sopranzetti di 83 anni sia costretto a vivere in macchina. Allora qualcuno potrebbe dire, quindi che cosa vorresti fare? Vorresti buttare Abdullah in mezzo alla strada e il Giuseppe Sopranzetti farlo vivere in una camera d'albergo? Sì. Sì, ma non è razzismo. Il signor Giuseppe Soprazzetti ha 83 anni e ha più diritto lui di essere assistito. Perché quell'albergo nel quale viene ospitato Abdullah, che ha 24 anni ma dice di averne 16, quell'albergo è stato costruito anche con i soldi dei contributi che ha versato il signor Giuseppe Soprazzetti nel corso della sua attività lavorativa. E di Giuseppe Sopranzetti in Italia sapete quante ce ne sono? Un'enormità. Basterebbe, sapete quale dovrebbe essere il nostro focus? Sapete dov'è che dovremmo puntare la nostra attenzione? Basterebbe mettere una telecamera davanti ad una magari una telecamera nascosta che poi possa nascondere i volti dei protagonisti di quello che vi sto per raccontare, in modo tale da garantire la privacy veramente di tutti. E parlare con un cassiere di un supermercato, una cassiera di un supermercato, e vedere quante sono le persone rigorosamente italiane e anziane che arrivano alla cassa e sono costrette a lasciare qualche cosa della loro povera spesa. Attenzione, quando parlo di povera spesa intendo perché sono stati acquistati dei prodotti innanzitutto in offerta e poi non prodotti che potremmo definire, che so, sfiziosi, no? Il pacco di pasta, quello in offerta, quello chiaramente che costa meno, il pacco di farina, qualche barattolo di pomodoro, cose che comunque ti servono per riempire la pancia ma non ti svuotano il portafoglio. Perché ci sono delle persone anziane che sanno di poter spendere solo alcuni euro, hanno a disposizione quel tot denaro, persone anziane che non hanno il bancomat, non pagano con la carta o non pagano con il telefonino, pagano con i contanti perché sanno perfettamente di poter spendere solo ed unicamente quei soldi. A me è successo. E quante sono le persone anziane che arrivano e dicono guardi, si fermi a 5 euro e allora vedi la cassiera che fa così, sono 6,20, mi tolga questo, e si fanno togliere qualche cosa perché quell'euro e 20 non ce l'hanno. E quando vedo una persona anziana, e quello che io ho visto potrebbe essere moltiplicato per decine, centinaia di migliaia di volte, è qui, ragazzi, che alberga il concetto di proprietà, è qui che io mi incazzo profondamente. Ecco, la categoria degli anziani che oggi viene totalmente dimenticata, gli anziani che stanno morendo silenziosamente, che si stanno spegnendo silenziosamente, se ne stanno andando in punta di piedi, perché se chiedono qualche cosa è come se qualcuno rinfacciasse loro gli anni che stanno vivendo come fossero un senso di fastidio per la collettività. Io non so se queste mie parole possono portare a farvi riflettere, ma ripeto, quando vedo Abdullah del Niger che sta in albergo e gioca con il telefonino in quello spazio tra la prima colazione e il pranzo, e penso alla persona anziana che è andata a fare la spesa trascinandosi ed è costretta ad umiliarsi chiedendo al cassiere si fermi a 5 euro perché più di quello non ho, e un prodotto viene lasciato in cassa perché non può finire nella busta della spesa dell'anziano. Beh, io credo che sentirsi una merda debba essere un obbligo per tutti.
1: RTR 99 ti ricordi? Si ascolta in DAB Digital Radio, in Lombardia a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte a Novara.
27: RTR 99 ti ricordi?
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Romana Auto.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet.
2: Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
27: RTR 99.
9: RTR 99.
27: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:52 minuti primi e qualche secondo. Per chi me lo sta chiedendo attraverso un messaggio al 338 99 00 990, ricordo che il generale Roberto Vannacci sarà in diretta qui in radio venerdì alle 8:10. Visto che siete in tanti a chiedere di questo appuntamento settimanale, e allora ve lo ricordo, quindi venerdì alle 8:10 col generale Roberto Vannacci. Vi anticipo già che tra un po' vorrei farvi riflettere su quello che sta accadendo a livello politico. Questa per me è una cosa importante, perché il prossimo anno noi andremo a votare e quindi si deciderà se continuare a dare fiducia a questo governo oppure cambiare rotta, e anche se cambiare rotta non mi piace visto che è una formazione di estrema sinistra, oppure dare fiducia a quella che oggi è l'opposizione, quindi il campo largo. Non sappiamo ancora chiaramente chi sarà il candidato primo ministro del campo largo. Io continuo a pensare che Silvia Salis Obtortocollo è gratis, è alle 7:54 su RTR 99, ti ricordi? Perché mi piace sempre sottolineare che a differenza del cinema noi non godiamo di contributi pubblici e non facciamo la questua e non di conseguenza non vi chiediamo soldi. Però ecco, per me è importante parlare di politica, perché poi arriverà un momento in cui non ne potremo più parlare, o meglio, noi che la pensiamo in un certo modo non ne potremo più parlare, mentre invece chi la penserà in maniera diametralmente opposta potrà continuare senza problema a farlo. Però io ho bisogno di fin da ora, no, di scardinare alcune vostre ritrosie, ma anche di cancellare un certo tipo di, come posso, un certo tipo di delusione. Perché io vedo un'aria strana e a me quest'aria non piace, ragazzi. Noi di destra, dico noi di destra perché questa trasmissione rappresenta un po' veramente, no, un momento di incontro per chi la pensa in un certo modo. È una trasmissione che da molto molto fastidio, che hanno cercato di bloccare nel corso degli anni in tutti i modi, hanno cercato di mettere a tacere la mia voce in tutti i modi. Io sono nonostante ascolti importantissimi, si guardano bene dall'invitarmi come opinionista in qualche trasmissione televisiva, no? Perché generalmente si sceglie sempre l'avversario debole, quello che ti permette almeno di portare a casa il risultato, è male che vada in pareggio. Però io penso che da questa tribuna importantissima, poi anche grazie alla crescita di RTR 99, ti ricordi che oggi ci permette di essere presenti in tante regioni italiane attraverso la app, si può ascoltare ovunque, quindi siamo diventati in tutto e per tutto una radio nazionale. Io continuo a martellare, continuo a, soprattutto mi rivolgo non tanto agli indecisi, quelli che non, magari non sono andati a votare e non sanno se andranno a votare e non sanno neanche se voteranno a destra o a sinistra. Ma io mi rivolgo a quelli che oggi sono diventati un'arma per la sinistra e sono i delusi dalla destra. Sono quelli che dicono: mi aspettavo di più, la Meloni mi ha deluso, questo governo non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, io non voterò più la Meloni. Sei un bravo coglione, sei un coglione, posso dirtelo, ma in amicizia, visto che abbiamo votato lo stesso partito politico, se tu mi dici oggi non lo voto più, io ti posso dire sei un coglione. E lo sai perché sei un coglione? Perché non ti rendi conto che la tua apparente pulizia morale è un'arma per la sinistra. Tu stai indebolendo la destra, tu stai indebolendo la credibilità della destra e del centrodestra, stai indebolendo la credibilità di questo governo. Tu stai dando la possibilità alla sinistra di dire anche a destra: le persone che hanno votato Meloni si stanno allontanando. Tu in pratica sei diventata una falange del campo largo. Tu sei uno che sta fornendo un assist in modo da segnare a porta vuota ai vari Elish Lane, Silvia Salis, Bonelli, Fratoianni. Voi siete liberi di fare quello che volete, ma sapete che c'è? Le guerre si vincono con chi ci crede. Le battaglie politiche, in questo caso, si vincono solamente grazie a chi ci crede. E se non ci credete, se ritenete che la vostra delusione sia più importante che consegnare il partito ad una coalizione di centro-sinistra con una trazione molto sinistra, e allora io posso dirvi che siete dei coglioni. Poi magari non volete votare Meloni? Benissimo, non votate Meloni. Ma ci sono altri partiti che si collocano in un ambito di destra. Dice: io vorrei dare un segnale alla Meloni, quindi non voterò Meloni, ipotesi. Voterò Vannacci, va benissimo, per carità, ci mancherebbe altro. Anzi, potrebbe essere questo un segnale intelligente per far capire a Giorgia Meloni che i voti che sta perdendo e che in parte stanno andando a Futuro Nazionale sono voti che comunque un domani faranno parte di quella coalizione. Però ragionateci su questo, però ragazzi, ragionateci, rifletteteci su questo. A sinistra mandano giù Rospi Amare e si fanno andare bene di tutto. Hanno governato per anni con risultati vergognosi e pietosi, e a sinistra non ho mai sentito: non voto più a sinistra perché mi hanno deluso. No, non lo hanno fatto. È vero che loro sono il popolo bue, è vero che il popolo di sinistra generalmente non pensa, è vero che il popolo di sinistra è animato più dalla voglia di distruggere che non di costruire. Però io oggi mi sono un po' stufato di sentire quelli che dicono: non voto più a destra perché la Meloni mi ha deluso. Beh ragazzi, con i coglioni si va poco lontano, a meno che non siate dei norcini, allora siete buoni per farci i coglioni di mula.
27: RTR 99, ti ricordi?
10: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E ora passiamo al cancro.
12: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
27: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, due minuti primi e qualche secondo. Voglio fare gli auguri al signor Rinaldo, il figlio Max me lo ha segnalato ora, che proprio oggi festeggia il suo 81esimo compleanno ed è un nostro ascoltatore. Quindi auguri al signor Rinaldo e spero che passi una bella giornata, un bel compleanno. E poi una volta, signor Rinaldo, 81 anni sembravano tanti, no? Sembravano tanti, tanti, tanti. E oggi invece 81 anni... non sono più poi così tanti. Tant'è vero che quando capi è morta quella persona, quanti anni aveva? 89, beh sì, gli anni ce l'aveva, però qualche altro anno, cioè si dà per scontato, quindi almeno signor Rinaldo almeno altri 81, cioè io chiaramente non ci sarò qui in diretta a fare gli auguri per il suo 162esimo compleanno, ma ci sarà qualcun altro e glielo auguro veramente di tutto cuore. Lasciamo solamente per un momento da parte la politica, perché sentite che cosa è successo. Era il 2015 quando padre e figlio stavano giocando a racchettoni su una spiaggia in Salento, per la precisione era la spiaggia di Punta Prosciutto, e quindi stavano giocando a racchettoni e a un certo punto la pallina da tennis bella inzuppata di acqua è finita sulla spiaggia e ha colpito l'occhio di una persona che si trovava tranquillamente lì seduta sul lettino, e le conseguenze sono state anche particolarmente gravi. Una botta notevole, distacco della retina, indebolimento permanente della vista all'occhio sinistro. Quindi, siccome non è che si è trattato solamente della pallina che ti colpisce su una gamba, ma insomma, la botta è stata forte, quindi sono arrivate le forze dell'ordine, insomma, ne è nata una controversia che è stata esaminata inizialmente dal giudice di pace e successivamente è passata al tribunale di Lecce, che ha attribuito ai due giocatori di racchettoni, quindi padre e figlio, la responsabilità per lesioni personali colpose di natura grave. Quindi la sentenza ha disposto per entrambi una sanzione pecuniaria di 516 euro, il vecchio milioncino di lire, oltre al versamento immediato di una somma pari a 10.000 euro a titolo di anticipo risarcitorio per il bagnante rimasto ferito. E poi oltre a questi ci sono i costi del procedimento giudiziario e altre spese. Gli avvocati della difesa avevano cercato di mettere in discussione vari elementi

circostante, mantenere una distanza adeguata dagli altri presenti e moderare l'intensità dei colpi. Quindi la Corte di fatto non ha vietato l'uso dei racchettoni, ma ha sottolineato che divertirsi non elimina gli obblighi di prudenza. Quando una condotta negligente provoca conseguenze serie, può scattare la responsabilità di chi ha causato il danno. E qui, signori, entriamo in un discorso molto molto più ampio. Allora, è divertente giocare con i racchettoni in spiaggia? Sì, sicuramente sì. Considerando poi che in spiaggia ci sono varie categorie di persone che giocano a racchettoni, e adesso poi andremo ad elencarle. È sicuramente divertente, no? Stare lì sulla battigia nei mesi estivi. Il problema è che poi, se tu ti metti a giocare a racchettoni sulla battigia con la gente che passeggia, il rischio di colpire qualcuno è una cosa reale, eh? Non è che tu stai in mezzo al deserto, allora lì non hai alcun tipo di problema. Ma qui dobbiamo analizzare le persone che giocano a racchettoni, e ci sono vari tipi di persone. Allora, ci sono i bambini, ok? I bambini che giocano a racchettoni, che a malapena riescono ad impugnare la racchetta. Quindi il bambino tira, boom, dall'altra parte il bambino non prende, poi raccoglie, boom, tira, l'altro non lo prende, sono, stanno lì e non danno fastidio a nessuno. Poi ci sono le seghe, che sono la stragrande maggioranza, si mettono ad una distanza di 3-4 metri uno dall'altro, quindi cominciano a giocare, ed essendo seghe si divertono anche della loro segaggine, dei loro lisci, quindi ridono moltissimo, considerando che il racchettone, il gioco del racchettone, è un momento che dura poco. Quando stai lì e vedi la gente che arriva al mare, no? C'ha la sacca con la roba così, e vedi che spuntano sti racchettoni. A un certo punto, dopo, senti, giochiamo un po' a racchettoni. Sì, giochiamo un po' a racchettoni, però non è il racchettone, diciamo, l'attività principale della giornata al mare. Ci giochi 10 minuti e poi finisci lì. E poi ci sono quelli più pericolosi. I più pericolosi sono i bravi, o i finti bravi, o quelli che si credono bravi. Quindi sono quelli che si piazzano a 20 metri di distanza uno dall'altro, e anche bravini, generalmente si parla dei tennisti falliti, no? Che tirano ste botte, ste bordate con sti racchettoni, e se ne fregano della gente che passa, e quelli sono i più pericolosi. Ora fate estrema attenzione, perché comunque sia un problema di questo genere può capitare, visto che c'è un precedente. Perché c'è un precedente, sappiate che questo fa giurisprudenza, quindi può causare dei problemi. E mio consiglio personale, non costa molto, è una somma che si può affrontare, ma stipulare una polizza, che poi si può chiamare in vari modi e in varie maniere, no? Ma, diciamo, per esempio, noi una che si chiama polizza del capofamiglia, con una spesa molto limitata, veramente molto limitata, stiamo parlando forse un centinaio di euro l'anno, quindi non è una cosa esagerata, si vanno a coprire tutte quelle situazioni che possono causare un problema di carattere economico. O, sia chiaro, parliamo solamente di risarcimenti, cioè non è che se tuo figlio spara a un poraccio tu sei coperto dalla polizza del capofamiglia, ma se tuo figlio, ipotesi, faccio un esempio, giocando a bocce sulla spiaggia, tira una boccia e prende in pieno sulla testa uno che sta passando e gli spacca la testa e se deve mettere 5 punti, poraccio, quindi non è una cosa gravissima, giustamente quello ti può denunciare e ti chiede un risarcimento. In quel caso la polizza del capofamiglia può coprire danni di questo genere. Quindi il mio personale consiglio è quello di investire una piccola somma, rivolgetevi, se avete un assicuro di fiducia, fate una ricerca su internet, ma una piccola somma di denaro sborsata ogni anno può mettervi al riparo da problemi di questo

0: questo genere. Prendete in esame la cosa.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
4: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
8: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
7: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale. Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:14, minuti primi e qualche secondo. Se vi facessi una domanda, che cosa significa secondo voi il termine normalità? Beh, non è un concetto universale, non lo è assolutamente. Pensiamo ad esempio a quello che può accadere in due famiglie apparentemente simili ma con regole differenti. In una famiglia ci sono delle regole e quindi le regole vanno rispettate perché sono le regole della famiglia, quindi i ragazzi, ammesso dispongano di una propria camera, la devono tenere in ordine, quindi è normale per loro tenere in ordine la casa. Quindi quando i ragazzi si svegliano la mattina, che vadano a scuola, che vadano all'università o che magari hanno finito di studiare, vanno a lavorare, se vivono ancora in famiglia devono rifare il letto, è la normalità. In un'altra famiglia, ma che non è che sia migliore o peggiore, in un'altra famiglia i ragazzi sono stati abituati invece a non mettere a posto la camera, quindi la mamma o il papà indistintamente entrano in camera e mettono a posto la camera, quindi rifanno il letto e magari raccolgono i panni sporchi che sono stati gettati a terra. Per quella famiglia la normalità è quella, quindi come vedete il concetto di normale va applicato in maniera diversa a situazioni diverse, ok? Non si parla di giusto o sbagliato, si parla semplicemente di normalità, si parla di abitudini, Ok, quindi quando noi parliamo di una cosa che ai nostri occhi appare anormale, non perché sia sbagliata, ma perché il nostro concetto di normalità può essere diverso da persone, da quello di persone che hanno un altro tipo di concetto di normalità. Tutto lì. Per esempio, dunque, per la prima volta è stato riconosciuto in Italia un bambino figlio di tre genitori. Quindi non solo i due padri che lo crescono da quando è nato, ma anche la madre, quindi materialmente la madre biologica, colei che lo ha messo al mondo. Questo è stato una disposizione della Corte d'Appello di Bari, con una sentenza emessa a gennaio, e ormai definitiva. Quindi un bambino ha due padri e una madre. Lo vedete che si sono rotti gli argini? Posso considerare io questo, per il mio concetto, una cosa non normale? Sì, ma non vi sto dicendo che sia sbagliato. Cioè, ognuno di noi ha il diritto, senza offendere gli altri, di dire che secondo la sua idea una cosa non è normale. Per esempio, quello che vi ho detto prima, no? Io potrei dire, no, secondo me non è normale che dei bambini, dei ragazzini vengano educati fin da piccoli a tenere in ordine la propria stanza. Sto facendo un esempio, attenzione. Secondo il mio, i genitori, fino a che i figli vivono in casa, devono pensare a questo. Oppure potrei anche pensare il contrario. Per me è normale che i figli contribuiscano a tenere ordinata la casa, almeno nella loro stanza. Per me non è normale il fatto di poter permettere ai figli di far diventare la loro stanza una sorta di stalla. Ma vedete, non si parla di giusto o sbagliato, si parla di nostro personale concetto della normalità. E secondo me non è normale pensare che ad un bambino possano essere assegnati per legge tre figure genitoriali, due padri e una madre. Per me non è normale. Vedete, quando io più volte mi chiedevo di parlare di omogenitorialità, e attenzione, non permettetevi neanche lontanamente di pensare che un discorso di questo genere possa avere delle connotazioni omofobiche. Non c'entra nulla con l'omofobia. Io quando dico che secondo me ogni bambino debba avere due figure, ma per questioni di natura, non per questioni di legge, due figure genitoriali di sesso diverso, quindi un padre e una madre, io perché sto pensando in qualcosa, a ciò che è normale per un bambino. Cioè, qui non è in discussione l'amore tra due persone dello stesso sesso, che hanno tutto il diritto di amarsi, di vivere insieme, senza che nessuno possa permettersi la libertà di giudicare. È amore. Stop. Ragazzi, l'amore è un sentimento puro, immenso. Quando noi vediamo delle persone che vivono da sole, ok? E hanno un cane o un gatto, d'accordo? E vivono in simbiosi con il cane e con il gatto. Lo amano e vengono amate a loro volta dal loro amico o amica a quattro zampe. Chi sono io per poter dire, beh, ma quella, lascia perdere, quella è una canara, è un canaro, quella è un gattaro, una gattara, mezzo deficiente, ma che quello parla col cane. Ma chi sono io per poter dire una cosa di questo genere? Quindi non discuto mai io l'amore che ci può essere tra due persone, tra una persona, un animale. È amore, stop, è amore. E però, se poi rompiamo gli argini, ecco fatto, ragazzi. Quando un po' di tempo fa vi dicevo, e se noi oggi permettiamo a due uomini di rappresentare il doppio di una figura genitoriale, quindi una doppia paternità o una doppia maternità, a quel punto rompiamo gli argini, vale tutto. Ecco fatto, due padri e una madre. E mi chiedo, questo bambino, se poi possa sentirsi tutelato rispetto a quelli che sono i diritti che la natura ha stabilito per noi, non gli uomini. Ecco proprio il concetto. Noi oggi veniamo messi a tacere, o comunque ritengono che le persone come noi possono essere messe a tacere attraverso una estensione del concetto di normalità, cioè ciò che per alcuni è normale, per altri rappresenta la anormalità. No ragazzi, non giochiamo con le parole. La normalità è rappresentata anche dalle abitudini, da quello che siamo soliti vedere. Gli antichi romani addirittura a livello di legge avevano codificato le abitudini, o meglio le consuetudini, perché prima ancora che la vita degli esseri umani fosse regolata da leggi promulgate dal Senato, non è che si vivesse in piena e totale anarchia. C'erano delle abitudini, delle consuetudini che venivano tollerate e accettate da tutti, solo che non c'erano leggi. Quindi quelle abitudini, quelle consuetudini sono state ratificate un giorno dal Senato e sono diventate leggi. E lo sapete che nome avevano all'interno del Senato? Avevano il nome di consuetudo, quindi il riconoscimento in termini legali delle consuetudini che a quel punto diventavano legge. Ma questa cosa io non l'accetto. Poi un domani che diventerà legge, signori, come dico spesso, le leggi si rispettano anche quando non si condividono, ma combatterò fino a quando avrò voce per far capire che per me un certo tipo di decisioni non rappresentano la normalità. Genitorialità plurima, e a questo punto, signori, due padri e una madre. E perché non due padri e due madri? E perché non tre padri e quattro madri? E perché non tutto il cocuzzaro a sto punto? Ecco, questa è la follia della ideologia woke. Questa è la cosa che a mio avviso è veramente preoccupante. Solo che non se ne può parlare, quindi si è passati da avere padre e madre ad avere genitore 1, genitore 2, ma adesso siamo arrivati anche ad un aumento, ed è c'è anche il genitore 3, che poi anche in termini educativi, no? Pensiamoci bene, cioè lo dico a tutti quanti voi, perché dunque io sto parlando con un numero tot di persone, va bene? Un numero tot, quante sono? Decine, centinaia di migliaia, comunque con tante persone. Vi dico una cosa alla quale probabilmente non avete pensato. Guardate, lo so che probabilmente quello che vi sto dicendo vi sconvolgerà. Lo so perfettamente, però, signori miei, ogni tanto dobbiamo, tutti noi, ripeto, nessuno escluso, tutti noi siamo nati da una scopata. Noi, nessuno escluso, e tutti noi, guardate, tutti, uomini, donne, bambini e anziani, etero, gay, transessuali, di destra, di sinistra, juventini, laziali, romanisti, interisti no, perché sono usciti da un'altra parte, però quello è un altro discorso. Però tutti noi, nessuno escluso. Allora, anche poi, visto che questa cosa è antica, è molto antica, i mammiferi, ragazzi, si riproducono in questo modo, poi che cosa succede? Succede che poi ci sono queste due figure genitoriali che rappresentano un po' lo spazio all'interno del quale un bambino cresce, no? Madre e padre. Quindi cambiare gli orizzonti, secondo me, significa negare il bambino. Secondo me questo non è normale. Non voglio dire che sia sbagliato, ma non è normale. Ecco, io voglio, così come ho preso una strada anni fa dicendo che dobbiamo togliere alla sinistra la paternità di certe battaglie. Cioè il fatto che la sinistra abbia imposto certe cose dando per scontato che siano vere, impedendo il confronto, impedendo il dibattito, semplicemente mettendo a tacere chi la pensava in maniera diversa attraverso varie cose. Quindi o sei fascista, o sei razzista, o sei omofobo. Queste sono le tre cose. Ultimamente dicono anche che sei maschilista, vabbè, ma quello sono queste cose, queste quattro cose, mettiamoci anche il maschilista ultimamente, capito? Quindi se sei fascista, ma non sono fascista, sei fascista, no, sei razzista, non sono razzista, sei omofobo, non sono omofobo. È la parola, è il pensiero che serve a distruggere chi il pensiero non ce l'ha. È quello che io faccio abitualmente tutti i giorni qui in radio. E lo faccio tutti i giorni sperando di poter contare sulla vostra attenzione. Ma io lo ripeto in continuazione. Questa è una trasmissione impegnativa. Ed è impegnativa non solo per noi che la facciamo, che stiamo da questa parte del microfono, ma è impegnativa anche per voi che la state ad ascoltare. Perché io cerco di entrare all'interno delle vostre convinzioni e per quelle che sono le mie possibilità l'impegno è anche quello di tentare quantomeno di cambiarle o metterle in discussione, esattamente come voi fate con il sottoscritto. Mi inviate dei messaggi al 338 99 00 99 0 e a volte mi fate cambiare idea, a volte mi segnalate degli errori che ho commesso, come ad esempio ieri quando ho parlato del colonnello Juin, si parlava delle marocchinate e voi mi avete corretto dicendo guarda era il generale Juin, ma ci mancherebbe altro, è giusto, questo fa parte del confronto. Quando io parlo di quello che accadeva nell'antica Roma, prima facevo dei cenni alle consuetudo, no? Che nascevano proprio dalle consuetudini. Guardate che molto spesso la politica, anche quella di oggi, se noi la confrontiamo con la politica del passato, ha dei punti di contatto incredibili. Cioè, vedete, nell'antica Roma succedevano delle cose che ancora oggi ci sono. Avete mai sentito parlare voi di damnatio memoriae? Perché cosa faceva il Senato nell'antica Roma? Quando c'era qualcuno che diventava scomodo, qualcuno di importante, scomodo e ingombrante, diventava scomodo, pericoloso, il Senato praticava quella che è passata alla storia come damnatio memoriae, quindi la dannazione della memoria, la cancellazione della memoria. Tutto quello che era stato eretto in nome delle gesta di questo tizio, parlo delle statue, le iscrizioni nel marmo, tutto veniva cancellato. Di quella persona, ad un certo punto, dopo un po', non se ne parlava più. Non si aveva più la possibilità di parlarne, ed è quello che succede ancora oggi, ed è questo che è praticato dalla sinistra. C'è un fatto, questo fatto viene portato sulle prime pagine dei quotidiani, poi ci si rende conto che questo fatto, l'analisi di questo fatto non porta ai risultati sperati, questo fatto viene cancellato dalle prime pagine dei giornali, non se ne parla più. Si chiamava damnatio memoria nell'antica Roma. Quando noi non sappiamo esattamente perché sono accadute certe cose. Ragazzi, nell'antica Roma c'erano i clientes e i patroni, con la T, attenzione. Quindi c'erano questi migliaia e migliaia di poveracci, i clientes, che andavano ogni mattina davanti alle case dei ricchi, un po' come succedeva un po' più avanti con il Marchese del Grillo, vi ricordate? I poveracci che chiedevano delle cose, lui lanciava le monete bollenti. Bene, quindi questi poveracci andavano davanti alle case dei ricchi e i ricchi si piazzavano lì e davano qualche sesterzio. Quindi in pratica queste persone che ricevevano questa forma di elemosina, che veniva chiamata sportula per la precisione, poi ricevevano anche delle indicazioni. Quindi quando si andava a votare, perché c'erano elezioni, e chiaramente votavano per chi dava loro la sportula, l'elemosina. Se c'era un discorso, andavano ad applaudire perché era il patrono che elargiva la sportula ai propri clientes. Era una vera e propria corruzione, era accettata sia socialmente, era anche legalizzata. Ma non è quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte con il reddito di cittadinanza?
10: RTR 99.
11: RTR 99.
12: Ti ricordi?
2: Ti ricordi?
13: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
17: Di tagliare non hai voglia. Scegli un rumore.

0: donialui.it. 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Romana Auto.
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99. Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:35 minuti primi e qualche secondo. Prima parlavamo di cultura ad inizio trasmissione e chiaramente la cultura è una summa di cose che possono riguardare una nazione. La cultura purtroppo è anche un dare e avere, è un anche un insieme di addizioni e sottrazioni, e oggi purtroppo la cultura passa anche attraverso la televisione, ciò che viene proposto dalla televisione, e io ritengo che la televisione abbia un ruolo importante in tutto quello che può rappresentare una sottrazione della quantità di cultura che viene proposta in Italia. Ci sono delle trasmissioni che secondo me sono un vero e proprio cancro in tal senso. Una di queste, ma non solo questa, attenzione, è rappresentata dal Grande Fratello. Io non ho visto la prima edizione del Grande Fratello e rivendico di aver visto un grande esperimento televisivo, un eccezionale esperimento televisivo. Tu prendi, non so quanti fossero, 10, 15 personaggi, no, persone comuni, no, personaggi, 15 persone comuni, e le chiudi in una casa e costretti ad interagire tra loro senza sapere tutto quello che sarebbe avvenuto fuori. Quindi era un esperimento incredibile, ma doveva essere un unicum, perché le persone all'interno di quella casa non sapevano che cosa stesse accadendo fuori. Cioè, gente che fuori era una persona normalissima, un signor nessuno, una volta uscito si erano trovati, queste persone sono state costrette a fare i conti con una immensa popolarità, immensa, li conoscevano tutti quanti, e loro all'interno della casa del Grande Fratello si sono comportati da persone normali, quindi non recitavano in favore di telecamere, non seguivano un copione. Se erano simpatici, erano simpatici. Se erano stronzi, erano stronzi. Se erano sinceri, erano sinceri. Quella è stata l'unica vera edizione del Grande Fratello, perché partecipavano persone che non sapevano che cosa sarebbe accaduto alla loro vita una volta fuori. Tutte le edizioni che sono venute dopo, edizioni e dopo edizione, avevano ormai perso quella che era l'unicità di un esperimento. È un po' come se noi immaginiamo, no, in laboratorio, non si parla qui di vivisezione, attenzione, è una cosa orripilante, ma parliamo di esperimenti di laboratorio. Se io metto 5 topolini dentro una gabbia e non do ai topolini da mangiare, sto facendo solamente un esempio, sia chiaro, e però succede che se il topolino passa poggia la zampetta su una piccola levetta e poggiando la zampetta arriva un pezzetto di formaggio, è probabile che il topolino colleghi quel gesto al cibo. E quindi io guardando come si comportano questi topolini, io capisco anche se poi il topolino che lo ha scoperto comunica con gli altri topolini e va a dire: guardate che se andate lì e poggiate la zampetta vi arriva un pezzetto di formaggio. Cioè, io guardo quello che accade, no? E questo poteva essere il primo Grande Fratello, un acquario trasparente dove tu dall'esterno vedi l'interno ma dall'interno non vedi quello che c'è all'esterno. Era un esperimento, ma doveva essere un unicum. È diventato una cosa vergognosa, è diventata una cosa vergognosa. Quindi chi oggi partecipa al Grande Fratello, che sia persona normale o finto VIP, perché parliamoci chiaro, cioè, se vi dico una cosa così, allora, io che ho un lavoro e che ho una responsabilità nei vostri riguardi, se mi dicessero, ma non me lo chiederebbero mai, attenzione, ti andrebbe di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello, innanzitutto per il rispetto che nutro nei confronti del sottoscritto, per il rispetto che nutro nei confronti della mia famiglia, delle persone che mi vogliono bene, io mai accetterei una cosa di questo genere, ma non l'accetterei perché io nella vita ho un lavoro, nella vita io ho anche un certo successo professionale, non sto alla canna del gas, capito? Non c'ho il telefono che non mi squilla perché non mi chiama nessuno, ok? E quindi se io ho possibilità di buttare mesi della mia vita per sta chiuso dentro una stanza come un sorcio di laboratorio, significa che fuori sono un fallito. Se sono un fallito non sono un VIP. È chiaro come concetto? Quindi ritengo il Grande Fratello un insulto alla nostra intelligenza, ma soprattutto penso che chi guarda il Grande Fratello stia insultando la propria intelligenza. Quindi io non lo guardo, ne parlo e vi faccio ragionare su questo, perché poi io vi metto anche di fronte ad una responsabilità. Quanto poco vale la vostra vita se voi una sera, non so se va in onda una volta a settimana, passate 3 ore della vostra vita a guardare il Grande Fratello? Quanto valgono 3 ore della vostra vita? Valgono molto meno di quello che dovrebbe essere proposto come salario minimo, no? I 9 euro l'ora. Valete molto meno di quelle 27 euro pagate 9 euro l'ora per 3 ore. Molto meno. Significa che come persone non valete niente. Sì, come persone, anzi, vi posso, come persone non valete un cazzo, ma proprio meno di zero. Dovreste chiedervi cos'è che mi porta a guardare la trasmissione. Non accetto risposte tipo la curiosità mi diverte, non lo posso accettare. Comunque mi avete inviato una piccola clip, un piccolo video dove si vede Alessandra Mussolini che interagisce con Francesca Manzini. Io non so il motivo, non conosco il motivo, però ve la voglio far ascoltare. E se qualcuno dice però ci fai ascoltare una cosa che riguarda il Grande Fratello, certo, perché vi devo far riflettere, vi devo far ragionare, vi devo destare da un certo torpore subculturale. Questa è Alessandra Mussolini che con gesti volgari e con dei modi non propriamente signorili, considerando anche che la signora Alessandra Mussolini ha superato i 60, quindi è una signora che possiamo definire di una certa età. Sentite come si esprime in diretta televisiva, ascoltate.
4: Non ce la facciamo più, ce l'ho rotti i coglioni, perché tu stai attaccando da ieri con le tue follie, le tue bugie, il tuo copione, tutto fatto, è rotto il cazzo. Non è vero niente, perché devi fare sta clip grossa così per martedì e noi ci siamo stancati.
3: Allora, Alessandra Mussolini, vorrei ricordarvi che è stato deputato della Repubblica Italiana, ha rappresentato l'Italia all'Europarlamento e era solamente perché a volte uno dice Lu, però c'avevi ragione, cioè ho sbagliato, ecco, pensare che, ma guardate, il discorso di Alessandra Mussolini vale anche per tanti altri, non è, cioè io, cioè anche Ilaria Salis rappresenta l'Italia all'Europarlamento, però ecco, vi volevo far notare quello che già a suo tempo vi dicevo. Questo è uno di quegli errori che sono stati fatti, che molti hanno fatto, tipo pensavo fosse amore, invece era un calesse. Io lo so che all'ascolto ci sono anche persone che alla fine il grande fratello se lo guardano, però vi dovete prendere anche, ragazzi, le vostre responsabilità. Se siete voi liberi di guardare il grande fratello, allora io sono libero anche di dirvi ciò che penso di voi relativamente al fatto che buttate via 3 ore della vostra settimana. Invece è successa questa cosa, secondo me gravissima, a Taranto. Dunque, lui si chiamava Bakary Sako, africano, aveva 35 anni, lavorava nelle campagne tarantine come bracciante, non aveva alcun tipo di precedente penale, non era un delinquente, era un lavoratore sottopagato che è stato aggredito a Taranto alle 5 di mattina da una banda di ragazzini che lo hanno accoltellato. Quello che lo ha accoltellato sembra abbia 15 anni. Bakary Sako, 35 anni, è morto. Le chiamano Baby Gang. La cosa veramente vergognosa tutta questa storia, attenzione, è sicuramente la morte di questo giovane uomo di 35 anni che andava a lavorare alle 5 di mattina mentre nei campi, quindi un lavoro duro, mentre 5 ragazzini alle 5 di mattina stavano in giro. Quindi già c'è questa discrasia, già c'è questa enorme differenza. Da una parte un lavoratore poco più grande, 35 anni, di quelli che lo hanno aggredito e colpito a morte senza alcun motivo. Perché guardate, quando si parla di futili motivi, è senza alcun motivo. Cioè il futile motivo potrebbe anche essere mi ha guardato male, non è un motivo. Non esiste. Già dire futili motivi significa che il motivo c'è, ma era insignificante. No, senza motivo. Questa povera vittima, e ripeto, ne parlo veramente con un immenso, immenso dolore, ha tentato, scappando, di rifugiarsi in un bar. Sembra che il titolare del bar, per non avere problemi, l'abbia fatto uscire. Non sappiamo se il titolare del bar si sia reso conto della cosa o non se ne sia reso conto. Vuol dire, nella concitazione del momento, pure capitare che arriva uno che scappa, si rifugia in un bar e il barista, che non vuole problemi, fuori, non voglio casini. Ci può pure stare, voglio dire, ci può pure stare. Adesso siamo tutti quanti lì pronti a sparare, a fucilare il titolare del bar che non lo ha aiutato, ma secondo me il problema non è quello. Il problema è di questi ragazzini, tutti incensurati, ma che comunque non sono sconosciuti all'autorità giudiziaria minorile, quindi erano già attenzionati. Ma la cosa veramente schifosa, e questa sì ignobile, che guardate, per assurdo va al di là dell'uccisione di un lavoratore, perché Bakary Sako era una persona che stava andando a lavorare. Guardate, in questo momento io sto parlando di quello che rappresentava questa persona, cioè Bakary Sako era un lavoratore. Il fatto che fosse africano me ne può fregare di meno. Era un lavoratore. Lavorava in nero? Probabile che lavorasse in nero, ma era un lavoratore. Che vogliamo dire? Che chi lavora in nero è meno lavoratore di chi lavora con un regolare contratto? Lì magari possiamo fare un altro tipo di discorso sulla tutela dei lavoratori, ma non c'entra nulla con quello che è accaduto. Era una persona che alle 5 di mattina stava andando a farsi il mazzo nei campi, ok? È stato aggredito da 5 delinquenti, alcuni di questi minorenni. E la cosa vergognosa è che sui social, ragazzi, ci sono state reazioni di vicinanza agli assassini. Cioè ci sono vari messaggi nei post della città di Taranto, si parla del fatto, con frasi tipo una presta libertà ai fratelli miei, vi amo, e c'è pure chi scrive testuale: siamo nati e cresciuti insieme, venuti dal buio ci siamo creati una figura e una reputazione sulle nostre spalle, abbiamo affrontato la vita da adulti prima del tempo, non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, semmai il contrario, c'è tempo per recuperare la vita lunga e non abbiamo nulla da temere, il nostro obiettivo è ritrovarci l'uno con l'altro, il carcere non ci separa, anzi imparate a notare che qui fuori gli scuoli sono tanti, con la firma Taranto Vecchia. Fate schifo, fate veramente schifo. Quando noi inizieremo a capire che i reati, soprattutto quelli gravi come questo, non vanno più giudicati in base all'età di chi li commette, ma in base alla gravità del reato stesso, avremmo fatto un passo avanti. Dice: ma quello che l'ho accoltellato aveva solo 15 anni. Bene, uscirà di galera quando ne avrà 65. Dice: ma si fa 50 anni di galera? Sì, ma non perché lui se li debba fare, ma perché gli altri capiscano che cosa vuol dire dare una coltellata ad un lavoratore.
2: RTR 99 ti ricordi? Si ascolta dallo smart speaker con il comando vocale Alexa. Ascoltiamo RTR 99 ti ricordi?
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
7: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatico o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
8: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
9: Usato Days.
8: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
9: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
8: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
9: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
8: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
9: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
10: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
11: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: RTR 99 ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:53 minuti primi e qualche secondo. Io, lo sapete, impegno il tempo durante le pubblicità, per esempio alla prossima andrà in onda il GR tra 7-8 minuti e poi a seguire subito dopo una canzone. Voi sapete che le prime due ore di questa trasmissione sono interamente parlate, l'ultima ora invece prevede la presenza di tre brani musicali sempre molto molto belli. Per esempio dopo la pubblicità delle 9 andrà in onda Sfiorivano le viole di Rino Gaetano, una canzone bellissima. Devo dire che noi abbiamo una programmazione musicale di altissimo livello durante tutto l'arco delle 24 ore, quindi gli spazi, mentre voi ascoltate la pubblicità io leggo i vostri messaggi. quando vengo dalla pubblicità alle 9, io invece vado a prepararmi il secondo caffè della giornata. Quindi quei minuti che passano da quando mando in onda la pubblicità a quando torno in diretta, io li impegno per leggere i vostri messaggi, e ne posso leggere tantissimi, e non per questo non posso ascoltare i messaggi vocali. Ce n'è stato uno che comunque merita attenzione, ed è di un ascoltatore o ascoltatrice, non lo so perché non si è firmato o firmata, ma non ha importanza, perché è importante quello che dice. Ciao, ti seguo con piacere ogni giorno, pur non condividendo molte delle tue opinioni, ti reputo comunque molto intelligente ed interessante da ascoltare. Guarda, ti ringrazio dei complimenti, però anch'io posso dire che tu sei molto intelligente, nel senso che ascolti una persona che molto spesso non esprime le tue identiche opinioni. Oggi però una cosa voglio chiedertela. Dici che molti anziani italiani hanno difficoltà ad acquistare beni primari, mentre immigrati hanno vitto e alloggio in modo gratuito. Sono d'accordo con questa tua insoddisfazione, ma allo stesso tempo non capisco perché non sostieni il reddito di cittadinanza. Se l'italiano medio non si approfittasse di qualsiasi cosa, non potrebbe essere una cosa positiva? Non potrebbe aiutare anche gli anziani? Grazie per l'attenzione, continuo ad ascoltarti con piacere. Grazie a te innanzitutto della cortesia con la quale ti sei posto / posta. E è importante comunque che io ti risponda. Vedi, io non è che sia contrario ad aiutare le persone in difficoltà. Sono state le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza che mi hanno fatto diventare un acerrimo nemico di questa decisione, perché vorrei ricordarti che il Movimento 5 Stelle aveva parlato del reddito di cittadinanza come di un provvedimento ponte, un provvedimento ponte che avrebbe restituito, grazie a quella erogazione di denaro ad ogni persona, una dignità. Nel frattempo si sarebbero dovuti attivare i cosiddetti navigator, che ti avrebbero proposto un lavoro e tu lo avresti dovuto accettarlo rinunciando al reddito di cittadinanza. Ma domanda che io mi sono fatto: se ci sono tutte queste richieste di lavoro, e allora fermiamoci ai navigator, cioè evitiamo il reddito di cittadinanza, o comunque diamo al reddito di cittadinanza una scadenza per 3 mesi, ok? Ma il lavoro non c'era. Quindi che cosa è stato il reddito di cittadinanza? Una manovra assistenzialista. Guardate che quando la vecchia Democrazia Cristiana erogava a pioggia pensioni per disabilità di vario genere, era la stessa identica cosa. Io ti permetto di avere una pensione per invalidità e tu mi voti. Io ti faccio avere il reddito di cittadinanza e tu mi voti. Perché sarebbe bastato parlare con gli imprenditori in qualunque settore per sentirsi dire che il reddito di cittadinanza è stato un massacro, perché chi prendeva 700-800 euro di reddito di cittadinanza non andava a lavorare per 1.200, non andava a lavorare per 1.000, ma continuava a percepire il reddito di cittadinanza e magari nel frattempo lavorava in nero 800 euro. Quindi il reddito di cittadinanza è stata una manovra pensata male, una manovra truffaldina, perché in realtà serviva solo ed unicamente per avere un risultato in termini elettorali, tant'è vero che ancora oggi il Movimento 5 Stelle ha un forte seguito soprattutto al sud, perché le persone sperano il Movimento 5 Stelle per poter riottenere il reddito di cittadinanza. Come vedete, questo si chiama scambio di voto. E sarebbe una cosa illegale. Cioè, io se mi voti ti faccio avere dei soldi. È una cosa illegale, ragazzi, non è possibile. E su questo si è basato all'epoca il successo del Movimento 5 Stelle, e tuttora il risultato che può avere il Movimento 5 Stelle in certe zone d'Italia. Tant'è vero, il Movimento 5 Stelle al nord è a percentuali di adesione bassissime, al sud, dove c'era la maggior parte dei redditi di cittadinanza erogati, ancora oggi il Movimento 5 Stelle ha una certa dose di credibilità. Capito? È un po' come il partito della pagnotta, no? Magno bevo e sono fiato una mignotta. Funziona esattamente in questo genere. Quindi non è che io sia contrario al reddito di cittadinanza. Io sono contrario al modo in cui il reddito di cittadinanza è stato erogato e in merito alla prestazione che lo Stato avrebbe dovuto ottenere da parte dei percettori di reddito di cittadinanza in termini di adesione alle proposte di lavoro che venivano offerte. Questo non c'è stato. Io ti do i soldi e tu stai zitto. Io in pratica ti faccio avere centinaia di euro ogni mese solo perché mi voti. Questo è quello che è successo al reddito di cittadinanza, senza poi considerare un'altra cosa che va tenuta in considerazione. E se noi, questo amico o amica che mi hai posto questo quesito, non so se ci hai mai pensato, non so se ti è mai venuto in mente, l'Italia non ha una struttura economica tale da poter garantire a milioni di magnapane a tradimento di avere un emolumento mensile senza che facciano nulla. L'Italia non ha questa possibilità. Noi il reddito di cittadinanza semplicemente non ce lo possiamo permettere, così come non ci potevamo permettere il bonus 110. Quindi quando qualcuno mi dice ma i problemi che si verificano oggi in Italia quali sono? Quali sono? Cioè, a livello economico, signori, Giorgia Meloni sta pagando i buffi creati dal governo di Giuseppe Conte.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
14: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
16: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: RTR 99. Ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9:07 minuti primi e qualche secondo. Dunque, due considerazioni. La prima è che sono in nettissimo aumento i furti sui treni ad opera di bande di magrebini che salgono sul treno a Roma Tiburtina e scendono a Roma Termini. Si parla soprattutto di treni Italo o Frecciarossa, che c'è un motivo, ma guarda, è anche un motivo di carattere psicologico. Quando tu arrivi a Roma, anche se la prima stazione di arrivo è Roma Tiburtina, in quel momento, non so, abbassi un po' le difese e quindi si crea un po' di confusione. Sono tantissimi furti che avvengono in quel breve tratto tra Roma Tiburtina e Roma Termini, quindi qualora vi dovesse capitare di arrivare con un Frecciarossa, dover scendere a Termini, da Tiburtina a Termini, tenete sott'occhio i vostri bagagli, tenete sott'occhio le vostre cose, perché il rischio di essere derubati è altissimo. Ci sono decine e decine di bande che agiscono in tal senso, formate da 2/3 persone. Sono stati arrestati più volte algerini, tunisini, marocchini, egiziani. Sono sempre e comunque bande formate su base etnica, fermati, arrestati e tornano poi a, tra virgolette, lavorare tutti i giorni. Invece questa era una cosa pure che ve la volevo segnalare, no? Riguarda sempre la vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco. Dunque, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno deciso di rinunciare al mandato. E lo hanno notificato, l'hanno comunicato e hanno anche dichiarato: la nostra decisione è maturata a seguito di divergenze sulla linea difensiva divenute insostenibili. Da questo momento ognuno va per la sua strada. Vorrei ricordarvi che non è la prima volta che questo capita, perché lo scorso novembre, quindi pochi mesi fa, il precedente avvocato Giovanni Angelucci anche lui aveva rinunciato all'incarico. Aveva rinunciato al mandato perché aveva dichiarato, a causa dei caratteri poco morbidi dei genitori Katrin e Nathan, e quindi nelle prossime settimane arriverà quindi il nuovo avvocato. In questo caso si parla di Simone Pillon. Simone Pillon, che ha confermato la cosa. Quindi certo però che se due pool di avvocati decidono di rinunciare al mandato per posizioni diciamo per una visione diversa della cosa, forse probabilmente questi genitori, secondo me, non sono i santi così come li vogliono far apparire. Ma questa è comunque la mia idea. Io non, a me francamente non piacciono queste due persone, soprattutto non mi piace la madre, la signora Katrin, non mi piace assolutamente. Invece non ci sono notizie in merito alla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli di 16 e 14 anni, che sono scomparsi dalla provincia di Piacenza, Castell'Arquato, e si sarebbe dovuti recare in Friuli. Troppe cose non tornano in questa vicenda, troppe cose fanno propendere per una fine di questo caso non propriamente positiva. Il procuratore capo di Piacenza, Grazia Pradella, ha detto che bisogna fare attenzione perché ogni notizia e ogni suggestione possono alterare una situazione che noi abbiamo

0: già ben presente. Lavoriamo anche con la questura di Udine e oltre che con la questura di Piacenza. Non è questo un caso che si possa risolvere formulando delle ipotesi e dobbiamo attenerci alla stretta realtà. E quindi la realtà è di una donna che è scomparsa dopo aver ritirato il trattamento di fine rapporto e dopo essersi licenziata, ed è scomparsa con i figli di 14 e 16 anni e ha fatto perdere le propriedacce dal 20 aprile scorso. Quindi la donna era partita dalla sua casa di Castellarquato in compagnia dei figli, ripeto, 14-16 anni, e insieme a loro c'erano anche i quattro cani, e avevano dichiarato di voler andare qualche giorno in campeggio a Gemona del Friuli, in provincia di Udine. Ma in realtà, fatte le dovute verifiche, in questo campeggio non sono mai arrivati. C'è un ultimo messaggio che lei ha spedito al padre: siamo arrivati, tutto bene. E da quel momento i telefoni cellulari della donna e dei due ragazzi risultano spenti. Ed è spento anche l'altro telefono cellulare, quello aziendale del posto di lavoro dove Sonia lavorava fino al suo licenziamento, perché aveva anche incassato la liquidazione. Il padre aveva dichiarato di non sapere nulla di questa sua decisione, quindi proseguono le ricerche, visto che il 6 maggio è stata ritrovata l'auto della famiglia vicino ad un fiume nella zona di Tarcento. A rendere il mistero ancora più fitto è stato il ritrovamento l'altro ieri di due lettere scritte a mano trovate nell'abitazione del padre della donna. Infatti la donna abita con i figli in un'altra ala della stessa villetta e il contenuto delle lettere non è stato reso noto, ma il giornalista che era riuscito a dargli un'occhiata aveva parlato di una situazione di grande sofferenze e di inquietudine. Quindi io non so, francamente, spero chiaramente che le mie sensazioni siano sbagliate, ma io credo che ritroveranno i corpi di queste tre persone non so dove, e sarà anche difficile tentare di ricostruire che cosa possa essere accaduto realmente, ma io non escludo che la madre possa aver ucciso i figli nel sonno e poi si sia tolta la vita. Io credo che questo, sia quello che è drammaticamente accaduto.
1: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV, canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
2: RTR 99 ti ricordi?

0: unica sede.
1: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale, disponibili chilometri zero, garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select a Roma dal 1957.
3: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissimo, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook. Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
7: RTR 99, ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:18 minuti primi e qualche secondo. Ci sono delle formule idiomatiche che... Formula idiomatica è gratis alle 9:18 su RTR 99, ti ricordi? Che... a me non piacciono perché generano sempre e comunque confusione. A Roma, ad esempio, il dopo vedemo, dopo vedemo è comunque una chiave che ti porta ad avere una insoddisfazione al momento di regolare i conti. Nel senso, è un rimandare il problema. Il intanto famo, dopo vedemo, è il no. Non mi piacciono cose di questo genere. L'esempio classico, lampante, è quello del io devo fare un lavoro a casa, chiamo un tecnico per effettuare un lavoro, il lavoro mi dice guardi qua il lavoro ci vogliono devo vedere bene, comunque tra 1000 e 1500, va bene, mi sta bene, commissiono il lavoro. Alla fine del lavoro il tecnico mi dice sono 1500, hai detto 1000, no, io ho detto 1000, 1500. E alla fine ci accordiamo a 1250 e rimaniamo insoddisfatti tutti e due. Io perché quando mi ha detto 1000-1500 ho recepito i 1000 e lui ha detto intanto io ho detto 1500. Poi alla fine 1250. Io sono insoddisfatto perché pago più di quello che pensavo di pagare. Il tecnico resta insoddisfatto perché incassa meno di quello che pensava di incassare. E questo è il dopo vedemo. Ok, ecco quello che sta succedendo un po' anche alla vicenda di Garlasco, della morte della povera Chiara Poggi, che vorrei ricordare ad uso e consumo di quanti se ne fossero dimenticati, è l'unica vera vittima di questa situazione. Qualcuno dirà c'è anche Alberto Stasi, sì, per carità, ammesso che sia innocente, c'è anche Andrea Sempio, certo, ammesso che sia colpevole, ci sono i familiari di Chiara Poggi, certo, per carità, ci mancherebbe altro, ma la vittima, materialmente colei che ha perso la vita in maniera violenta, è stata Chiara Poggi. Tutto quello che c'è intorno, anche la costruzione che viene fatta dai media in merito a questo caso, porta al dopo vedemo. cioè dopo vedemo. E quindi nel dopo vedemo ognuno di noi a questo punto, nella nebbia totale, è libero di orientarsi come meglio crede, è libero di pensare ciò che più crede, ciò che immagina sia più vicino alla realtà, senza avere a disposizione la verità. Sono solamente pensieri in libertà, senza voler mancare di rispetto a nessuno, perché qui tutti quanti noi vogliamo che in galera ci sia il vero responsabile della morte di Chiara Poggi, quindi il colpevole, ok? Che sia Alberto Sasi, che sia Andrea Sempio o che sia qualunque altra persona, noi tutti vorremmo vedere in galera il vero responsabile. Quindi la ricerca della verità non significa distruggere la verità che finora è stata considerata come l'unica presentabile, ma domandarsi se quella verità corrisponde a quanto sia realmente accaduto. E in tutto questo, parlare anche di questi poveri genitori, da una parte sembra una mancanza di rispetto, dall'altra, signori, ma abbiamo il diritto di farci delle domande? Perché qui non stiamo mancando di rispetto al dolore e tantomeno manchiamo di rispetto a Chiara Poggi e alla memoria di Chiara Poggi, ma è proprio attraverso una ricerca della verità, ma quella vera, non quella che è stata raccontata, che potrebbe anche essere vera, attenzione, e noi potremmo evitare di pensare che ci sia in galera un innocente o che ci sia in libertà un colpevole. E qui la domanda che dobbiamo farci è: ma è meglio un innocente in galera rispetto ad un colpevole fuori? È una domanda alla quale io faccio molta fatica a rispondere. Oppure il contrario: è meglio un colpevole dentro, un innocente fuori? Ragazzi, è chiaro che il colpevole deve stare dentro, è naturale che il colpevole debba stare dentro, ma perché, affinché il colpevole stia dentro, bisogna trovare tutte quelle prove che siano incontrovertibili e incontestabili. I genitori di Chiara Poggi hanno avuto una totale chiusura nei confronti di nuove indagini. Possono esserci dei motivi? Certo. Vanno compresi? Certo, è naturale. Il dolore che hanno sopportato e che continuano a sopportare li avrà portati sicuramente anche ad avere una scorza, una certa autodifesa della serie: ci abbiamo messo una pietra sopra, non ci va di riaprire questa ferita che non ha mai smesso di sanguinare. E ci sta. Però se la vicenda presenta dei lati oscuri, non parlarne significa che da una vittima potenzialmente potrebbe essercene due. Anche Alberto Stasi potrebbe essere vittima di questa situazione, condannato magari, forse, non si sa, da innocente. Quindi la chiusura dei coniugi Poggi, dei genitori di Chiara, poi ognuno a quel punto è libero di pensare quello che vuole. Perché questa chiusura, questa mancata volontà di collaborazione con chi oggi sta indagando e vorrebbe riaprire il processo? Perché? Certo, si fanno largo le teorie complottiste, quelli che dubitano di tutto, ma a volte quando si dubita di tutto è perché probabilmente qualche dubbio potrebbe avere un fondamento di verità, potrebbe, attenzione, quindi non è una cosa certa, utilizzo sempre il verbo al condizionale, potrebbe. E allora, se qualcuno dice i genitori di Chiara Poggi dovrebbero restire i 700.000 euro, signori, le leggi dicono che in realtà questi 700.000 euro i Poggi non dovrebbero restituirli. Non ho ben capito il motivo per il quale non dovrebbero restituirli, visto che li hanno ottenuti come risarcimento in sede civile di quella che è stata l'uccisione della figlia. Ma se il colpevole risulterà essere innocente, però per legge questi 700.000 euro non li dovrebbero restituire. Quindi qui abbiamo tolto di mezzo una domanda. Sono allora quelli che dicono ieri erano 800, allora in realtà erano 800, poi c'è stata una transazione a 700, cioè la sentenza parlava di 800.000 euro, poi gli avvocati si sono messi d'accordo su 700.000 euro, quindi erano 800 ma in realtà, i soldi sono 700 comunque, diciamo gli hanno fatto uno sconticino, ok? Hanno fatto uno sconticino e quindi questi soldi non devono, e io penso che i coniugi abbiano parlato sicuramente con i loro legali dicendo: ma qualora foste sti soldi, e gli avvocati li avranno assicurati dicendo tranquilli che anche se Stasi venisse dichiarato innocente e sempre colpevole, voi questi soldi non li dovreste restituire. Quindi la famiglia di Alberto Stasi, e Alberto Stasi verrebbe risarcita dallo Stato, inglobando anche questa somma nel risarcimento che lo Stato darà per ingiusta detenzione, ok? Per ingiusta condanna. E allora cosa c'è che non quadra? Cioè, se non c'è il discorso dei soldi, io continuo a pensare, continuo a credere, continuo ad immaginare che ci sia una figura, che è quella del fratello di Chiara Poggi, che non colpevole, attenzione, ma secondo me diciamo accecato dalla sua fraterna amicizia con Andrea Sempio, ha evitato a suo tempo di dire certe cose. Cioè, e non escludo che probabilmente, dico, è una sensazione, non ho la certezza di quello che sto dicendo, è una possibilità che i genitori preferiscano evitare che questa cosa vada fino in fondo, anche per proteggere l'unico figlio che è loro rimasto, che ripeto non è colpevole, non ha quindi avuto un ruolo nell'uccisione di Chiara Poggi, ma probabilmente potrebbe aver, con il suo silenzio e con il suo non dire, non dichiarare, aver protetto la figura di Andrea Sempio. Potrebbe essere questa una chiave di lettura della cosa, ma come vedete tutto rientra nel solito discorso. Cioè, se le cose non vengono chiarite, le persone hanno il diritto di navigare nella tempesta dei dubbi.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi? Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
2: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: Temperature in aumento.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Deghi a bronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Quindi dopo aperitivo?
16: No, oggi ho il dentista.
15: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
16: E perché?
15: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
16: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it. 800 56 10 06.
15: Faccio di meglio, ti accompagno.
17: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
0: RTR 99. Ti ricordi?
18: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:35 minuti primi e qualche secondo. Vi devo parlare di una cosa importantissima che riguarda il futuro di questa nostra nazione e quella che è una vera e propria bomba che ci viene presentata però come un confetto da matrimonio. Prima però dobbiamo festeggiare un nostro amico. E allora vado a salutare il nostro amico e mio personale amico Daniele Brignati di Brispal. Ciao Daniele, buongiorno, come stai?
19: Ciao Luca, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, molto molto bene, soddisfattissimo.
18: Ci credo, grazie al cavolo. Io stavo pensando una cosa, che ti avrei dovuto accoglierti con la canzone dei Queens, We Are The Champions, perché dovete sapere che per il secondo anno consecutivo la Brispal ha alzato, in gergo calcistico, la coppa dalle grandi orecchie. Che cosa è successo, Daniele?
19: Beh, per il secondo anno consecutivo, miglior prodotto dell'anno in Europa con i nostri Smart Plus, con i collegamenti in telegestione, e la grande novità, miglior prodotto dell'anno nel settore Horeca, quindi nel settore ristorazione, hotel e catering, con la nostra Cube nelle varie declinazioni, che è un gioiellino, un iPad davanti e con tutte le varie informazioni collegata in telemetria direttamente con i nostri database di Brispal. Quindi abbiamo veramente raggiunto uno degli obiettivi che lavoriamo tantissimo, ma non pensavamo di arrivare a
18: a volte perché vedi, quando noi parliamo di Brispal e io parlo di Brispal, anche tra l'altro semplificando un po' il tutto, noi parliamo semplicemente del depuratore d'acqua, del fatto che non andiamo a comprare le bottiglie al supermercato, del fatto che beviamo un'acqua più buona, beviamo l'acqua alla temperatura scelta, che può essere fresca o a temperatura ambiente, decidiamo noi quanto fresca, effervescente o liscia, decidiamo noi il grado di effervescenza, ma dietro tutto quello che noi poi alla fine abbiamo come prodotto finale e ne siamo estremamente soddisfatti, c'è una ricerca in campo tecnologico. E qui l'altro giorno mi arriva un messaggio dalla Brispal. Un messaggio, dico, chissà che vuole. Dunque, allora, guardi, le ricordiamo che è in scadenza insomma il filtro. Dopo un anno, comunque, bisogna cambiare il filtro, c'è cioè la manutenzione. Con i nuovi prodotti Brispal, perché io ho un prodotto di 11 anni fa, non c'è neanche più bisogno del messaggio che ti arriva per ricordarti l'assistenza, perché è direttamente la macchina che si collega con Brispal, perché è collegata in modalità wifi, e quindi ogni tipo di problema che può esserci viene conosciuto da Brispal prima ancora che noi come utilizzatori finali ce ne rendiamo conto.
19: In tempo reale,
18: questo, ragazzi, è quello che poi noi, adesso vi ho fatto un esempio reale, no? Io ho una macchina della quale sono soddisfatto, e quando la mia macchina mi lascerà, chiaramente ne prenderò un'altra Brispal, e con grande tristezza la saluterò e accoglierò con gioia il nuovo Brispal che entrerà a casa mia. Ma so perfettamente che i nuovi prodotti Brispal hanno una tecnologia superiore. Per questo io vi invito a provare Brispal, a entrare in contatto con Brispal, che non si tratta solamente di acqua, perché quelli possono dire vabbè, ma io il problema dell'acqua non ce l'ho. Tu non hai il problema dell'acqua perché non sai che quello è un problema che Brispal ti risolve, e per capire che non è un impegno economico, perché tu praticamente spendi gli stessi soldi che spendi per l'acqua in bottiglia, ha un vantaggio in termini di comodità, è una scelta anche legata all'ambiente, perché chiaramente butti meno bottiglie di plastica, crei meno spazzatura. Tutto questo è Brispal. Cosa bisogna fare per entrare in contatto con Daniele, con Brispal, per avere Brispal in casa, Daniele?
19: Lo storico numero di Brispal, lo 06 61 45 088, 06 61 45 088, brispalitalia.it è il sito di riferimento, lì è molto specifico, quindi troverete tutti i prodotti, oppure via di Torrevecchia 817, lo showroom di 500 metri quadri, lì non solo toccate i prodotti con mano, ma la cosa bella è che assaggiate anche l'acqua, e quindi vi renderete conto immediatamente delle grandi qualità, delle ottime qualità dei nostri depuratori. Poi la prossima volta lo dedichiamo alla ristorazione, perché col nuovo prodotto, il miglior prodotto dell'anno nella ristorazione, lo sai che con la telegestione per i ristoratori riusciamo a fare una cosa mai vista in Italia, un noleggio operativo, e dove è tutto incluso, perché la macchina, essendo collegata in telegestione, gli abbassano notevolmente i costi di gestione. Quindi mi piacerebbe parlare di quei prodotti, certo, perché veramente sono, coinvolgiamo il mercato.
18: Prossimo appuntamento dedicato alla ristorazione, grande o piccola e che sia, con prodotti dedicati, quindi mercoledì prossimo parliamo di questo settore Horeca, che poi da un po' di tempo fa mi hai spiegato che Horeca, quelli che vediamo scritto HORECA, sono hotel, restaurant e catering. L'ho saputo grazie a te, sai? L'ho
19: saputo grazie a te. Che spettacolo, c'è una preparazione che io a volte rimango disarmato.
18: Io di fronte a te, ragazzi, mi metto seduto con l'orecchia d'asino e ti sto a sentire. Brispal 06 61 45 088, brispalitalia.it è il sito, ma soprattutto l'indirizzo, via di Torrevecchia 817, se volete andare allo showroom e toccare come con mano i prodotti Brispal. Ciao Daniele, buon lavoro.
19: Ciao Luca, buona trasmissione.
18: Ciao, grazie mille, abbiamo salutato anche Daniele di Brispal. Ricordate il numero, ma fatela sta telefonata, datemi retta, fatela questa telefonata, poi succederà come è successo con tutti gli altri che mi hanno chiamato per ringraziarmi, diceva lui ci ho messo mesi prima di darti retta, poi alla fine mi sono convinto e avrei dovuto farlo prima. 06 61 45 0 88. Allora, vi avevo detto che vi avrei parlato di quella che secondo me è una vera e propria bomba che esploderà in un futuro non molto lontano e del quale noi non ce ne rendiamo conto. Allora, vi siete accorti che c'è questa saldatura tra il mondo musulmano e la sinistra? Quindi la sinistra sostiene il mondo musulmano sostiene la sinistra e premia la sinistra votandola. Però io mi chiedo, tra le battaglie peculiari, importanti della sinistra, ci sono tutte quelle legate al mondo arcobaleno. E com'è possibile che il mondo musulmano accetti di votare a sinistra, nonostante i gay nei paesi musulmani siano costretti a vivere nascosti? Addirittura ci sono paesi musulmani dove l'omosessualità viene considerata un reato, dove viene ancora considerata una malattia, dove addirittura si può essere condannati alla pena di morte solo in quanto omosessuale. Com'è possibile che il mondo musulmano in Italia accetti tutto questo? Perché noi parliamo con una struttura che oggi fa riferimento su miliardi di persone in gran parte del globo, con una base elettorale in Italia particolarmente importante, che aumenterà a causa della natalità delle donne musulmane in maniera esagerata nel corso dei prossimi 20 anni, ma è una base elettorale che oggi non ha una casa di riferimento, perché ancora non ci sono in via sono in via di definizione, non ci sono ancora soggetti politici legati come partiti, movimenti legati al mondo musulmano. E perché il mondo musulmano accetta questo? Perché serve per avere riconoscibilità. Ma quello che io vi voglio dire oggi, e quando accadrà quello che vi sto dicendo, io purtroppo non sarò più qui in radio a dirvi, ve l'avevo detto, perché c'è bisogno di un tempo di acclimatamento politico che servirà per dare la possibilità ai musulmani che entreranno in Parlamento di poter far sentire la propria voce. E a quel punto, ragazzi, la sinistra, che oggi è stato il cavallo di Troia che ha fatto entrare e farà entrare nella politica italiana i movimenti musulmani, a quel punto la sinistra sarà travolta e si troverà costretta con una rappresentanza politica musulmana che sarà contraria a tutto quello che oggi viene rappresentato come una conquista di civiltà. Cioè, vi siete mai chiesti, ad esempio, perché nelle serie televisive turche, che hanno una grandissima diffusione, non esistono tutti quei riferimenti alla comunità arcobaleno che ci sono nelle serie televisive italiane oppure occidentali? Ecco, questo, ragazzi, è il punto che oggi viene negato dalla comunità musulmana, e la sinistra fa finta di non vedere questo enorme problema, perché a loro fa comodo. Avere milioni e milioni di voti in più alla sinistra fa comodo, perché avere quei milioni di voti in più significa poi riuscire ad ottenere la maggioranza che li porterà al governo. Ma qual è il prezzo che si dovrà pagare un domani? Sarà un prezzo elevatissimo. La comunità musulmana resta in silenzio di fronte a questo tema, non dice nulla. Sa perfettamente che è un tema divisivo, sa perfettamente che è un tema che potrebbe creare dei problemi all'interno di quei movimenti che comunque all'interno del centro-sinistra trovano un ampio consenso. Quei temi semplicemente non si toccano e si torna al dopo vedemo, dopo vedemo. Il dopo vedemo è tra 20 anni. Il dopo vedemo, politicamente parlando, sapete come si traduce? Cari amici della comunità Arcobaleno, e lo dico veramente, e lo dico da persona che lotta ed è al vostro fianco per il riconoscimento dei vostri diritti, tolta l'omogenitorialità. Il dopo vedemo, fra 20 anni, sarà dopo. So cazzi vostri. Purtroppo, io tra 20 anni non sarò qui in diretta, ma voi che siete giovani avrete modo di vedere in quale maniera verranno umiliati quelli della comunità Arcobaleno. Ve ne renderete conto e direte: oh, quello stronzo dei Casciani c'aveva ragione.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
3: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729. Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Romana Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro?
9: Io avrei una fifa.
8: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.
10: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: RTR 99 ti ricordi?
11: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:54 minuti primi e qualche secondo. Io mi stupisco sempre quando arrivo più o meno a quest'ora, perché mi guardo indietro e penso quando ho iniziato alle 7 e mi sembra veramente di aver iniziato da pochi minuti. Non è solamente l'amore per questa professione, la piacevolezza enorme che provo nello stare insieme a voi tutti i giorni, ma anche quella voglia che non ho perso di raccontare, di raccontarci, di raccontarmi, cercando di far capire certe cose, anche a volte non essendo d'accordo su tante cose. Comunque sia, rispondo ai tanti che mi hanno inviato il messaggio riguardo a Gennaro Roberto Vannacci. Sarà con noi venerdì alle 8:10, quindi venerdì alle 8:10 sarà con noi qui su RTR 99 ti ricordi. Quindi anche se volete fare delle domande possiamo prenderle in esame senza alcun problema, anche perché poi uno dei temi sui quali forse sarebbe il caso di parlare è il fatto che a gente che ha in base agli sondaggi meno riscontro del generale Roberto Vannacci viene dato molto molto molto più spazio. E invece qualcuno mi ha chiesto cosa ne pensavo di questa buffonata, perché di buffonata si tratta, legata alla prossima giornata di campionato, quindi con il derby Roma-Lazio che avrebbe dovuto giocarsi praticamente in contemporanea con la finale al Foro Italico, e alla fine, come al solito, abbiamo mostrato tutta la nostra incapacità, tutta la nostra debolezza, non siamo stati lungimiranti, dico noi non siamo stati lungimiranti, fatto sta che siamo arrivati a mercoledì 13 maggio e l'unica cosa che per il momento si sa e non è neanche certa è che il derby è stato posticipato a lunedì sera alle 20:45, quando era stato chiaro da parte della questura che non dovesse esserci mai più un derby giocato di sera per motivi di ordine pubblico. Anche qui altre idiozie, i tifosi della Lazio hanno dichiarato che non andranno allo stadio, si ritroveranno a Ponte Milvio, chiaramente in numero minore rispetto a quelli che avrebbero potuto essere dentro lo stadio, quindi rischio di scontri chiaramente non ce n'è, però nello stesso momento, visto che dovrebbe essere garantita la contemporaneità di altre gare per formazioni che lottano tuttora per guadagnarsi un posto in classifica in modo da partecipare ad una competizione europea piuttosto che un'altra, fatto sta che ad oggi ancora non si sa quando le altre squadre potranno giocare. Ciò significa che ci sono decine e decine di migliaia di persone che non sanno quando potranno andare allo stadio a vedere la loro squadra in casa o in trasferta e di conseguenza non possono neanche organizzarsi per farlo. Questa è dilettantismo allo stato puro. Quando si parla dei problemi del calcio italiano e delle seghe che oggi indossano la maglia della nazionale azzurra, forse potremmo capire che i fallimenti del calcio italiano partono proprio dall'incapacità di chi dovrebbe gestire il calcio italiano. Vabbè, vedremo. Vedremo quello che accadrà. Comunque vi lascio a Fabio Martini e alla strana nostalgia, e poi Davide e Paolo con gli anni del jukebox, e alle 16 Andrea Torre contro le 99. Domani mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, domani mattina alle 7 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7, tutti qui, Corveleno, Corve.

0: RTR 99.
1: I ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Negativi ai test antivirus, il turista inglese 60enne e il suo accompagnatore lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso. Il britannico ricoverato a Milano era entrato in contatto con la paziente olandese poi morta sul volo KLM. Allo Spallanzani arriva intanto oggi il campione del marittimo di 25 anni salito a sua volta sull'aereo insieme ad altri tre soggetti che rimangono in isolamento e sotto osservazione in Italia. Si attende l'esito poi degli esami sulla turista argentina ricoverata in isolamento al Policlinico di Messina. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per un bottino di mezzo milione di euro. 10 gli arresti. Eurovision Song Contest, calorosa accoglienza per Sal Da Vinci che, da vincitore del Festival di Sanremo, ha portato il tricolore sul palco della semifinale ieri a Vienna. 10 paesi che hanno staccato il pass per la finale di sabato. Ed è tutto, a più tardi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? 10 e 5 minuti, abbiamo salutato Luca Casciani, siete pronti? Riavvolgiamo il nastro un po', cominciamo con la strana nostalgia nella giornata di oggi, in questo mercoledì. E cominciamo con una canzone, chi fermerà la musica? Perché c'è un racconto da raccontare.

0: musica.
1: Era chi fermerà la musica dei Pooh, e anche loro hanno riavvolto il nastro un po'. Intanto si apprestano a festeggiare il loro sessantennale. Ebbè, ma insomma, il sessantennale dei Pooh è un po' anche il sessantennale nostro, perché comunque possono piacere o non piacere, però i Pooh comunque ci sono sempre stati, ed è un'emozione, insomma, arrivare a un compleanno così importante. L'altro giorno ho visto un filmato che mi ha anche emozionato, perché i Pooh sono andati a San Marino, dove è stato realizzato un francobollo dedicato a loro, e a un certo punto hanno fatto vedere un filmato dove loro sono su, insomma, sulla funivia, sulla teleferica che porta su a San Marino. E la cosa emozionante, sapete qual è? Che nel video di Chi fermerà la musica del 1981 loro erano appunto su una funivia teleferica che portava a San Marino. Era esattamente la stessa. Certo, la cabina oggi è un pochino più moderna e è diversa, però comunque devo dire che, insomma, è stato un bel

un bel effetto rivedere un filmato di ieri e rivedere un filmato di oggi. E quindi evviva i Pooh, 60 anni di grande musica. Ma quali 60 si sono lasciati e poi hanno ricominciato? No, sei disinformato. Hanno lasciato, ma comunque la loro discografia è sempre viva, assolutamente. Quindi sono 60, assolutamente. E la storia dei Pooh non si tocca. Quindi diciamo le cose precise e giuste. 60 anni di storia e di carriera che inizieranno ad essere festeggiati domani all'Arena di Verona. E quindi un ieri e un oggi, 1981 sulla funivia che porta a San Marino, 2026 sulla funivia che porta a San Marino. Bellissimo davvero. E il video era quello proprio di Chi fermerà la musica.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Romana Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Questa è una bellissima canzone, una di quelle che trovate solo su RTR 99, ti ricordi, giusto, no? Amanti di valore, era il 1973, qui si canta anche un po' l'amore borghese, se vogliamo, e quelle canzoni di classe che ci portano indietro nel tempo. Ecco, questa canzone, per esempio, a casa mia me la ricordo bene, nello stereo importante, quello che non era concesso a me se non per ascoltare il 33 giri su etichetta Ricordi di Lucio Battisti Emozioni, quella era l'unica eccezione, altrimenti i miei dischi sul Torrens della casa in campagna e dello stereo importante non potevano suonare, però potevano suonare i dischi di Mina. E ricordo in lontananza sempre questa Amanti di valore. Alla fine poi mi piaceva, anche se non era tra le mie canzoni quelle adatte all'età, insomma, ecco, possiamo metterla in questo modo. Poi il tempo, come dice Baglioni, aggiusta sempre tutto, e chiaramente poi si cresce, si riascoltano le canzoni, ti riportano indietro nel tempo quelle canzoni, ma poi riesci anche ad apprezzarle di più, perché poi ci entri davvero dentro, e quello che non capivi casomai quando avevi 10 anni, 12 anni, lo capisci dopo. E, tra l'altro, insomma, questa di Mina è veramente una gran bella canzone, dobbiamo assolutamente dirlo. E tra l'altro in questo disco ci sono 11 tracce che parlano d'amore, l'intero 33 giri, e ci sono anche delle cose scritte da Califano. E beh, Califano, quindi, quando scrive d'amore è particolare, e quindi si mette davanti a questo sentimento prendendo in considerazione tutte quante, se così possiamo dire, le variabili che ne conseguono. Lo ha ammesso lui stesso, e ha sempre detto che, insomma, questo disco di Mina era uno di quei dischi, di quelli veramente belli. E penso anche, no, ogni tanto parliamo ai fortunati che casomai hanno avuto modo di vedere il concerto dei Beatles qui a Roma al Teatro Adriano, oppure i milanesi che hanno visto i Beatles al Vigorelli con le riprese in bianco e nero e la cinepresa di Peppino Di Capri. Però vogliamo parlare anche di quei fortunati che casomai hanno avuto, appunto, la fortuna, e mi scuso per il gioco di parole, di vedere Mina dal vivo, e casomai a Bussola domani. Ma che emozione può essere stata aver visto Mina dal vivo? Veramente un qualcosa di grande. Queste canzoni, questi artisti continuano a vivere qui su RTR 99. Ti ricordi?

Devo dire che è bellissimo fare questa trasmissione perché la facciamo insieme. Ci sono tantissimi messaggi che arrivano al 338 99 00 99 0. E non so se avete visto nelle storie di RTR 99 su Instagram, è stata pubblicata una storia. Ci sono dei piccoli raccontini, no? È stata pubblicata una storia che tratta un argomento che abbiamo ogni tanto discusso qui durante il nostro programma: come sono cambiate le cose, come è cambiato il nostro tempo, come è cambiata la nostra vita, ma anche come è cambiata la musica e gli spettacoli live. E c'è stato un tempo davvero dove noi uscivamo di casa ignari, non avevamo tutta questa informazione, seguivamo i nostri miti, i nostri cantanti del cuore, i nostri cantanti preferiti, andavamo a comprare certamente i loro dischi, ascoltavamo i loro dischi, facevamo, schiacciando play e rec simultaneamente, le cassette per noi oppure cassette da regalare alla bella di turno. Però quando appunto a volte capitava di uscire, a un certo punto ci trovavamo improvvisamente davanti a un manifesto di un concerto e allora a un certo punto inchiodavamo, ci fermavamo con la macchina e guardavamo questo manifesto e dicevamo: ma io a questo concerto ci devo andare, questo sarà il mio concerto. E allora vedevi appunto la grafica, l'immagine, la fotografia dell'artista o del gruppo e poi andavi sotto e leggevi dove era il concerto e la data, e ti rendevi conto che questo concerto sarebbe stato 20-25 giorni dopo al massimo. E era fantastico tutto questo, perché davvero poi correvi a prendere i biglietti e sapevi che da lì a 20-25 giorni massimo avresti visto quel concerto. Mica come adesso. Adesso ti vendono un concerto, tu vedi i manifesti di un concerto, vai a vedere quando è, tra un anno e mezzo. E è cambiato tutto, naturalmente tu sei costretto a prendere i biglietti, non sai neanche cosa farai dopodomani, però sei costretto a prendere i biglietti di un concerto che ci sarà tra un anno o un anno e mezzo. Ma non lo so, le cose sono cambiate, sarà il tempo, sarà la modernità, sarà quello che volete, però ci sono certe cose che erano davvero belle tanti anni fa. E mancano davvero tanto. Sapete perché vi ho fatto questo discorso e questo ragionamento? Un po' per spingervi anche a vedere le storie su RTR 99 su Instagram, e mettete il segui, mi raccomando, cercateci su Facebook, Instagram e X e mettete il vostro segui, ci teniamo in maniera particolare. Vi ho fatto tutto questo discorso perché arriva da Laura una fotografia con un manifesto di Barry White. Buongiorno Fabio, Palaghia di Marino, anno 1992, io c'ero. Ogni volta che ci penso è una grande emozione, come aver vissuto un sogno. E ti credo, eh sì, Palaghiaccio di Marino, che tra l'altro credo adesso non esista neanche più, è diroccato praticamente, perché noi sappiamo distruggere tutto, certo non proprio noi in generale, però insomma noi sappiamo davvero distruggere tutto quanto, e anche il Palaghiaccio di Marino è... insomma è stato comunque un luogo dove abbiamo certamente visto alcuni concerti importanti. Barry White ha fatto il concerto al Palaghiaccio di Marino giovedì 13 febbraio 1992 alle 21. Mamma mia, bel tempo e bei ricordi. Lì si esibirono anche i Pooh, visto che abbiamo parlato dei Pooh prima, ma anche per esempio Frank Sinatra e appunto proprio Barry White. Un grande chitarrista che non c'è più da un po' di tempo, neanche troppo, ci manca, perché comunque lui, oltre ad essere un grande chitarrista, è stato ed è, perché qui gli artisti continuano a vivere, una persona anche molto simpatica, era simpatica, è una persona che ho avuto modo di intervistare, mi ha fatto sempre una bellissima impressione. Alberto Radius, estensione rock di Lucio Battisti, naturalmente la Formula 3, ma anche tante altre cose. E quando un artista rock uno se lo immagina appunto con quella classica schitarrata, no? Però poi gli artisti rock a volte
realizzano delle canzoni anche lente, delicate. Oggi vi vorrei riproporre Alberto Radius in questa veste, in questa versione, con questo brano del 1976, intitolato Che cosa sei? Cose da RTR 99, ti ricordi?

mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
3: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
13: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
12: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
13: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
12: A maggio con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
13: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
12: ValentinoAutomobili.it.

0: stasera che sera? Vabbè, siamo di mattina, però insomma questo va bene a tutte le ore, questo brano qui. I Mattia Bazar vanno sempre bene a tutte le ore. Ho la sensazione che a volte i Mattia Bazar siano un po'... No, dimenticati è un termine sbagliato, però accantonati, e invece io penso che siano stati tra i migliori complessi e poi dopo gruppi della musica italiana. Certo, diciamoci la verità, un po' come quasi tutti i complessi e i gruppi, forse il loro tempo migliore è stato veramente quello degli anni 70, in alcuni casi per molti anche gli anni 60. I Mattia Bazar no, naturalmente i Mattia Bazar hanno avuto però a mio parere il loro momento più alto proprio negli anni 70, perché in quei 10 anni questi complessi avevano, e poi gruppi appunto, avevano veramente voglia di suonare davvero, e suonavano davvero, inventavano davvero, emozionavano ed emozionavano davvero. E naturalmente la formazione con Aldo Stellita, con Golzi alla batteria, con Piero Cassano e naturalmente Antonella Ruggero e Marrale, rimane secondo me la formazione dei Mattia Bazar. Poi forse un po' troppi cambi, le voci femminili si sono alternate, alcune comunque sono state anche valide, però il tempo dei Mattia Bazar con questa formazione storica secondo me è irripetibile, assolutamente irripetibile. Volevo andare un po' a voi, perché siete tantissimi anche oggi. Allora, buongiorno Fabio. Hai ragione, ed è vero, non puoi immaginare quanti biglietti ho regalato, per esempio gli Eagles, perché io non potevo esserci, almeno ho regalato tanta felicità e questo mi rende felice. Baci. E beh, grazie di questi baci e di questo ricordo. Regalare i biglietti, un tempo si regalavano, è vero, i biglietti si compravano, si regalavano, oppure se uno all'improvviso non poteva andare si regalavano i biglietti. Adesso bisogna andare sul computer, bisogna cambiare il nominativo, è insomma un lavoro, davvero un lavoro. Buongiorno, concerto dei mitici Pooh al Palaghiaccio di Marino, immagino, vero? Tour, un posto felice, Palaghiaccio Marino, anno 1996, Francesco. Lo ricordo bene quel concerto lì, perché il Palaghiaccio si chiama Palaghiaccio perché c'è la pista di ghiaccio, c'era la pista di ghiaccio, e non veniva sciolto il ghiaccio, veniva lasciato sotto, coperto quindi, e io ricordo di essere stato in quel concerto lì in platea e ricordo di essere tornato a casa, avevo praticamente le gambe completamente congelate. Fu difficile arrivare alla fine di quel concerto lì, me lo ricordo così. Al Palaghiaccio di Marino vidi anche un bellissimo raduno di Claudio Baglioni del suo club, dove Baglioni presentò quel giorno un disco strepitoso che era Viaggiatore sulla coda del tempo. Insomma, ci sono state belle iniziative al Palaghiaccio di Marino, ma adesso mi pare di aver visto una fotografia dove addirittura è crollata anche una parte. No, non sappiamo gestire, non sappiamo mantenere nulla, però in compenso abbiamo le interrogazioni parlamentari per decidere a che ora si deve giocare una partita di pallone. Mamma mia, chi ci governa in generale veramente non sa gestire niente, davvero. E a Roma ci sono tantissimi posti, nonostante tanti finanziamenti che sono arrivati, che sono in malora veramente, ed è un vero e proprio peccato. Io ora vivo da 9 mesi a 2 passi dal Palaghiaccio di Marino, località Cava dei Selci. Va bene. E allora poi ci puoi dire se realmente il Palaghiaccio di Marino è in condizioni di abbandono ed è vandalizzato? Questo mi interesserebbe, insomma. Mamma mia, che brano spaziale, Che cosa sei di Alberto Fortis. Gran bel pezzo, sì. Ogni giorno con voi mi emoziono tanto, sia per le canzoni ma anche per per gli aneddoti che raccontate. Luigi, grazie davvero del tuo messaggio. Buongiorno, io nel 1993 al Palaghiaccio di Marino ho visto un concerto dei Deep Purple, bella esperienza. È vero Domenico, anche i Deep Purple, ma quanta bella musica c'è stata al Palaghiaccio di Marino, davvero. I Deep Purple, fantastico. Buongiorno, hai detto bene. Il primo concerto allo stadio di Wembley, i Queen, era il 1986, partiti da Roma in 8 con 4 moto, giorni indimenticabili, Luciano e fratelli. Mamma mia Luciano, io credo che questa sia stata un'esperienza veramente pazzesca per voi. Che bello, che tempi d'avventura, veramente, eh? Sì, pensate un po', che bello andare a vedere i Queen nel 1986 a Wembley, ma farlo in maniera avventurosa, addirittura in motocicletta. Ecco, non lo so, forse quando avete vissuto quei giorni voi non vi siete resi conto che stavate scrivendo la vostra storia e che dopo tanti anni, quei giorni lì, proprio quei giorni lì che casomai avete vissuto con spontaneità e senza starci a pensare troppo su, eppure dopo 20, 30, 40 anni quei giorni lì sarebbero stati giorni da ricordare davvero. Bello, se ci pensiamo la vita ci riserva delle sorprese bellissime. Vediamo un po', abbiamo un messaggio che è vocale, è questo, via, sentiamo chi c'è.
1: Fabio, buongiorno, buongiorno. Giancarlo da Marino.
0: Allora,
1: il palaghiaccio ha crollato il tetto,
0: eccolo là.
1: Vandalizzato non credo, però è tutto chiuso. Comunque sì, è crollato un tetto. È crollato il tetto del Palaghiaccio, in poche parole. Tanto tempo fa. Un po' di tempo fa.
0: Un saluto, grazie allora della news. Il Palaghiaccio di Marino è in stato di abbandono, addirittura il tetto ultimamente è crollato. Io nel 98, se non erro, ci vidi Marilyn Manson, biglietto regalato ovviamente. Però di concerti ce ne sono stati tanti. E poi comunque era bello lì, eh? Si andava, per noi di Roma il pattinaggio su ghiaccio è un avvenimento, si andava lì e si poteva pattinare in tutte le stagioni, dai, era una cosa decisamente bella. Ricordi, strana nostalgia, nastro che si riavvolge su RTR.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. Mamma.

Beh, abbiamo ascoltato Tropicana perché abbiamo voluto fare un'operazione. Visto che siamo al 13 maggio e sembra invece di essere a marzo, non fa freddo, però insomma il tempo non è decisamente bello, almeno qui in città, ma ho visto anche le previsioni al nord e sud, insomma è da parecchi giorni che il tempo non è bello. Allora ho detto, proviamo a mettere una canzone tipicamente estiva, casomai una sorta di macumba che riesce, non lo so, ad influire, chi lo sa. Vabbè, Tropicana, gruppo italiano, erano bravi, divertenti, allegri, simpatici, tutti quanti vestiti havaiani, appunto, con le collane, con le femminucce, con le gonnelline, appunto, corte, il costume sotto, scalze, insomma era un'immagine tipicamente estiva quella del gruppo italiano, davvero. Va bene, ci sono un'infinità di messaggi, davvero tanti. A Brighton anni fa vidi i Moody Blues, gruppo dimenticato ma che in radio conoscete bene, talmente bene che mi hai dato uno spunto importante per trasmettere proprio i Moody Blues con un pezzo del 1967. Lo farò presto, molto presto. Io accompagnai mio figlio adolescente a vedere gli 883 al Palaghiaccio, non mi ricordo in che anno, però vedo che al Palaghiaccio insomma siete stati in tanti e mi fa davvero piacere. Il nostro tempo, i nostri ricordi, il nostro riavvolgere il nastro un po', la nostra e vostra strana nostalgia, ma anche i nostri e vostri amici partner commerciali che fanno pubblicità su RTR 99, ti ricordi, e che ci danno l'opportunità anche di sfruttare alcune belle occasioni. E allora in questi giorni, perché no, Tiburzi, loro sono in via della Scafa 374 a Fiumicino, ne parliamo spesso di Casanova by Tiburzi, ci sono degli sconti riservati agli ascoltatori di RTR 99, addirittura si può arrivare a uno sconto del 50-60% con il promo 75, e c'è la possibilità anche di finanziamento a tasso zero. Quindi davvero noi vi consigliamo Casanova by Tiburzi, i vostri infissi possono essere cambiati. E adesso, a parte il brutto tempo, insomma il tempo un po' incerto di oggi, devo dire che questo è il momento di ordinare gli infissi, perché poi tra un mese, quando saranno pronti, una volta ordinati ed arrivati, potrete fare il cambio infissi senza alcun tipo di problema. Loro sono bravi, soprattutto vi dico, i lavori sono realizzati a regola d'arte, sono precisi e puntuali, i lavori all'interno della casa non sono invasivi e vi potete davvero fidare. Vi vengono incontro con i pagamenti e i prodotti che utilizzano sono di primissima qualità. Quindi ricordate che cambiare gli infissi oggi è fondamentale per un fattore estetico naturalmente, ma anche per un risparmio serio e grande sull'energia elettrica e sul gas, perché comunque gli infissi nuovi non creano dispersione di calore o di fresco se avete il climatizzatore o appunto se avete i termosifoni accesi. Quindi pensateci davvero, perché oggi dobbiamo un po' cambiare il nostro modo di pensare. E allora, un tempo si cambiavano gli infissi soltanto perché comunque quelli che avevamo erano vecchi, consumati, però in realtà oggi come oggi bisogna pensare a 360 gradi, e quindi conviene davvero rivolgersi a Casanova by Tiburzi. Andate a nome di RTR 99, ti ricordi, showroom in via della Scafa 374 a Fiumicino, telefono 06 65 02 52 62.

0: diciamo non proprio una casa, ma un qualcosa di più grande, proprio alle porte di Roma. E aveva avuto preventivi altissimi e tutti quanti piuttosto incompleti. Si è rivolta circa 7-8 mesi fa a MC Restauri, preventivo perfetto e completo, lavori realizzati a regola d'arte con materiali modernissimi, personale qualificato, attento e tutto quanto in regola. Insomma, lei mi ha detto la felicità a volte di pagare quando un lavoro è fatto bene, pagare pesa di meno. E quindi questo messaggio mi ha fatto veramente molto piacere, e noi siamo contenti di consigliare a tutti MC Restauri, che è appunto un'azienda che opera nel settore dell'edilizia da molti anni, tanta esperienza, tanta serietà, specializzati nella ristrutturazione in generale e poi anche e soprattutto di ville e casali e appartamenti di pregio. Quindi loro sono a vostra disposizione, potete contattare MC Restauri. Innovativi sono le soluzioni e tra l'altro anche i materiali sono eccezionali. MC Restauri vuol dire fare un restauro, farlo bene e non pensarci davvero più. Il telefono di MC Restauri è 06 39 72 38 46. Lo ripeto, 06 39 72 38 46. Mi raccomando. Se volete fare la pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vi do un numero di telefono. Mi sto rivolgendo a chi ha un'attività, naturalmente. Potete chiamare contatto diretto per le informazioni sulla pubblicità su questa radio, che si chiama RTR 99. Ti ricordi? Ecco il numero diretto: 375-922-7663. Lo ripeto: 375-922-7663. E adesso avevo promesso i Moody Blues e quindi noi ci prepariamo, andiamo a scegliere una canzone proprio dei Moody Blues.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: RTR 99.
10: RTR 99.
9: Ti ricordi?

Ecco qui, abbiamo ascoltato anche questo brano qui alle 11:16. C'è una canzone che conosciamo bene, uscita nel 1982, che dice: bravi ragazzi, noi del 56. Chissà, ognuno di noi ha naturalmente la sua stagione, il suo anno. Ma ripensando al 1956 mi vengono in mente un po' di cose, per esempio la canzone Che bambola di Fred Buscaglione, che divenne un grandissimo successo in Italia proprio nell'anno 1956. E parlando di televisione, quando ancora la televisione era in bianco e nero e quando la vicina di casa che aveva un pochino meno soldi e non si poteva permettere il televisore, casomai la sera suonava ogni tanto e diceva: posso venire a vedere stasera un po' di televisione da voi? E la risposta era sempre sì, e ci si riuniva, e chi naturalmente aveva l'opportunità di essere ospitato casomai portava le frittelle, portava qualche dolce fatto a mano, e si stava tutti insieme. Non c'era odio, c'era partecipazione, c'era voglia di stare insieme, e c'era una magia che poi purtroppo abbiamo perso nel tempo e negli anni. Pensate un po', oggi se qualcuno del vostro palazzo vi suonasse di sera per dire: ma stasera vengo a vedere la partita, ma voi, io stesso direi: ma no, ma forse ho da fare, c'è qualche problema. Un tempo invece le persone venivano accolte. I giorni sono cambiati, i giorni sono diversi, e succedeva di andare a vedere la televisione nelle case degli altri. Per esempio succedeva proprio nel 1956 di andare casomai quando c'era Lascia o raddoppia, condotta da Mike Buongiorno, grandissimo successo della, insomma, possiamo dire, giovane televisione italiana. Erano gli anni naturalmente in cui Elvis Presley incide Heartbreak Hotel, canzone che poi diventerà uno dei suoi più grandi successi, rendendolo proprio famoso in tutto quanto il mondo. Insomma, il 1956 è stato un anno importante anche con le Olimpiadi, i Giochi Olimpici Invernali a Cortina. Vedete, tutto torna. Abbiamo vissuto le Olimpiadi Invernali qualche mese fa, nel 1956 proprio a Cortina ci sono state, e c'era quella pista di pattinaggio bellissima realizzata appunto in quel, proprio per quelle, proprio in quell'occasione, ed era un vanto appunto pattinare su quella pista per chi ha avuto la fortuna di poter passare uno, due giorni, un weekend o una settimana proprio a Cortina. Vabbè, tutti poeti, noi del 56, cantava Miguel Bosé.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta e si vede sul sito rtr99.it.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: www.cerchiunauto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.

Vi voglio portare dal 69 al 1978, che poi in fondo, musicalmente parlando, forse è il mio anno preferito, ma ognuno di noi ha una stagione del cuore. Musicalmente parlando, lo diciamo sempre, l'82 è piena di successi, però forse quel 1978 è ancora più piena di, è ancora più pieno di ricordi come anno musicale. E c'era questa canzone qui, Leano Morelli, chissà se ricordate questo brano.

quest'anno era immancabile, assolutamente, la compilation doppia del Festival Bar. È perché se poi dovevi ricordare un'estate, dovevi seguire il Festival Bar, certamente, ma soprattutto dovevi comprare il disco, il vinile doppio del Festival Bar. Insomma, in quell'anno c'erano tante canzoni, e questa Cantare, Gridare, Sentirsi Tutti Uguali di Leano Morelli partecipò al Festival Bar proprio del 1978. E beh, un bel ricordo, certamente. C'era anche Riccardo Foglio, Ti Porto Via, Donna Luna di Alan Sorrenti, c'era Vincenzo Spampinato con E Sera, Gianni Bella con No, Umberto Tozzi con Tu, c'era Umberto Napolitano con Amiamoci, Concerto in La minore dedicato a lei del Giardino dei Semplici, Gli Alunni del Sole con Liu, Questo Amore dei Ricchi e Poveri e Bella Sarai della Bottega dell'Arte. Insomma, che dobbiamo fare? Dobbiamo ricordare e dire: ma che belle queste compilation del Festival Bar. Questa era uscita su etichetta CGD, ma c'era, pensate, anche insomma, vabbè, l'album era doppio, l'LP doppio, la musicassetta, e forse è stata una delle ultime edizioni uscite anche su Stereo 8, perché poi lo Stereo 8, alla fine degli anni 70, è stato mandato definitivamente in pensione. Però insomma c'era anche, sì, lo Stereo 8. In quell'anno però ci sono state anche tantissime altre canzoni, c'era un fermento musicale veramente notevole, quindi è bello ricordare il 1978, o giù di lì o su di lì, potremmo dire, perché anche il 77 o il 79 non erano da meno. E c'erano queste canzoni, beh, per esempio Cantare, Gridare, Sentirsi Tutti Uguali, è una canzone che aveva venduto veramente parecchio, piaceva un pochino a tutti, perché comunque era una canzone, in quegli anni c'erano molte canzoni romantiche effettivamente, che usciva un pochino fuori dagli schemi, e in quel tempo lì c'era, come diciamo spesso, la Baby Records, questa etichetta discografica che lanciava successi su successi, iniziative su iniziative e idee su idee, e c'era un giovane Pupo anche in quel tempo e in quegli anni, e nella copertina c'era Pupo vestito di bianco e suonava una chitarra, e davanti a Pupo, di spalle, una ragazza con gli occhi sognanti, immaginiamo. E era il 33 giri Gelato al Cioccolato, che era un album pieno di canzoni, e all'epoca però c'erano, vabbè, i 33 giri, i 45 giri. Pupo veniva da alcune canzoni importanti, belle, come Ti Scriverò, come appunto altre canzoni proprio di quegli anni 70, come Gabriella, come Sempre Tu. Possiamo anche citare Ma Cosa È Stato, come Sei Bella, poi sempre in quel tempo, in quegli anni, Cercami Ancora, che era del 78, e Ciao, che era appunto del 1978. E poi c'era questa Forse, che però in questo caso è del 1979, chissà se ve la ricordate. Riavvolgiamo il nastro un po' fino ad arrivare a questa canzone qui.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello

0: prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
0: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select, a Roma dal 1957.
0: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nuova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nuova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

Certe cose rimarranno per sempre, non c'è niente da fare, certa musica sarà per sempre e questo pezzo è eccezionale, naturalmente. 11:46, ancora buongiorno a tutti. Devo dire che poi certe canzoni tirano altre canzoni, fanno venire in mente altre situazioni. E allora qui si parla del carnevale. C'era un 45 giri che io avevo e che, devo dirvi la verità, ho anche consumato perché mi piaceva tantissimo, ed era proprio intitolato Il Carnevale, ed era una bella canzone del 1968. Ovviamente a cantare era Caterina Caselli, che ci ha regalato tantissime cose decisamente belle. Ecco, nella sua discografia c'è anche Il Carnevale. Devo dire che, a mio parere, è una di quelle canzoni un pochino più dimenticate di Caterina Caselli. Ovviamente nessuno mi può giudicare, insieme a te non ci sto più, hanno preso poi il sopravvento, forse è anche giusto così, sono fantastiche. Però Caterina Caselli ne ha fatte di canzoni belle ed importanti, e siamo qui nel 1968, dove appunto possiamo ricordare indubbiamente tante canzoni. 68, ecco, a proposito di anni pieni, è stato un anno veramente pieno di, anche questo, pieno di musica e di cose belle. E Caterina Caselli era, diciamo, al centro. Tra l'altro, Quando dico che ti amo, fu anche una canzone che più o meno era tra il 67 e il 68 e che ha fatto parte di quegli anni importanti. E nel 68 c'è anche qualche altra canzone da ricordare, presentata appunto al Cantagiro, un disco per l'estate. Erano anni meravigliosi e bellissimi. C'era Tony Rennis, appunto, tra l'altro oggi mi sembra che sia il suo compleanno. C'era Enzo Iannacci, Annarita Spinaci, Lucio Dalla, Jimmy Fontana. Beh, insomma, davvero tanta musica importante in quel tempo, in quegli anni, e tantissimi artisti. Negli anni successivi Nino Ferrer, c'era Nada, Johnny Dorelli, mamma mia, quel 67, 68, 69 potremmo veramente fare una lista di artisti lunga da qui a Copenaghen. Ma c'era anche il Carnevale, che aveva questo inizio un po' particolare, e poi la canzone partiva ed era bellissima, intanto il mangiadischi la suonava.

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
9: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.
10: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Era bella questa canzone, comprata in un negozio di dischi dell'Eur, quello di elettrodomestici, del quale ogni tanto vi ho parlato, e quello che aveva le cabine per poter ascoltare anche i 45 giri, più dei 33 giri. Era una bella abitudine quella di andare nel negozio di dischi e poter ascoltare appunto i dischi, e così si poteva scegliere davvero se comprarlo quel disco oppure no. Anche se devo dirvi una cosa, devo dirvi la verità. Dunque, il discorso è questo: il negozio di dischi è un negozio dove abbiamo passato tantissimo tempo, però era anche un negozio, ed è anche un negozio pieno di, come dire, di sorpresa, no? Quindi io non amavo moltissimo andare nella cabina a sentire il brano da comprare oppure no, perché mi rovinava poi un po' la sorpresa. Mi piaceva a volte comprare anche dei dischi, tra virgolette, a scatola chiusa, perché comunque poi a casa era più bello sentire il brano. Poi naturalmente ognuno aveva certamente la sua idea. Ci sono tantissimi messaggi che io voglio farvi ascoltare in questo caso, perché questo è un vocale, e poi vi voglio leggere.
1: Ciao Fabio, Ivan 71. Senti, Michel Bosé ricorda veramente l'estate. È una di quelle canzoni che quando la senti da come parte già pensi subito all'estate. E in una giornata come questa serve. Conta che io faccio il corriere per la più grande azienda dei pacchi mondiale, e quando ci stanno queste giornate è veramente triste. Ma grazie a te con questa musica andiamo avanti.
0: Va bene.
1: E queste sono le nostre strane nostalgie. Ciao bene. Ivan 71.
0: Ciao Ivan, un saluto. E di vocale ce n'è un altro, proviamo a sentirlo. Dai, chi è?
2: Mamma mia, ho sentito le prime note. Assalti dog proclamo. Io svengo oggi. Grazie. Grazie, ma veramente grazie. Sono io, Luigi, che vi rompo. Grazie.
0: No, che scherzi, mi fa piacere questo messaggio. Procolarum, che emozione, questa era la sigla di un programma documentario che si chiamava Avventura, che torna frequentemente qui, Avventura, sì, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa. Tanti rami possono andare la stessa fiamma, cioè RTR 99, ti ricordi? Bello questo messaggio che si riferisce al testo di appunto cantare, gridare, sentirsi tutti uguali di Leandro Morelli. Che c'è?
3: Comunque caro Fabio,
0: sì.
3: Per la cronaca piove anche qui a Tor Vaglianica, qui da me. E vabbè, passerà. Un abbraccio, buona fine trasmissione a te Fabio. A risentirci, passa buon tempo.
0: Ciao, grazie. Ciao Fabio, forse la canzone con la quale noi nel 65 ci siamo innamorati, siamo andati alle feste, siamo saliti sulle giostre, giù il gettone si parte, che tempi meravigliosi abbiamo vissuto. Un abbraccio, Davide da Milano. Probabilmente anche qui ti riferisci, Davide da Milano, a forse Procolarum, più o meno, immagino quella. Poi. La compilation, arriva una fotografia della compilation del Festival Bar. E già questa è più recente, quella del 2000, compilation rossa e compilation blu, Patrizio 61. Indimenticabili anche quelle, anche se quelle degli anni 70 e primi anni 80, a mio parere, avevano un po' più di fascino. Chi è?
4: Davanti a quel...
0: Sì, c'è qualcuno che canta? E questa è la testimonianza che gli ascoltatori... Ah, ma questi sono i Pooh, 50 primavere. Sì, e sono già 50 primavere. Ecco, va bene, quindi mi fa piacere. Edda ci scrive: il carnevale è fantastica, io sono nata 6 anni dopo. Bene, il 45 giri di Caterina Caselli, il carnevale io ce l'ho, bello. Buongiorno, sto sognando, mi piace questo, va benissimo. Che bello e che carino risentire come pioveva, veniva messa tanto alla radio in quei giorni. Elsa, hai ragione, era una super hit di quei giorni lì. Va bene. Ah, David di Milano si riferiva a Pupo. Allora sì, certo, noi del 65 con quella canzone ne abbiamo fatte di cose e avremo anche storie da raccontare.
5: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi?
5: Notizie.
7: Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. E la Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time alle 16.30, risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, conferma il ministro della difesa Crosetto.
8: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito dal Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
7: Ed è tutto, a più tardi.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato.

Era Cervo a Primavera di Riccardo Cocciante. Parlavamo di televisione in bianco e nero, un po' a colori. Parlavamo di quando la dirimpettaia del pianerottolo casomai bussava e diceva: io vorrei vedere qualcosa insieme a voi perché non ho la televisione. E parliamo, capitan, degli sceneggiati televisivi, tema che abbiamo affrontato più volte. Naturalmente ce ne sono stati talmente tanti e belli che c'è l'imbarazzo della scelta. Oggi vi vorrei portare nuovamente

ad un poliziesco giallo, una miniserie potremmo chiamarla così, 5 puntate, durava una settantina di minuti ogni episodio, in bianco e nero naturalmente, ed era bellissima questa, lungo il fiume e sull'acqua, tutto era curato nei minimi particolari, era emozionante naturalmente vedere lungo il fiume e sull'acqua, e poi questo sceneggiato televisivo aveva una musica, perché le sigle degli sceneggiati, ma perché ce le ricordiamo tutte? Perché erano belle. Oltre allo sceneggiato, noi ci ricordiamo perfettamente le sigle perché erano belle, nulla veniva lasciato al caso. E quando c'era lungo il fiume e sull'acqua in TV, c'era silenzio a casa, perché c'era una storia che dovevamo capire, una storia che andava raccontata. C'era il cuore che batteva un po' più forte, perché era un giallo e un po' poliziesco, perché tutto comunque si risolveva nell'arco di 4, 5, al massimo 6 settimane, non come adesso, dove ci sono le serie che durano 7 anni e tu non ti ricordi che cosa è successo nel primo anno. Eravamo tutti lì, fermi, immobili, e poi c'era la sigla, appunto. Lungo il fiume e sull'acqua aveva come sigla questa canzone qui. Starry, starry.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7,99, TAIG 11,34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
3: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
4: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.
10: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Vabbè, Celentano 1961, grandissimo il nostro molleggiato, eh?
1: Grande Fabio.
0: Ciao. Però,
1: guarda, qualcuno ha nominato Le Giostre in qualche messaggio, ma guarda cosa mi è venuto in mente. Vi ricordate il ragazzo che metteva in ordine, metteva a posto le macchinine, quelle da scontro, no?
0: Sì.
1: C'aveva quell'asticina che infilava nella gettoliera. Cioè, ma per molti penso che quell'asticina, quella stecchetta è stata l'oggetto del desiderio, cioè avercela quell'asticina, perché sai, insomma, i soldini non erano tanti e quindi con quella, insomma, si facevano giri infiniti, ve lo ricordate, sì?
0: Me lo ricordo e ce lo ricordiamo. E poi aveva comunque, però c'era un'abilità anche lì, perché noi... dopo aver fatto il giro sull'autoscontro ci fermavamo per vedere gli altri che sorridevano e giocavano, e quando le macchinine dovevano essere a posto, certo, arrivava questo ragazzo, però come metteva a posto quelle macchinine lì? Sì, come dici tu, ma poi lui si metteva in piedi sulla parte laterale sporgente e con una mano sola portava avanti e indietro la macchinina e la metteva al suo posto. Quindi, insomma, c'era anche una certa abilità. Perché noi siamo stati anche quei ragazzi del Luna Park, qui a Roma il Luneur. Ieri ci sono passato, non c'è più il Luneur, adesso c'è un'altra cosa, ma io lì, devo dirvi la verità, ci ho lasciato il cuore, perché il venerdì, il sabato, la domenica pomeriggio era bellissimo andare al Luneur. C'erano dei giochi che forse a pensarci oggi fanno anche sorridere rispetto ai grandissimi parchi gioco che ci sono adesso, però per noi erano la bellezza. Andare sul trenino Lilliput, si chiamava così, che girava intorno al laghetto, ma era tanta roba. Andare nella casa degli specchi era tantissimo, prendere appunto il trenino che ti portava all'interno dove c'erano tutti i mostri e le luci che si accendevano e spegnevano, quello era una buona opportunità per cercare, insomma, di avvicinarsi un po', diciamoci le cose come stanno. Poi c'era il rotor, c'era appunto quel bellissimo spazio dove salivi sulla barchetta e la corrente ti portava appunto all'interno, dove c'erano appunto, dove c'era un saloon, dove c'erano dei cowboy finti, dove c'erano degli animali finti, e tu su questa barchetta navigavi e non volevi che finisse mai. C'era sotto le montagne russe, c'era una bellissima pista di go-kart che sono stati costruiti per la prima volta proprio nel 1956, e questa pista era bellissima, solo che i più piccoli non ci potevano andare, così come non si poteva andare naturalmente sulle montagne russe, che all'epoca dicevano erano le più grandi d'Europa, le più alte d'Europa. La sicurezza non era eccelsa, insomma. Però poi forse non si è mai fatto male nessuno lì, Adesso invece ogni tanto si legge che qualcuno rimane appeso a testa in giù perché si blocca il meccanismo. E quelle montagne russe con tutte costruite in ferro, con il bianco e il rosso che predominavano appunto nella pittura appunto di questa grandissima impalcatura delle montagne russe. Bel tempo, lo zucchero filato, i lupini e comunque la voglia di stare fuori e di passare qualche ora lì, anche appunto avendo la possibilità di prendere un gelato. Era divertimento, poi però alle 8 bisognava tornare a casa. E ognuno ha avuto il proprio Luna Park, il Luna Park della propria città, il Luna Park del proprio paese, il Luna Park del posto di mare, la ruota panoramica. Che emozione che era salire sulla ruota panoramica. Qualcuno potrebbe dire, ma la ruota panoramica c'è ancora adesso? Certo, ma siamo un po' tutti disillusi. All'epoca invece avevamo la sorpresa, la voglia di fare certe cose, vero?

sì, era bello questo pezzo qua, assolutamente. C'era una canzone di Renato Zero bellissima che parlava del Luna Park, eh? Allora, se dovessi scegliere uno sceneggiato che mi rappresenta, direi Il segno del comando. Non posso darti torto, ognuno forse ha il suo sceneggiato preferito, però il livello era altissimo, quindi è difficile dire qual è quello che ci rappresenta. Anche qui dipende forse dai momenti, dagli istanti. Fantastico Fabio, hai ricordato perfettamente tutte le attrazioni del Luneo negli anni 70 e 80. Ti ricordo anche quello che friggeva i Krafen vicino alle notti orientali. Già, le notti orientali. Ciao Massimo, un saluto a te. Ma io al Luneur avevo un posto pazzesco dove andavo sempre. C'era nell'entrata, c'era l'entrata principale e poi subito sulla sinistra c'erano insomma una serie di casottini che avevano varie attrazioni, quelle un po' meno da Luna Park, no? Però comunque presenti in tutti quanti Luna Park, cioè quella col fucile che tu spari e devi prendere la bottiglia, quella dove devi tirare la palla e devi buttare giù praticamente la bottiglia. Ma in fondo, andando in fondo, ce n'era uno meraviglioso, anzi ce n'erano due che mi piacevano tantissimo. Allora, uno era praticamente la corsa dei cavalli. Tu praticamente avevi una specie di joystick, ma eravamo, per noi il joystick, oggi noi parliamo del joystick e sappiamo che cos'è, all'epoca era un pulsante, non parlavamo con questi termini qui. I cavalli erano praticamente finti, però tu praticamente lottavi con altri 3-4 partecipanti e a un certo punto, quando ti davano il via, tu schiacciavi e questo cavallo si avviava e tu, il tuo cavallo doveva essere più veloce degli altri. Poi non so perché, se tu mettevi tutto al massimo, non so perché uno vinceva e l'altro perdeva, però insomma c'era questo gioco che mi piaceva. E poi ce n'era un altro, c'era la una grandissima pista polystyle con le macchinine, appunto. Noi eravamo abituati alla pista polystyle o polycar di con due corsie, era quella che si trovava nel negozio di giocattoli e abitualmente era a 8, cioè praticamente la pista era un 8 ed era piccolina così, insomma. E ma lì no, lì a Luna Park, a Luneur, c'era questa grandissima pista con tante curve e un rettilineo eccezionale, ma soprattutto era 6-8 corsie, cioè tu avevi una pista come quella di casa ad 8, a 8 corsie. Era il massimo della vita, davvero. Io ci ho passato davvero le ore, assolutamente. E ci ho passato un bel tempo al Luneur. E poi c'era la musica in sottofondo che veniva sempre da lontano, perché comunque al ristorante attiguo che si chiamava Picard c'era sempre un matrimonio, una comunione o una cresima. Tempi che non torneranno, ma che sono stati davvero bellissimi. E ci sono delle canzoni che sono qui con noi e per noi, che sono un qualcosa di eccezionale. E allora vi voglio far riascoltare questa di Sheila, perché tra le nostre fidanzate di quegli anni, tra Sylvie Vartan, Olivia Newton-John, possiamo annoverare anche Sheila, che era bellissima.

0: si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
2: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
1: RTR 99, ti ricordi?
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
4: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
5: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
6: Via.
5: Fino al 19 maggio, tante offerte. Offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
13: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: Era Cuore di Rita Pavone, un classico di quegli anni era la sfumata lunga della canzone. Rita Pavone continua a cantare, ma pian piano nello studio di registrazione sfumavano fino a togliere completamente la musica e il disco, quindi naturalmente finiva. Per noi radiofonici una cosa così è così, perché non sai mai il punto esatto dove puoi entrare. Allora, io dico sempre, strana nostalgia, riavvolgiamo il nastro un po'. E riavvolgere il nastro un po' lo si può fare su una canzone, lo si può fare sul ricordo dell'Uneur, come abbiamo fatto prima, ma anche sul ricordo di un tempo bellissimo con chi ha fatto tanta pubblicità su RTR 99, ti ricordi, e poi a un certo punto ritorna. E allora, con piacere e anche, ve lo dico, con un po' di emozione, mi collego con Fabio della Gruben Italia Security, perché per tanti anni è stata qui, protagonista la Gruben di RTR 99, ti ricordi? Adesso c'è questo ritorno, quindi buongiorno Fabio!
1: Buongiorno a tutti, salve, buongiorno.
0: Buongiorno, allora, riavvolgiamo il nastro un po', perché la Gruben all'epoca era importantissima, all'avanguardia, e la Gruben Italia Security è rimasta importantissima e all'avanguardia. E allora riavvolgiamo un po' questo nastro, parliamo di sicurezza in casa contro i tentativi di furto, ci dobbiamo assolutamente difendere. Da 45 anni, zona Ariccia, c'è questa azienda che è la Gruben Italia Security, che realizza serramenti di sicurezza che sono anche particolari, progettati per resistere veramente tanto ai tentativi di scasso. Quindi Fabio, è così naturalmente, no?
1: Sì, è così, ovviamente. Calcolate che di norma succede spesso che le convenzionali serramenti vengono sempre forzati, sì, con degli attrezzi semplici come un piede di porco, un grosso cacciavite, perché non sono costruiti con sistemi veramente efficaci, diciamo, questo è il problema di fondo. Quindi noi di solito utilizziamo sempre dei nostri brevetti unici, che adesso appunto ti, sì, mi piacerebbe appunto elencarti, diciamo. Sì, sì. Diciamo, di solito il punto debole dell'inferriata è proprio sulla serratura, che il ladro cerca di forzare appunto il catenaccio centrale della serratura, e normalmente lo riesce a fare perché sono fatti con dei materiali talmente deboli che in tempi rapidissimi riescono a piegarli, a forzarli. Quindi
0: sì.
1: Sì, quindi noi della Gruben, questo qua, noi della Gruben, ovviamente, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ovviamente realizzato appunto una nostra serratura. Dai lunghi test che abbiamo fatto negli anni e negli scassi, abbiamo realizzato la nostra serratura Genius, che è un qualcosa di unico, una serratura brevettata e concepita proprio per resistere agli attacchi più violenti.
0: Allora Fabio, ti volevo, quindi, da questo che tu mi stai dicendo, questo proprio per far capire, insomma, una cosa importante secondo me emerge, no? Quando si parla di inferriate, quando si parla comunque di situazioni legate naturalmente alla sicurezza, persiane blindate, porte corazzate, insomma, non tutti, questo va detto, i prodotti sono uguali, cioè qui c'è uno studio, c'è un lavoro e c'è il tentativo che riesce naturalmente di mettere veramente in grandissima difficoltà il malintenzionato. Possiamo dire che i prodotti della Gruben Italia Security sono prodotti che sono top della gamma e che meriterebbero veramente anche di essere un po' visionati proprio presso il vostro stabilimento?
1: Assolutamente. Noi abbiamo ovviamente il nostro showroom sempre aperto al pubblico, ci troviamo ad Ariccia, in Via Tunenzia, al chilometro 78. Lì si possono visionare tutti i nostri prodotti, che sono inferriate, persiane corazzate e porte di sicurezza, i nostri brevetti antiscasso, soprattutto la nostra serratura Genius, che è veramente unica nel suo genere, non esiste una serratura in commercio con queste caratteristiche, e soprattutto potete vedere le prove di scasso che abbiamo eseguito sui nostri prodotti per vedere l'effettiva durabilità nel tempo, cosa succede quando il ladro li attacca. Ecco, questo qua è fondamentalmente la cosa più da conoscere, da sapere.
0: Anche perché vorrei dire che con Gruben Italia Security, insomma, poi si fa un investimento, ma che possiamo assolutamente dire praticamente definitivo, perché i vostri prodotti sono appunto all'avanguardia. Vorrei soffermarmi ancora un attimo su Genius, appunto, sì, perché c'è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Ripeto, andare a fare una visita a Gruben Italia Security vuol dire anche entrare proprio in una sala dove vengono mostrate proprio le peculiarità, esatto, dei prodotti, esatto, della Gruben, esatto, no? Esatto. Genius resiste tantissimo anche davanti,
1: sì, la differenza ti spiego, la differenza, sì, delle Genius sta proprio nel catenaccio centrale di chiusura,
0: sì,
1: tutte le normali serrature convenzionali che puoi trovare in commercio praticamente hanno dei lamerini talmente deboli al loro interno che sotto un attacco cedono in appena un minuto. La nostra Genius che cosa ha di così particolare? Che è formata da un unico blocco d'acciaio pieno ed indeformabile, è praticamente inattaccabile da qualsiasi tipo di arnese. Inoltre, sì, quando si danno le mandate, oltre ad avere questo catenaccio centrale, i puntali superiori e inferiori entrano nella sede per ben 4 cm, che è il doppio rispetto a qualsiasi altra struttura in commercio. Risultato qual è? Che dalle prove di scasso che hanno fatto tutti i nostri, abbiamo fatto noi, ma anche testandoli proprio sul campo,
0: sì,
1: dopo oltre 25 minuti di attacco il ladro ancora non riesce ad aprirlo, non cede, e questa è la vera differenza sostanziale che possiamo dare con la nostra serratura Genius.
0: Che poi, diciamoci la verità, Fabio, probabilmente, adesso lo dico io così, ma penso che sia comunque una cosa giusta, cioè il discorso non è tanto non fare aprire, ma è far perdere tanto tempo, tanto
1: è
0: tempo.
1: È proprio quello. È il tempo, non tanto che il ladro non riesca ad aprirla, perché il ladro convenzionalmente attacca l'inferriata e sa che in un paio di minuti riesce ad scardinarla. Questo non deve accadere. Non deve accadere che in così poco tempo riesca ad aprire un prodotto, ovviamente permesso lì per la sicurezza, per l'antiscasso.
0: Molto bene, molto bene. Allora, ci sono due aspetti importanti che riguardano la Gruben Italia Security. Allora, l'aspetto importante è naturalmente quello di documentarsi, di andare a vedere, di telefonare anche per delle informazioni, ma io mi permetto di suggerire a tutti quanti un... vabbè, uno può dire, ma io devo arrivare insomma nella zona di Ariccia, è un po' lontano, però qui si sta parlando della sicurezza e secondo me è, sì, fondamentale andare alla Gruben Italia Security e partecipare alla spiegazione vera e reale, alla dimostrazione che viene appunto effettuata su per chi andrà sui prodotti della Gruben. Fabio, dove devono arrivare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici?
1: Come già detto prima, il nostro stabilimento produttivo, che siede anche dello showroom, è ad Ariccia, in via Nettunense, il chilometro 7800. E qui abbiamo l'esposizione vasta di tutta la nostra produzione, ma soprattutto, come dicevi tu, delle prove di scasso. Spieghiamo nel particolare come deve essere un vero prodotto di sicurezza antiscasso.
0: Non è poco.
1: Non è poco, ed è la cosa più importante da conoscere.
0: La cosa poi che tengo a dire è questa, cioè uno può dire, oddio, però certo, qui la Gruben Italia Security, la grandissima azienda Gruben Italia Security è anche dalla parte dei propri clienti, quindi aspettatevi anche delle sorprese, insomma, positive su quello che poi può essere naturalmente la realizzazione del lavoro. Quindi davvero informatevi e andate alla Gruben Italia Security a nome di RTR 99 Ti Ricordi. Grazie Fabio, buon lavoro.
1: Grazie mille, a presto.
0: Ciao. Salutiamo e ringraziamo Fabio della Gruben Italia Security. Rio de Janeiro, ce ne andiamo? Possiamo partire? Tanto che problema c'è? Abbiamo i prodotti della Gruben Italia Security che difendono la nostra casa.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanet.

0: Pizzeria Auto Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
1: Sì, nella sede centrale Auto Import di Via Salaria 729.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

E finisce anche Quanto ti voglio di Claudio Baglioni, finisce anche La strana nostalgia, che attenzione tornerà lunedì. Ci sono due giorni di riposo per La strana nostalgia, domani e dopodomani al mio posto Paolo Famiglietti, poi riprenderemo il cammino e riprenderemo a riavvolgere il nastro un po' lunedì. Nel frattempo però voi ascoltate RTR 99, ti ricordi, mi raccomando, e nel frattempo voi passate un buon tempo. Se volete rimanere in contatto ci sono anche i social, quelli della radio ma anche i miei personali, vi aspetto anche lì su Instagram, Fabio Martini RTR99, mettete il segui, e su Facebook, ma per il resto c'è RTR99, ti ricordi. Avrete delle canzoni bellissime e io non vedo l'ora di tornare con voi. Ci saranno questi due giorni adesso di pausa, ci saranno due giorni a giugno e poi ci sarà qualche giorno a luglio, e poi naturalmente saremo insieme anche nel mese di agosto. Quindi insomma abbiamo tante cose da fare. Il nastro si ferma per un attimo, ma tornerà lunedì. Grazie a tutti, ciao da Fabio Martini.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Eccoci, 13:07 minuti dopo Fabio Martini e la sua strana nostalgia, pronti ad aprire il pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Io sono Paolo Famiglietti.
4: E io sono David Guarnieri, guarda
3: eccoci
4: caso.
3: Qui, cioè, siamo qui puntuali anche esatto. Per questo mercoledì 13 di maggio. Esatto. 13 porta bene?
4: Dipende,
3: Vedremo. Dipende dalle interpretazioni. Intanto andiamo a cercare il centro di gravità permanente. Lui non so se l'ha trovato dopo tutti questi anni.
4: Chissà. Chi lo sa?
3: Dovremmo chiederglielo. Battiato!

0: RTR 99 ti ricordi? Si ascolta e si vede sulla Smart TV Samsung LG.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
5: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
4: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre

cambierò. Giustamente l'album si chiamava Cambio, però il titolo della canzone, Amiche ed amici di RTR 99. Ti ricordi, la canzone di Lucio Dalla non si chiamava Cambierò o Cambio eccetera eccetera, bensì Apriti cuore. Noi il nostro cuore lo apriamo, spero facciate altrettanto ascoltandoci naturalmente in questo 13 di maggio 2026. Ma torniamo adesso nei favolosi anni 80, già citati qualche minuto fa. 1983, un venerdì 13 di maggio, venerdì 13, speriamo insomma positivo, con la TV. Cosa c'era di interessante 43 anni fa il 13 di maggio in televisione? Allora, sulla Rete 1 un interessante Tam Tam, programma di attualità del TG1, tutti gli uomini dell'operazione Etna. Invece la Rete 2, il favoloso, amatissimo, mitico mercatino del venerdì con Enzo Tortora, ossia Portobello. E poi su Canale 5 un film intitolato I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse di Vincent Minnelli con Glenn Ford, Chas Boyer e Ingrid Tully. Insomma, un po' di tutto per tutti i gusti. Come nel caso musicale dei Kissy and the Sunshine Band con la loro Give It Up, anno 1983 su RTR 99. Ti ricordi?

siamo lasciati letteralmente prendere da questa Gli occhi di tua madre. 45 giri fortunato di Sandro Giacobbe, era il 1976. Nel pomeriggio di RTL 99 ti ricordi il buon mercoledì anche di Paolo Famiglietti, e una celebre cover di Gloria Gaynor è quella Reach Out I'll Be There, che però nasceva negli anni 60 con i Four Tops. Beh, celebre anche la versione che ne fece Michael Bolton un pochino più tardi. In Italia il brano fu inciso dalla nostra Rita Pavone e anche da altri artisti con il titolo di Gira Gira. Ma andiamo all'originale. Four Tops, Reach Out, si balla su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Romana Auto.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Quindi dopo aperitivo?
12: No, oggi ho il dentista.
11: E sei così allegro?
13: Io avrei una fifa.
12: E perché?
13: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
12: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
13: Faccio di meglio, ti accompagno.
14: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
15: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

lo stile inconfondibile di Pino Daniele, in questo caso dal 1980 con A me mi piace o blues su RTR 99, ti ricordi? Se siete alla ricerca del clima perfetto, beh, non potete non interpellare Climanet. Da oltre 30 anni a Roma e in tutta Italia climatizza le case dei romani con oltre 40.000 climatizzatori installati. La Climanet si propone di offrire attraverso la climatizzazione degli ambienti un'alta qualità dell'aria che respiriamo, rispettando ovviamente l'ambiente. Climanet risponde al numero 881 40 46, ripeto 881 40 46, e chiedete della promozione prevenzione clima. Avrete tanto risparmio, rispetterete l'ambiente e soprattutto vi affidate a dei professionisti. Se volete potete visitare anche lo showroom di Viale Carnaro 20 in zona Montesacro, via Sestio Calvino 63 e anche in Viale Marconi 312, quindi sono zone di Roma facilmente raggiungibili, ma soprattutto raggiungibile è la professionalità di Climanet. Visitate il sito per saperne di più, climanetonline.it, ma vi ripeto il numero verde da chiamare anche in questo momento a nome di RTR 99, ti ricordi che è l'881 40 46, 881 40 46, risponde Climanet per voi su RTR 99, ti ricordi?

Festival di Sanremo del 1968, canzone vincitrice, canzone per te, scusate il gioco di parole, Sergio Endrigo con questo splendido motivo firmato assieme a Luis Bacalov, che è il cantautore di Pola, interpretò in coppia, in doppia esecuzione con Roberto Carlos e fu appunto una vittoria che portò a livelli internazionali la popolarità di Sergio Endrigo e anche quella di Roberto Carlos. A proposito di popolarità, un successo travolgente, un ritorno al grande successo nel 1984 per Tina Turner col fortunatissimo album Private Dancer, e ascoltiamo questo capolavoro firmato da Mark Knopfler, leader dei Dire Straits, nel pomeriggio di mercoledì su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
7: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

E lo sapete che i ricordi legati al Festival di Sanremo ci piacciono particolarmente, e allora proprio anche una canzone vincitrice, quella che nell'83 si impose di Tiziana Rivale, sarà quel che sarà qui su RTR 99 Ti Ricordi. Sono le 13:56 minuti primi, parliamo di Larry Santos, questo cantautore americano noto per la sua, beh, insomma, canzone meteora We Can't Hide It Anymore, che ebbe anche un pochino più tardi del 75 una cover fatta dal cantautore e musicista Richie Evans. Ma noi andiamo all'originale. Larry Santos arriva qui nel pomeriggio firmato RTR 99, ti ricordi?

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

RTR 99, ti ricordi alle 14:06 gli ultimi secondi di questa Arrendermi Mai da Ero Zero, album che proprio nel maggio del 1979 si trovava nei primissimi posti della classifica italiana. E adesso è la volta di tornare ad ascoltare una voce femminile. Beh, lei definirla cantante è troppo poco, insomma, attrice, produttrice, compositrice, donna dall'incredibile personalità, una vera e propria icona di stile, oggi si usa dire per tutti, ma per lei sicuramente vale di più. Parliamo di Madonna, uno dei primi singoli ad affermarsi nel mondo, tratto da Like a Virgin, Material Girl, su RTR 99, ti ricordi?

0: 99 ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAC 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
3: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Anche questa è conosciuta maggiormente con, diciamo così, l'affermazione, la frase "ti voglio bene", ma il titolo non è questo, ossia invece è "non l'hai mica capito". E la conosciamo tutti questa canzone di Vasco Rossi. Allora, sta proseguendo questo pomeriggio musicale su RTR 99, ti ricordi, con David e Paolo, o Paolo e David che dir si voglia, e prosegue con il 1977. Il 13 di maggio di 49 anni fa si apre il Festival di Cannes, 23esima edizione, con una serie di film importantissimi, per esempio per quello che riguarda la rappresentanza italiana, una giornata particolare di Ettore Scola con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, oppure Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli con Alberto Sordi. Anche se poi il film che più diciamo conquisterà la giuria, non a caso vincendo la Palma d'Oro, fu Padre padrone dei fratelli Taviani, Paolo e Vittorio Taviani. E lei conquistò il mondo e le classifiche nel 77, Amanda Lear, tenebrosa e sensuale come al solito, con Tomorrow su RTR 99, ti ricordi?

Come saprei, c'era Giorgia nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Beh, ricordi che ci portano negli anni 90 con una canzone che è stata e resta una bandiera di Giorgia insieme a sue bellissime canzoni che accompagnano la programmazione regolare di RTR 99, ti ricordi? Perché vi parlo della vostra radio preferita? Perché se volete far crescere la vostra attività, se avete un'azienda piccola o grande che sia, sappiate che ogni giorno più di 100.000 ascoltatori seguono RTR 99, ti ricordi? In radio ma anche in TV. E allora abbiamo creato un numero WhatsApp dove potete spedire il vostro messaggio o anche telefonare al 375-922-7663 e portare la vostra pubblicità in onda, la pubblicità della vostra azienda. Fatevi conoscere da un grande pubblico e dalla grande famiglia di RTR 99, ti ricordi? Ci sono 400.000 ascoltatori ogni settimana, 100.000 ascoltatori e anche più ogni giorno, insomma numeri importanti che dicono che se volete far crescere la vostra azienda, se volete dar voce soprattutto alla vostra azienda, noi siamo qui ad ospitare appunto il vostro marchio, il vostro brand, come si dice in inglese. 375-922-7663 per la vostra pubblicità su RTR 99, ti ricordi? Vi ripeto ancora il numero per maggior chiarezza, 375-922-7663.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
3: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot RasaErba.

0: Mongemonoprotein.it.
1: Mongemonoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

un ponte tra l'Italia o la sua Napoli, se vogliamo, e l'inglese, l'americano per meglio dire, degli States, in questa super produzione di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle del 1977, da ritrovare qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. Con Paolo Famiglietti, con Davide Guarnieri, adesso diciamo ciao ciao, perché questa canzone in italiano la conosciamo così, ma è Downtown ed è una canzone ispirata proprio dal centro città. E quale città delle luci più di New York, e soprattutto quartieri come Broadway o Times Square, hanno ispirato proprio questa Downtown di Petula Clark nel 1964, canzone che vinse anche il Grammy Award, e a riprova che insomma si può vincere anche con una canzone leggera, talmente poi motivata dal fatto che vinse come miglior brano rock and roll. Poi di rock and roll non è che ce n'era tanto, però sicuramente un ritmo che faceva muovere questa Downtown nel 1964. E allora la premiata Downtown di Petula Clark ritorna qui su RTR 99 Ti Ricordi, e so che qualcuno di voi se la canterà anche come ciao ciao, perché ha avuto successo anche in questa maniera. Ovviamente il pomeriggio di mercoledì, Downtown per l'appunto, e Petula Clark.

Franco Califano su RTR 99, ti ricordi, con La mia libertà, una canzone che fu anche una sigla fortunata di Domenica in 1980-81, l'ultima sigla finale, appunto quella del periodo tra aprile e giugno, edizione condotta per il secondo anno consecutivo, sì, da Pippo Baudo. E ora il super successo di Santana, 1999, Supernatural, era l'album che ha venduto milioni di copie vendute. Il primo singolo estratto fu questo qui, intitolato Smooth, collaborazione tra Santana, come detto, e Rob Thomas. Li ritroviamo nel mercoledì di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Una radio unica in Italia per parole in musica.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Romana Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Quando le canzoni al Festival di Sanremo, come lo diciamo spesso, insomma, avevano la doppia esecuzione, in questo caso c'era Riccardo Del Turco e Antoine, lo abbiamo ascoltato con Cosa hai messo nel caffè. Un Sanremo di fine anni 60, ma anche una canzone che parte da lontano e poi diventa, una canzone che doveva essere un successo per le Labelle, che rifiutarono clamorosamente questa If You Don't Know Me By Now, il più grande successo, un brano simbolo di Harold Melvin and the Blue Notes, ma grande successo anche nella riproposizione dei Simply Red nel 1989 con Mick Hucknall, è una canzone veramente fantastica. Ve la proponiamo proprio dagli anni 70, e Harold Melvin and the Blue Notes, If You Don't Know Me By Now, RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Sono stati ritrovati Sonia Bottacchiari e suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile, ricercati dopo alcune segnalazioni soprattutto nel Friuli. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio Meloni torna nell'Aula del Senato, conti pubblici ma anche crisi internazionale e sicurezza, i temi che saranno affrontati nelle interrogazioni a risposta immediata. La Cina dà il benvenuto al presidente americano Trump in occasione della sua visita di Stato. Siamo pronti a collaborare con gli Stati Uniti per ampliare la cooperazione e gestire le differenze, così il Ministero degli Esteri di Pechino. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a bordo ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Tennis internazionali d'Italia al via ai quarti di finale al Foro Italico. In campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Jodar. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

qui e solo qui, lo diciamo spesso, ma insomma siamo orgogliosi di dirlo. Amore che vieni, amore che vai, il grande, mai dimenticato, Fabrizio De André ci ha tenuto compagnia fino alle 15:06 su RTR 99. Ti ricordi, un classico della canzone italiana, ma ci sono anche dei classici che ci hanno fatto ballare nei primi anni 80. Beh, insomma, li abbiamo conosciuti proprio in quel periodo, Boy George e compagni. Lui, il leader dei Culture Club, con queste treccine, questo trucco molto particolare, e poi la musica che spaziava dalla dance e incredibile anche al reggae che ci ha fatto ballare in discoteca. E allora, Do You Really Want to Hurt Me? Arrivano i Culture Club su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. In Toscana, a Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Primo 45 giri di successo per Antonello Venditti su RTR 99, ti ricordi Roma Capoccia, un omaggio naturalmente alla sua città del cuore, la città di nascita, la città eterna per essere chiari. E adesso in che anno andiamo? Ve lo dico subito, maggio 1981, 13 di maggio, cosa c'era di interessante nei cinematografi d'epoca? Lo vediamo subito. Per esempio il film che permise a Sissy Spacek di conquistare l'Oscar per la miglior attrice protagonista proprio nell'anno 1981, La ragazza di Nashville di Michael Apted. Subito in Italia con un film di enorme successo, addirittura un cinema romano lo trasmise per 2 anni di seguito, ossia lo proiettò, anzi per meglio dire. Parliamo di Ricomincio da 3D e con Massimo Troisi. E poi ancora un successo internazionale con Gente comune di Robert Redford, con Donald Sutherland, Mary Tyler Moore e Timothy Hutton. 4 statuette, 4 premi Oscar nella magica Notte delle Stelle. E poi un film molto più, diciamo, facile ma anche di successo, Uno contro l'altro, praticamente amici, con Thomas Millian e Renato Pozzetto. E adesso un'altra accoppiata, Grover Washington e Bill Withers, ci presentano Just the Two of Us. RTR 99, ti ricordi?

Alternativi quanto basta con i famosi occhiali Enrico Ruggeri nei decibel di Contessa e anche un valzer finale che insomma anche quello non andava male assolutamente. Siamo arrivati alle 15:26, l'ultima mezz'ora insieme a Paolo Famiglietti e a Davide Guarnieri. Adesso andiamo a ballare in una città del funky, almeno traducendo un po' alla spicciola questa Funky Town, che è rimasto insomma sicuramente il successo più importante dei Lip Sync, questo gruppo che nel 1979 ci ha fatto, se volete, anche innamorare, ma soprattutto ballare. E allora lo facciamo su RTR 99, ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi? Si ascolta e si vede su Apple TV, Android TV, Amazon Fire. Scarica subito l'app gratuita RTR 99 TV.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1.000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
7: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Una canzone melodica unita anche all'impegno, così fu Umberto Tozzi nel 1991 con Gli altri siamo noi al Festival di Sanremo di quell'anno. Adesso siamo pronti a dare ancora una volta negli anni 60, ci fa molto piacere andare in questo decennio con i Them e con la voce graffiante di Van Morrison che cantava questa Baby Please Don't Go, che forse molti di voi ricorderanno anche in versione italiana. Sono qui con voi con Caterina Caselli, presente al Cantagiro dell'anno dopo, del 65, quindi Baby Please Don't Go fece il giro del mondo e fece innamorare anche altri gruppi, diciamo nello stesso periodo, quindi fine anni 60, i Doors addirittura, e un po' più avanti gli Aerosmith, quindi un po' il rock, anzi il blues, diciamo il blues rock che va verso il rock, incredibile ma vero, insomma una storia di lungo corso, quello che potete vivere ogni giorno con i nostri racconti, con le nostre versioni, qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. E allora andiamo con i Them, il 1964, come già detto, la voce di Van Morrison e le note indimenticabili di questa Baby Please Don't Go nel pomeriggio di mercoledì.

L'estate fa Une belle histoire, versione naturalmente in francese, interpretata nonché scritta dalla stessa persona, ossia Michel Fugain, successo e in lingua transalpina che nel nostro idioma, grazie alla traduzione di Franco Califano, motivo che poi tornò ad essere famoso nel 1990 grazie a Mina, che lo ripropose all'interno del suo album intitolato Ti conosco mascherina. 1992, una copertina ideata niente meno che da Gianni Versace per il suo amico Elton John. Beh, il titolo dice tutto, The One, e siamo perfettamente d'accordo. Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
3: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
3: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
3: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Sì, nella sede centrale Autoimport di via Salaria 729.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo. Siamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
7: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

per te al top della carriera, della bellezza, della bravura, Il mare d'inverno, scritto ovviamente da Enrico Ruggeri e arrangiata e prodotta da Ivano Fossati per l'album Jazz della cantante calabrese, produzione 1983. Amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi, siamo arrivati alla conclusione di questo pomeriggio passato insieme con il sottoscritto e con Paolo Famiglietti. Allora, domani e dopodomani si cambia a RTR 99, ti ricordi, perché Paolo Famiglietti vi accompagnerà facendovi ascoltare delle ottime canzoni dalle 10 alle 13, sia domani 14 che dopodomani 15 maggio. Il primo pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, invece sarà animato soltanto dal sottoscritto, quindi appuntamento comunque per quel che mi riguarda a domani, chiaramente, e a Paolo alle ore 10, quindi buon lavoro anche a lui. E buon lavoro anche ad Andrea Torre, che naturalmente sarà al posto di comando fino alle ore 20 con la sua trasmissione e altre canzoni da non perdere. Ho già dato un'occhiata alla scaletta e devo dire ci sono dei motivi, beh, davvero succulenti, ecco, usiamo questo termine. Come la canzone che chiude di fatto l'appuntamento di oggi, i Beatles, From Me to You. Grazie a tutti, buona serata, a domani.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Exet, accordi economici e politica internazionale al centro dei colloqui. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero per un sospetto caso di gastroenterite. La donna scomparsa dal Piacentino con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari i contorni della vicenda. La procura di Piacenza infatti non darà informazioni sul luogo del ritrovamento. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la sua candidatura per la presidenza della Consob. Lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista aveva trovato ostilità in particolare da parte di Forza Italia. È il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata Scudetto, trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione fin qui difficile. E da Nicola Compagnone è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Eccoci qua, 16 e 3 minuti di mercoledì 13 maggio, un numero che porta fortuna il 13, ve lo dice il capitano, ve lo garantisce il capitano, quindi sempre incrociando le dita, ovviamente toccando quello che voi ritenete, la superficie che ritenete importante per questo tipo di operazione. Riusciremo a passare anche oggi le nostre 4 ore di viaggio nella torre terapia, raggiungendo il nostro obiettivo che è la serenità. Partiamo

cantato da Vince Tempera a Sanremo 1984, sicuramente la canzone importante di Fiordaliso. Iniziamo Torre 99 di questo mercoledì 13 maggio con un bel 1-2, una canzone che vi ha visti protagonisti in modalità karaoke sicuramente all'apertura della Torre Terapia di oggi, ma anche nella prossima canzone c'è una frase che siete sicuramente in grado di cantare tutti insieme. Signori, ci sono le labelle.

0: invitavano a questo approccio, a questo incontro molto intimo, molto caloroso. A proposito, c'è un bel tepore oggi nello studio 1 di RTR 99, ti ricordi? Qualcuno si stupisce subito al 338 99 00 99 0. Nostro amico Mauro della tenuta in t-shirt, in maniche, in manichette di maglietta. Però in effetti devo dire che da queste parti, dalle parti di via Icilio 12, pur essendo il cielo coperto, anzi forse anche soprattutto per questo motivo, l'aria è molto molto molto pesante alle 16:12 di questo mercoledì 13 maggio. Ecco perché non rischiamo il raffreddore che ci portiamo dietro per una situazione congenita verso la quale insomma abbiamo anche smesso di nutrire qualche speranza. Voi come state? Come è andata la prima parte di questa giornata? Siete pronti? Oh, abbiamo mollato gli ormeggi, siamo già in navigazione, usciamo dalla rada, usciamo dal porto e poi una volta raggiunto il mare aperto si prende la velocità, il vento in poppa con grande relax, ma soprattutto con la grande consapevolezza che queste 4 ore vi porteranno lontani dai pensieri e da tutte quelle vicissitudini personali o che ci arrivano dall'attualità, che ci rendono molto pesante la nostra giornata, molto pesante il nostro stato d'animo. No, alleggeriamo tutto con la torre terapia e troviamo anche il modo eventualmente per rispondere a chi non ci va, a chi non ci sta a genio, perché magari chi vorremmo che ci offrisse quella domanda, voulez-vous que je avec moi ce soir, non ce la fa quella domanda, mentre qualcun altro invece si propone. E allora in questo caso Rita Pavone consigliava un oggetto particolarmente utile per tenere alla distanza, per tenere lontani tutti quelli che venivano definiti in quegli anni i cosiddetti mosconi, per intenderci. Voleva un martello e noi le davamo questo martello.
1: RTR 99, ti ricordi? Si vede in TV. Digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza. Canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
4: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e Viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per

trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

che in fondo fosse arrabbiata magari perché nessuno la invitava a quelle, ballare quelle canzoni lente con le luci spente. C'è da pensare anche in questi termini. Sì. Testo di Sergio Bardotti che cambia totalmente la intenzione di una canzone che, come raccontato più volte, nasce come una sorta di canzone di protesta interpretata la prima volta da Peter, Paul e Mary, ma già la trasformazione avvenne con il re del surf Trini Lopez, e lì seguì questa versione di Rita Pavone. Ce ne fu anche uno dei Le Surf di Datemi un Martello. Visto il genere musicale, quale gruppo migliore per poter interpretare quella canzone lì? 1987, abbiamo ripescato anche You and Cry, vi ricordate?

RTR 99, ti ricordi quel repertorio musicale così in voga in quegli anni lì, in particolare nel 1987, e poi nel corso degli anni un po' dimenticati. Ebbene sì, c'erano anche i fratelli Greg e Pat Kane, You and Cry, avevano scelto questo pseudonimo, questo nickname, questi nickname, You and Cry, molto appassionati della musica soul americana degli anni 60 e 70, si sentiva, diciamo, anche se si trattava ancora una volta di quegli arrangiamenti, sì, ispirati a quel soul, ma suonati poi con strumenti elettronici, con sintetizzatori. C'era anche, ovviamente, anche una presenza di strumenti suonati dal vivo, però l'effetto finale era quello lì, insomma, mancava un po' del calore del soul in tutte queste, o la maggior parte, ecco, di queste produzioni che al soul si riferivano negli anni 80. Abbiamo dato una bella botta di energia all'apertura della Torre Terapia di questo mercoledì 13 maggio. Serve adesso un momento invece più intimo, soprattutto più rilassante, e allora chiediamo ancora una volta aiuto alla Tigre di Cremona. Siamo nel 1975, c'è Mina su RTR 99, ti ricordi?

poi c'era anche Non posso fare a meno di te, che era la versione cantata da Patti Pravo, però rimase solamente un provino. Uappa! Una di quelle canzoni importanti della nostra torreterapia, non dico importanti, proprio portanti, perché ovviamente le fondamenta sono molto molto molto molto importanti per sostenere il nostro condominio rappresentato da questa radio, da RTR 99, ti ricordi? Aiuta assolutamente un certo tipo di musica, alcune canzoni possiamo considerarle fondamentali per il nostro lavoro quotidiano, per poter condividere, per rimanere in condivisione tutti insieme, tutti i pomeriggi su RTR 99, ti ricordi? Il prossimo pezzo era incluso nel terzo album dei Duran Duran, poi in un'altra versione, e poi i Duran Duran ascoltarono un pezzo degli In Excess, Original Sin. Original Sin godeva della produzione e anche del missaggio finale del grandissimo Nile Rodgers, quindi lo contattarono, ma soprattutto gli chiesero di rendere un po' più attuale questo pezzo, al quale ci mise le mani proprio lui. Insomma, in genere i produttori non sono anche i remixer dei brani, in questo caso però il lavoro fu portato a termine dal grandissimo Nile Rodgers. Siamo nel 1983 e che sia un remix questo pezzo si capisce

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: su taglialui.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Roman Auto.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

alcune canzoni possono suddividere il pubblico, le platee possono colpire più un gusto musicale o un altro, però ce ne sono altre che invece ti entrano dentro a prescindere e che travalicano, superano anche quello che è il gusto personale. Questa canzone qui è una di quelle canzoni che, per quanto mi riguarda, entrano nel cuore e mettono in moto l'anima, a prescindere anche, perché era il 1977, da quello che raccontava Claudio Baglioni in questo testo. È proprio il tutto, è una delle canzoni che mi emoziona di più in tutto il repertorio del grandissimo Claudio Baglioni, che apprezzo, ammiro e amo peraltro, ma solo riesce ogni volta a schedarmi delle grandissime, delle gran belle reazioni, e credo che sia così per molti di voi, vedendo i vostri messaggi al 338 99 00 99 0. Ciao Alessia, anche perché se no poi si deve collegare a quello che lui raccontava. Si raccontava ancora una volta una storia d'amore, una solitudine, ma la sua solitudine era più che altro artistica, era un'indipendenza artistica che aveva finalmente raggiunto. Erano un po' lontani i tempi in cui era un po' indecisa anche la sorte di Claudio Baglioni, ai tempi di Gira che ti rigira amore bello, non erano sicuri, lui per primo non era sicuro di avere davanti a sé un futuro radioso, splendido, come invece poi è stato. È riuscito a raggiungere questa indipendenza avendo avuto anche dei buoni maestri, il maestro Bacalov, il grandissimo Vangelis, e così questo album, questo raccontava, in ogni album ci ha raccontato veramente parti importanti, pezzi importanti della sua vita, il grandissimo Claudio Baglioni. Questa canzone invece doveva chiamarsi in origine Ragtime, un termine che però i produttori ritennero un po' troppo antico, un po' troppo âgé, e quindi fu cambiato, anche mantenendo comunque qualche riferimento al vecchio Ragtime. Con gli Aerosmith e Steven Tyler c'è Ragdoll su RTR 99. Ti ricordo.

uno dei personaggi più pazzeschi, secondo me anche più affascinanti della storia del rock, Steven Tyler. Che meraviglia. E proprio grazie a gruppi come gli Aerosmith che il rock, inteso nel senso più classico, riprese a respirare dopo la seria defaillance dovuta all'avvento sia del punk ma anche dei nuovi generi che si rifacevano al rock ma ne erano digressioni, tipo la New Wave.

0: e tanti altri. Si scriveva, si componeva veramente molto bene in quegli anni, negli anni 80. Però oggi, ve lo anticipo, faremo anche un paio di saltini negli anni 2000, perché anche in questo, questa parte, in questo periodo, non è che sia da buttare proprio via tutto quanto, eh. Però rimanendo negli anni 80, all'inizio della carriera Nino Buonocore dimostrò di essere uno dall'anima rock. Questo è L'eroe di una notte su RTR 99, ti ricordi?
1: Con le curve nel cervello.

dance, perché la sua anima è molto nera, è molto jazz. Al jazz si è dedicato nella parte successiva della sua carriera. 1982. 1982, l'anno in cui è stato pubblicato anche La splendida giornata di Vasco Rossi. Se ci sono un po' di attinenze tra La splendida giornata e L'eroe di una notte. Che pescata questo mercoledì 13 maggio. Lolli e Torre ogni giorno si danno da fare per ritrovare canzoni rimaste sepolte nelle coltri nebbiose del tempo, che non ha consentito, insomma, alcuni pezzi di rimanere protagonisti come lo erano negli anni in cui sono usciti. Qui stiamo nella colonna sonora di Harry, ti presento Sally, lui grande attore, tra l'altro a fianco di Grace in Will & Grace, ne era il marito, ma soprattutto un grandissimo cantante. Signori, c'è Harry Connick Jr. su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99,
1: ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Romana Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
8: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

anche questo effetto della voce che sfuma, Lucio che si apre un varco tra le nuvole, arriva a loro, arriva a Mogol, a Gianni Bella, ad Adriano Celentano, lascia il suo messaggio e poi se ne va con la voce che va a sfumare. Una canzone che ci spacca in due ogni volta che l'ascoltiamo e ogni volta non possiamo anche darne un minimo di spiegazione, ma è veramente stata, è stata un'operazione veramente fantastica questa. Questa è stata voluta, inventata, non lo so, non me ne frega niente. Lo ribadiamo ancora una volta, ci piace credere che sia avvenuto così. Parliamo ancora di film, c'è un film importantissimo, ma lo è stato soprattutto in America, è National Lampoon's Vacation, è un film dell'83, uno di quei film della corrente comica americana dell'inizio degli anni 80, dove il protagonista era Chevy Chase. Chevy Chase è stato uno dei grandi presentatori e protagonisti della trasmissione comica per antonomasia americana, il Saturday Night Live. Ma non parliamo del film, che sono sicuro qualcuno all'ascolto conoscerà e me lo comunicherà al 338 99 00 99 0, ma parliamo di Lindsey Buckingham, parliamo della colonna sonora. Lindsey Buckingham dei Fleetwood Mac, un periodo in cui i suoi Fleetwood Mac erano in pausa, fece anche delle cose da solo, tra le quali questa canzone che era appunto la colonna sonora di National Lampoon's Vacation. Si intitola Holiday Road.

0: ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Che bel sax qui, Che bel sax, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Sapete chi lo suonava il sax? Non dovrebbe essere difficile da capirlo. Non è difficile individuarlo. Usava uno pseudonimo, usò il suo classico pseudonimo di Domenico Sputo, ma in realtà questo era il nickname scelto dal grandissimo Lucio Dalla di questa canzone. Prendemmo la parte leggera, la parte così allegra, così anche leggermente dance, sebbene raccontasse di una di quelle tragedie che quella generazione lì, molto importante, sarà molto importante per Luca Carboni raccontare quella generazione lì, fino a domandarsi anche se si stessero sbagliando i giovani di quella generazione lì. Ci stiamo sbagliando, anche perché tra le cose che hanno caratterizzato quegli anni lì, tra le cose negative purtroppo comunque presenti, ci sono state, c'era anche la droga e le fragole buone buone col limone, intendevano proprio, era una metafora che andava a rappresentare tutta quella problematica lì, che peraltro a quanto pare non ci ha ancora abbandonati, ma visto che la canzone ci ha portato leggerezza, io preferisco rimanere musicalmente proprio su questo tenore, su questo mood, come dicono quelli preparati. E allora le Supremes, secondo me, fanno veramente al caso nostro. Via, si ritorna alla

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta su tutti i migliori aggregatori come TuneIn.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente.

0: ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

e non propriamente italiane, ma questo pezzo, pur essendo a sua volta una cover, è stato talmente reso unico da Ornella Vanoni, grazie anche al contributo di Giorgio Calabrese che ne scrisse le parole, che poteva essere benissimo una canzone italiana, una canzone nata in Italia. Che meraviglia, quel 1971, come si scriveva, come si componeva in quel 1971, l'anno in cui, visto che spesso parliamo qui a RTR 99, ti ricordi della nascita delle radio e TV libere e via etere, e quindi intorno al 1975, ma prima ancora c'è una televisione che è entrata nella storia, anche perché fu una televisione che per prima mise in condizione i telespettatori di assistere agli spettacoli di spogliarello delle casalinghe, Telebiella, 1971. Sembra che sia nata Telebiella, che però era una televisione via cavo, per questo ho specificato prima via etere, era via cavo. Si affacciava anche Telecapodistria nel 1971, e quindi si iniziava ad ampliare leggermente, non di tantissimo ovviamente, il panorama televisivo a disposizione, e soprattutto anche perché rimaneva protagonista comunque la nostra televisione nazionale, dove Ornella Vanoni cantò a Canzonissima di quel 1971, Domani un altro giorno, una edizione specialissima, quella del Tuca Tuca di Raffaella Carrà, Canzonissima del 1971, Canzonissima, andiamo a specificarlo ancora una volta, la versione originale, e questa canzone dal 1971 è arrivata freschissima fino al 2026. Oggi avremo anche un paio di salti negli anni 2000, l'ho già detto anche prima, vediamo un pochettino, voglio i vostri feedback al 338 99 00 99 0, perché si sceglie sempre con molta cura, come sapete, la musica della nostra proposta musicale. Nella musica, me lo sentite raccontare spesso, forse anche troppo spesso, l'importanza del groove, di questo momento portante, questo elemento portante della musica, soprattutto quella più moderna, più ritmata, che viene creato da due strumenti in particolare, il basso e la batteria. L'avrò raccontato un miliardo di volte, e beh, qui merita una citazione importante proprio la squadra di musicisti che partecipò a questo pezzo meraviglioso di Brian Ferry, perché c'era Tony Levin dei King Crimson al basso, ecco perché era così importante questo basso. Alla batteria invece un altro nome assolutamente stratosferico, Omar Hakim, e poi tutti gli altri musicisti che hanno reso insieme a Brian Ferry meravigliosa questa Slave to Love.

0: mai abbinamento fu più riuscito, di Slave to Love, con le scene, la scena in particolare a cui fu abbinata questa canzone, scusate, meravigliosa. Sapete come la pensiamo qui nella Torre Terapia? Vogliamo semplificarci e semplificarvi la vita, e per fare questo conduciamo e riconduciamo tutto alla parte sentimentale, che aiuta moltissimo sotto questo punto di vista. La filosofia delle piccole cose, come cantava Francesco Gabbani nel 2021. Questo è Spazio Tempo.
1: Nella

che meraviglia è. Prendere la vita con filosofia è un delicato equilibrio tra studiare la prossima mossa da fare e muoversi per imparare una lezione. Questo pensiero è abbinato a questa canzone meravigliosa che ci regala nel 2021. Ecco, vi avevo avvertiti di un ingresso negli anni 2000, anche quelli piuttosto recenti, molto vicini, a partire da questo pomeriggio nella Torre Terapia. Questa è una canzone meravigliosa. Questa, ad esempio, è una canzone meravigliosa che fu scelta anche per la colonna sonora di una fiction Rai, un professore con Alessandro Gassman, con Claudia Pandolfi, e canzone che firmò insieme a Pacifico. Complimenti a Gabbani. Abbiamo tanti artisti che mantengono quella freschezza di composizione, di scrittura, ma soprattutto quel collegamento con la tradizione nel modo di comporre, di cantare di una volta, che meritano assolutamente maggiore spazio, e quello che si fa qui su RTR 99. Ti ricordi il nostro ambito di temporale, e verte soprattutto sugli anni più antichi, più lontani, 50, 60, 70, 80 e 90, ma anche gli anni 2000 hanno delle perle che non possiamo assolutamente perdere solamente per una questione di preconcetto, perché mettiamo sempre a confronto quegli anni meravigliosi con l'attualità. È stato fatto del buono e c'è molto buono anche in questo millennio qui. Lolli e Torre alla ricerca del classico pezzo, dei classici pezzi da considerarsi e definirsi colpi di tacco. Questo, ragazzi, è un colpone di tacco. Questo è un pezzo meraviglioso del 1975. Lui si chiama George Baker. George Baker Selection, per la precisione. Paloma Blanca, ve la ricordate?

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
3: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
15: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

di quella scatola di scarpe che più volte vi ho raccontato, dove i 45 giri erano messi uno sull'altro senza le copertine, c'era anche il ballo di Simone. Sì, c'era anche il ballo di Simone. Si è aperto un mondo, mi si è aperto un mondo su questa canzone meravigliosa, rivisitata da Giuliano I Notturni. E come ha suggerito Ezio, siamo nell'angolo delle cover. Ebbene sì, sia quelle che non ci saremmo aspettati, tipo Domani un altro giorno. Lucilla non lo sapeva, è rimasta molto impressionata da questa cosa, però condivide con me il giudizio su una canzone che Ornella e Giorgio Calabrese hanno fatto diventare totalmente italiana. Qui invece, se vogliamo andare un po' indietro, dietro questo pezzo si nasconde un produttore che fu un produttore poi determinante soprattutto per la disco music, perché negli anni 60, alla fine degli anni 60, negli Stati Uniti d'America non tutti i ragazzi erano interessati ai movimenti di protesta, c'era anche chi voleva mantenere l'innocenza e la spensieratezza dell'adolescenza, diciamo che c'era musica per quelli un po' più grandicelli e poi c'era la bubblegum music, musica che si riferiva al chewing gum, alla gomma da masticare, ecco perché era stato scelto questo nome. Questo nome fu scelto, questa definizione fu data da Neil Bogart. Neil Bogart diventerà successivamente il patron della Casablanca Records, la Casablanca Records e l'etichetta che lanciò Donna Summer, quindi uno che anche il signor Neil Bogart ha iniziato con una bella gavettona, ma soprattutto dimostrò subito un grandissimo intuito, tanto da ottenere un enorme successo con Simon Says, questo gruppo che prendeva il nome proprio da una marca di gomme americane, 1910 Fruit Gum Company, Fruit Gum Company. Questo era il gruppo originale, che peraltro non dimentichiamo qui su RTR 99, ti ricordi, perché torna spesso protagonista. Però Giuliano I Notturni ci hanno portati a casa nostra, insomma, quei ricordi di fine anni 60 che, seppur così lontani, sono molto più forti di tanti ricordi magari più vicini. È più facile dimenticarsi anche cosa abbiamo mangiato oggi a pranzo rispetto a questi ricordi, dove non ne ricordiamo tutto quanto, ovviamente, ma alcuni momenti rimangono impressi e ce li portiamo dietro per tutta la vita. Gli strani meccanismi mentali del cervello sono veramente insondabili. E visto che di cover parliamo, questa è una canzone che è stata rivisitata più volte, non ultima Mariah Carey, in una splendida interpretazione degli anni 80 o 90 se non sbaglio, ma l'originale fu cantata, non scritta, da Harry Nilsson nel 1971, e questa è Without You su RTR 99, ti ricordi? No, I-

Il grande amico di Scorri Band di John Lennon, protagonisti di un Lost Weekend che è rimasto poi nella storia quando aveva un po' litigato con Yoko Ono. John ed era stato consegnato alla signorina, carina peraltro, May Pang, non so perché poi sia tornato indietro, vabbè, questa è un'altra storia. La cover di Mariah Carey è degli anni 90, perché Mariah Carey anni 90, da un certo punto in poi si mischiano un po', almeno nella mia testa, le varie generazioni, le varie decadi. Ma non dimentichiamo la splendida interpretazione dei Gents di Pippo Landro, del grandissimo Pippo Landro, che fu un pezzo di grandissimo successo anche qui in Italia. Titolo Per chi? I siciliani Gents. 17:42, mercoledì 13 maggio. Questa è la Torre Terapia. C'è veramente un po' di tutto. Ci sono i nostri ricordi, ci sono i racconti e ci sono anche queste opere di recupero di canzoni lasciate un po' in disparte. Eppure anche questa è una canzone splendida di Raff. Si intitola Un grande salto e, come tutte le altre canzoni, ve la regala RTR 99 Ti ricordi?

volte si eccede nella definizione delle persone. Ci sono alcune definizioni che possono essere a volte un po' eccessive, cazzano larghe, insomma. Bella persona, per esempio. Bella persona, io non, assolutamente, senza dubbio, posso abbinarlo sicuramente alla persona di Raffaele Riefoli, che in quegli anni lì, non negli anni 90, più negli anni 80, incontravo spesso e volentieri in studi radiofonici. Qui invece eravamo nel 1996. Si recupera tutto, ma soprattutto teniamo a noi stessi, al nostro benessere psicofisico, e il nostro benessere fisico passa anche per una corretta alimentazione. Usare olio buono, italiano, tracciato e garantito è una base, secondo me, dalla quale si deve assolutamente partire. Noi possiamo garantirvi questo olio così importante, così buono, così utile per il nostro benessere, utile per la nostra salute, che è l'olio del consorzio Opilatium. Vado a ricordarvi velocemente l'offerta riservata a voi, agli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi l'olio Passio, che potete acquistare presentandovi come nostri ascoltatori, ovviamente. Acquistandone 10 litri lo pagherete 109 euro, mentre 20 litri 199 euro. È un prezzo assolutamente imbattibile per un olio con queste qualità e con la garanzia assoluta di tracciabilità, perché sono 2000 produttori della Sabina che si sono riuniti, hanno messo in piedi il consorzio Opilatium. Per ordinarlo potete andare sul sito opilatium.it, si scrive opilatium.it, il codice sconto che dovrete digitare per avere accesso a questo prezzo, perché questo olio Passio, se andate a vedere sul sito, costa un po' di più, dovete scrivere RTR99 e quindi potrete nel carrello alleggerire un po' il peso dell'uscita da quel carrello, insomma da quel conferma acquisto, per intenderci. Oppure chiamate questo numero qui, 0774 615 115, ripeto 0774 615 115, mai dimenticando di presentarvi come ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Romana Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
8: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
7: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
8: Come con le macchine?
7: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
8: Allora ne rompo un altro.
7: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.

categoria numero uno, fucina meravigliosa di grandissimi talenti. Ci torneremo tra poco, perché adesso invece voglio riportarvi al 1968 e qui i 45 giri che entravano in quel mangiadischi lì, proprio quello lì, eh sì. Signori, c'è Barry Ryan, c'è Eloise su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. Basket, Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four, in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene, per sfidare il Real Madrid. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Pizzeria Auto Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
1: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
2: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook. Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

in questo caso il testo di Mogol invece fu leggermente più determinante rispetto a Impressione di Settembre, ma anche la musica di Riccardo, ci mancherebbe altro. RTR 99, ti ricordi La Torre Terapia? Spesso torniamo su questa splendida cover di un pezzo degli anni 60 di Bob and Earl. Loro sono i Rolling Stones.

anche se non c'è un porto lì ad Harlem. Però un passaggio per Harlem per celebrare il ballo di Harlem negli anni 60, lo Shuffle. Ecco perché il titolo di questo pezzo, la cui versione originale fu interpretata dai mitologici Bob e Earl, che spesso anche tornano a trovarci, eh? Ci aiutano anche a ricordare che loro rappresentano gli inizi della carriera di Barry White, che li produsse in quegli anni 60 lì. Per esempio, tra i punti fissi, anche le mie fisse musicali personali riguardo artisti italiani che hanno, secondo me, recitato un ruolo meraviglioso e continuano a farlo anche se in versione spot molto molto corta, in quel bel programma che è il Jalapa Show, ci sono loro. Ci sono loro che arrivarono a Sanremo nel 1995, una idea, ma soprattutto un grande intuito da parte di Claudio Mattone, che li produsse a partire da questo. Le ragazze sono i Neri per Caso.

0: RTR 99, ti ricordi? Si ascolta e si vede da smartphone e tablet con l'app gratuita RTR 99. Scaricala subito.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
3: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
15: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
16: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
17: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
18: Hai 5 secondi?
19: Beh, dipende.
18: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
19: Ok, ti do altri 5 secondi.
18: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
19: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
20: Romana Auto.
18: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
21: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
22: È la mia nuova acqua di casa.
23: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
22: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

fondamentale e meraviglioso della musica italiana: prendersi, lasciarsi, allontanarsi e poi riavvicinarsi, anche se solamente per una notte. Il testo e la musica ancora una volta hanno vinto. I Pooh ci hanno sempre regalato delle grandissime emozioni e ci hanno anche raccontato un po' di noi stessi, come sono in grado di fare solamente quelli che sono in grado di scrivere, quelli bravi, insomma, eh? E adesso una rada a Michael Walden, che produsse questo meraviglioso ritorno sulle scene degli ex Jefferson Airplane, che nel frattempo erano diventati Starship, semplicemente Starship. Siamo nel 1987. Questo è Nothing's Gonna Stop Us Now su RTR 99, ti ricordi?

0: Beh, il pezzo è bellissimo. Il tocco di Nara da Michael Walden fu fondamentale, secondo me. Ah, sì. Ha cucito un arrangiamento pazzesco. Dove ancora una volta, visto che è in Narada, la batteria aiutò moltissimo, insomma. Canzone che uno degli autori, Albert Hammond, compose per fare da crona sonora al proprio matrimonio. E infatti poi è diventata una delle canzoni spesso indicate ai disc jockey, me compreso, che devono mettere la musica ai matrimoni. Eh sì, per quel giorno lì. Quel giorno lì, a prescindere come poi evolvano le relazioni, almeno quel giorno lì siamo felici. Quel giorno lì non possiamo non essere felici, non possiamo avere un bellissimo sorriso stampato sulla faccia, che indica felicità ovviamente, indica gioia. E quando io parlo di sorrisi, sapete che sono pronto a collegarmi e a mettervi in contatto con il grandissimo Ivan di We Dental Care su RTR 99. Ti ricordi? Ciao amico mio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, voglio partire in modo diverso oggi, Ivan caro, perché secondo me ci sono tantissime persone che ci stanno ascoltando e che magari è da anni che rimandano il dentista. C'è chi ha paura, chi si vergogna, chi pensa, beh, ormai è troppo tardi. Secondo te, oggi perché tante persone non riescono ancora a fare quel passo, a venire dal dentista?
1: Guarda, dico la verità, io ho visto veramente migliaia di pazienti nel tempo venire da noi e ho capito una cosa: spesso il problema non sono i denti, cioè il problema è la paura, sai, paura del dolore, paura di spendere troppo, magari paura di essere giudicati. Noi vediamo persone che magari da anni non sorridono più, non so, persone che mangiano da una parte sola della bocca, persone che proprio evitano di farsi le foto. E sai la cosa che ci dicono più spesso dopo essere venuti da noi? Loro ci dicono: se lo sapevo prima sarei venuto anni fa.
0: Ecco, questa frase secondo me vale veramente tantissimo, Ivan caro, perché il primo passo spesso è proprio più difficile.
1: Assolutamente sì. Infatti, sai, da We Dental Care noi cerchiamo prima di tutto di mettere il paziente a proprio agio, perché alla fine a noi non ci interessa far sentire una persona un numero, cioè a noi ci interessa capire il suo problema e trovare la soluzione giusta. Poi ovviamente, io lo dico sempre, c'è tutta la parte medica, tecnologica, lo sai, da noi trovi gli scanner digitali, la TAC, i visori, cioè parliamo proprio di tecnologia avanzata, ma secondo me la vera differenza la fanno le persone. E immagina che nei nostri centri, l'ho detto tante volte, tra Piramide e Prati lavorano circa 50 professionisti e ogni paziente viene seguito dal professionista più adatto al suo caso.
0: A ci picchia, Ivan, ti faccio una domanda diretta: la paura più grande del dentista qual è secondo te? Il dolore?
1: Senza dubbio è una delle principali. Sai, è anche per questo che nei nostri centri abbiamo anestesisti dedicati proprio agli interventi più complessi, perché comunque oggi la tecnologia e le tecniche moderne permettono veramente di affrontare cure che anni fa erano molto più pesanti, insomma, in modo completamente diverso. E sai, poi c'è un'altra paura enorme però, che è quella economica. Cioè molte persone pensano: io magari non mi potrò mai permettere il dentista. Ma anche lì oggi esistono tantissime soluzioni di pagamento, ci sono rateizzazioni, ci sono finanziamenti. Secondo me l'importante è non trascurarsi, anche perché se ci pensi, più si aspetta e più spesso il problema peggiora.
0: Assolutamente sì. E poi, Ivan, diciamolo, io vedo continuamente sui vostri social il prima e il dopo, sono veramente impressionanti,
1: Sì, anche perché sai, noi ci occupiamo davvero di tutto, cioè vedi casi di implantologia, vedi casi di estetica dentale, vedi faccette, vedi gli apparecchi invisibili, vedi delle riabilitazioni complete. E poi lo sai, la dottoressa Massa negli anni ha eseguito veramente migliaia di interventi implantologici e spesso sai, anche chi pensa di avere una situazione molto complicata magari scopre che una soluzione esiste.
0: Allora io il consiglio che do agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, è questo: non aspettate ancora, se vi è chiaro quello che vi è stato illustrato dal carissimo Ivan. We Dental Care ha sedi in zona Piramide e Prati. Il sito è wedentalcare.it, vedentalcare.it con la W iniziale. Numero verde 800 56 10 06, ripeto 800 56 10 06. Chiamate subito, ma dite che vi manda RTR 99, ti ricordi?
1: Allora, vi aspettiamo da We Dental Care, lo ripeto anch'io, il sito è wedentalcare.it e il telefono è 800 56 10 06. Chiamateci subito, tanto sono le 7 quasi, noi siamo aperti fino alle 8. Dite la parola d'ordine, mi manda RTR 99 di ricordi e prendete un appuntamento con noi.
0: È sempre piacevolissimo parlare con te, Ivan, un abbraccio a te e a tutti, a tutta la squadra numerosissima, come ci hai detto, di We Dental Care. Alla prossima, ciao
1: a
0: Ivan.
1: Voi, alla prossima, ciao.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Romana Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
8: Usato Days.
7: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
8: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
7: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
8: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
7: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
8: Sì, nella sede centrale Auto Import di Via Salaria 729.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

oggi le vacanze romane. Ricordate quando si storpiavano un po' i nomi inglesi? Tipo Gregorio Pecco. Audrey Hepburn non poteva essere assolutamente storpiata, ma figuriamoci. Vabbè, comunque, a parte questa piccola digressione personale di quando ero sciocco e poco, adesso lo sono molto di più, voglio abbracciare, anche per creare questa sorta di ponte con Milano, il nostro amico Davide di Milano, che è un fedelissimo ascoltatore collegato con RTR 99. Ti ricordi le vacanze romane, che spero siano presto disponibili, un'opzione anche per te, amico mio. Ti abbraccio veramente forte, forte, forte. Quando io devo suonare qualche cover, visto che oggi è uno dei temi, un po' uno dei temi di questa puntata di Torre 99, quando entriamo nel campo della Motown, della soul music, mi è veramente difficile. Ci sono cover molto importanti, ovviamente realizzate da grandissimi artisti, con grandi arrangiatori, grandi produttori, enormi interpreti, però io, per me è sempre un nì quando si tratta di cover di pezzi del repertorio della Motown. In questo caso però non è un nì, in questo caso, ragazzi, è veramente apertissima la gara. Ecco, già un passo avanti questo, perché in questo caso la gara è assolutamente apertissima, perché stiamo parlando del mitologico James Taylor che canta Marvin Gaye.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: RTR 99
4: ti ricordi

0: Ivano Fossati per Mimì. Sanremo, l'ultima ora della torre terapia è quella dei colpi di tacco, come sapete, ma anche e soprattutto quella dei colpi bassi. Per chi è particolarmente sensibile e chi ascolta questa radio, chi ascolta questo programma su RTR 99, ti ricordi, è particolarmente sensibile. E chi non lo è, lo facciamo diventare. Io amo quando voi cogliete quei piccoli riferimenti che butto tra una cosa e l'altra, ma che non cadono mai nel vuoto, non cadono mai nel vuoto. Abbiamo Daniele da Pescara che deve dirci una cosa,
1: Caro Andrea, scusami se faccio l'audio.
0: No, tranquillo.
1: Ma in questo caso ci vuole proprio l'audio, spento anche la radio. Ma Gregorio Becco,
0: ecco,
1: era una storpiatura di grandissima fattura.
0: Di chi?
1: Perché era il grandissimo Totò nel famosissimo Sofittizzatevi, Totò e le donne.
0: Che meraviglia.
1: Che diceva, mi ricordo che diceva la moglie: io voglio sapere cosa ci trovi in questo Gregorio Becco. Che cosa ha più di me? Quella è una grandissima citazione. È uno dei miei film preferiti di Totò. Grazie per averlo ricordato.
0: Ma grazie a te. Grazie a te, amico.
1: Spero di averlo fatto in modo abbastanza chiaro.
0: L'hai fatto in maniera chiarissima. Quando voi, per dirmi qualcosa con il messaggio vocale, abbassate la radio sotto, vi mettete in favore di microfono. Poi è facile, insomma, e basta riascoltare il messaggio che si manda per capire se poi ha le caratteristiche radiofoniche per essere condiviso con gli altri ascoltatori. È stato veramente un grandissimo piacere, Daniele. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ancora una volta hai arricchito il nostro contenuto, il nostro racconto. I pomeriggi di RTR 99, ti ricordi, come il resto della giornata, sono musica, ma sono anche racconti. Per esempio qui il grandissimo Pau Donés dei Jarabe de Palo scrisse questa canzone, che fu poi divenne il singolo d'esordio degli Jarabe de Palo, una canzone dedicata ad una donna che aveva visto ballare a Cuba e che viene denominata La Flaca. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio, in Lombardia a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte a Novara.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
3: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

fino alla fine. La numero uno, come la maggior parte di voi sanno, produsse un programma televisivo intitolato Tutti Insieme, dove tutti insieme tantissimi artisti, c'era Mimì, c'era Edoardo Bennato, c'era Tony Cicco, c'era Roberto Radius, c'era Mario Lavezzi, tutti insieme eseguivano canzoni, tutti insieme. Proposero una loro versione di Aquarius, Let the Sunshine In, con un Lavezzi in pantalone a zampa scatenatissimo, peraltro un po' differente rispetto a come l'abbiamo sempre conosciuto noi, molto posato, e poi una versione proprio di E penso a te, dove questa caratteristica delle mani che battono, il clap delle mani, che evoca un po', secondo me, anche Hey Jude dei Beatles, rendeva l'idea di questa comunità musicale che era appunto la numero uno. Grazie Andrea Torre per la bella musica e l'entusiasmo, grazie RTR 99 ti ricordi, Roberto ti ringrazio, al 338 99 00 99 0 siete veramente in tantissimi, meravigliosi. Buonasera capitano, è vero, questa radio è per persone sensibili, abbiamo tutti un cuore che ci accomuna, comunque ho due figli di 20 anni che naturalmente non ascoltano questo tipo di musica, ma devo dirti che, conoscendo la mia passione per questa radio, quando siamo in macchina insieme ascoltano volentieri questo momento nostalgia, anzi mi chiedono chi è lo speaker, Andrea Torre o Fabio Martini, al quale auguriamo peraltro un bel fine settimana di riposo lungo, è già partito, ha già pubblicato sui social un finestrino di un treno, come la canzone di Broski Beat, per collegarci a qualcosa che abbiamo avuto oggi, ma non è quella la sua modalità, ovviamente con la sua bellissima famiglia sta partendo alla volta di una località che lo vedrà protagonista insomma, e osservatore, grande fan, c'è una grande festa musicale che si celebrerà proprio in queste ore, poi magari ne parliamo i prossimi giorni. Io ti ringrazio carissima amica, era Marina che ha scritto questa cosa bellissima, quindi per completare, Fabio Martini non sarà qui né domani né dopodomani, al suo posto c'è il grande ragazzo perché è anche molto grande, molto alto, a parte l'età, insomma siamo coetanei, ci separa un giorno e anche un anno del compleanno, insomma, condividiamo il segno zodiacale con il grandissimo Paolo Famiglietti. E poi vediamo un po', buona serata da Gian Pietro, una buona serata da Campagna Lupia Venezia, un abbraccio grandissimo a te. E poi c'era un altro messaggio che volevo condividere con voi, Francesco. Andrea, per me è stato un colpo basso, e si riferisce a Non finisce mica il cielo, è un capolavoro e io sì, sono super sensibile, lo sei di natura, quindi è difficile per noi, però è una sfida che facciamo con noi stessi ogni pomeriggio durante le 4 ore della Torre Terapia, mettere a dura prova la nostra sensibilità, sempre con la convinzione che anche chi è magari meno sensibile, che è un po' più duro, un po' più cinico nella vita, invece riesca ad aprirsi in questa direzione, cosa che comunque sono sicuro avviene, lo vedo nelle vostre conferme al 338 99 00 99 0. Ripartiamo, ricominciamo il nostro viaggio nella storia della disco music, e loro sono storia della disco music. Signori, ci sono gli OJs.

0: Abbiamo cantato a squarciagola e penso a te mentre si tornava a casa. Ma come si può non amarvi? Un arcobaleno di musica, batticuore, energia, allegria, emozioni. Eccoci, insomma, come bere un frullato calorico. Sì, multivitaminica. La nostra bibita è multivitaminica. C'è il momento in cui ti pone più sulla riflessione, il momento in cui invece ti fa muovere. È impossibile rimanere fermi quando ci sono meraviglie come questa I Love Music degli OJs. Un paio di incursioni nel mondo musicale degli anni 2000. La prima incursione l'abbiamo avuta con Francesco Gabbani. Ecco qui la seconda, un enorme protagonista di questa parte più vicina a noi, insomma questa parte della storia più vicina a noi, anche se nel 2006 ne sono passati 20 di anni, da Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV, canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
2: RTR 99 ti ricordi?
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al cancro.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Romana Auto.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
12: E che fai? Chiudili fuori casa.
13: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
14: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
13: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

di 41 di anni, 1985, aiutato dai fondamentali Adelio Cogliati e Piero Cassano, dimostrò comunque subito di essere uno bravissimo a scrivere le canzoni. Quanto è sempre stato, si è subito dimostrato fortissimo. Proprio nei suoi esordi Eros Ramazzotti ci ha dimostrato spesso e volentieri. Ascoltavo Come saprei di Giorgia questa mattina e ho pensato proprio a questa cosa qui. Quanto è forte Eros a scrivere le canzoni, oltre che a cantarle ovviamente. Andiamo nel cortile del Rydell High School, dove ci sono i signori Danny Zuko e Sandy Olson che si raccontano le loro avventure estive. Lui ovviamente è molto più bullo, lei invece racconta di avventure decisamente più romantiche. C'è Summer.

il bullismo insito in noi maschietti, inteso in senso buono, perché c'è anche un lato più leggero del bullismo. Lui, come dicevamo, raccontava di esperienze addirittura fisiche, quindi roba importante. Lei invece controbatteva con incontri molto più romantici. Proprio questo suo bullismo, il bullismo di John Travolta e Danny Zuko, lo portò poi ad essere allontanato Olivia Newton-John, il classico gioco, insomma, che le donne riescono a fare con noi facendoci perdere la testa, e quindi lui, per tutto il film, come sappiamo, dovette lottare parecchio per recuperare. Alla fine riuscirono a convolare, ecco, diciamo, a convolare, a volare nel vero senso della parola, perché presero il via verso l'alto con quell'auto meravigliosa, con quella Ford meravigliosa. Buonasera Andrea, concordo pienamente con l'affermazione secondo la quale gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, sono un popolo particolarmente sensibile, sensibile alla bella musica che trasmettete e alla bella atmosfera che riuscite a creare, un vero positive thinking importantissimo in questo periodo che sicuramente rasserena. Ti ringrazio, mi conforta moltissimo, sì, mi stimo e mi incoraggio, ci stimiamo e ci incoraggiamo con questi messaggi, perché vuol dire che riusciamo a tenere esattamente quello che ci siamo proposti e preposti e soprattutto imposti di fare con questo nostro fantastico mezzo di comunicazione che è la radio. Rasserenare gli animi ce n'è veramente bisogno. Allora, noi vi portiamo ovviamente in tante epoche, in tante ere, e qui devo parlarvi di un'azienda che a partire dal dopoguerra ha regalato veramente un grande orgoglio all'Italia. È quell'azienda che creò un prodotto che si chiamava Chinotto, Kin con Lotto, se bevi neri, neri bevi, non so se avete presente. Ebbene, questa azienda, la famiglia che ha creato questa bevanda meravigliosa che serviva a controbattere, a controbilanciare il predominio delle bibite molto zuccherose che venivano dagli Stati Uniti d'America, visto che era nel dopoguerra, ha una formula speciale che è sempre rimasta la stessa, che è stata mantenuta e che viene girata, viene proposta, viene riproposta, torna a prendere forma grazie ai prodotti della linea Chinottissimo. Sì, Chinottissimo è una linea di bibite meravigliose, non c'è solamente il chinotto, sempre conissimo c'è l'aranciatissima, c'è l'arancissima, aranciatissima, scusate, e la gazzosissima, la spumissima, insomma è un tuffo, un salto nel nostro passato, recuperandolo anche attraverso i sapori. Questi sono sapori originali, come vi ricordo ancora una volta, c'è l'offerta per voi, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, potete farvi arrivare a casa, e la consegna è gratuita su Roma, al solo prezzo di 50 euro 72 bottigliette o lattine, 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo e poi altre 24 a vostra scelta. Ma questa è un'offerta riservata a voi, dovete chiamare questo numero 06 94 42 87 13, ripeto 06 94 42 87 13, presentarvi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. Il sito è importante perché c'è tutta la linea, compresi i fantastici amari tradizionali e rigorosamente artigianali, e come avete potuto sentire questa radio non comunica solamente uno spot pubblicitario, racconta le aziende, la vostra azienda, magari qualcuno di voi all'ascolto ha un'azienda e vorrebbe entrare nella nostra famiglia perché sa che il loro prodotto verrà raccontato oltre che promosso, e che il vostro prodotto, il vostro marchio godrà anche di una pubblicità televisiva, perché siamo in audio e in video, siamo RTR 99, ti ricordi, radio e TV, con più di 100.000 ascoltatori ogni giorno e più di 400.000 ascoltatori ogni settimana. Quindi per salire a bordo chiamate questo numero che è a vostra disposizione ed è anche WhatsApp, 375 922 7663, ripeto 375 922 7663, questo è il numero diretto per essere dei nostri e quindi per entrare nella famiglia di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Roma

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.

è stata nominata, giustamente, qui però la scrittura era di Massimo Calabrese, il nostro carissimo Massimo Calabrese della Bottega dell'Arte, e Marco Rinalduzzi. Esausti? Come vi sentite? Esausti? Allora vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Se siamo esausti dopo 4 ore di torreterapia, che è ginnastica del fisico, ginnastica fisica, ma anche ginnastica dell'anima, del cuore, del sentimento, vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro. E adesso buona cena a tutti, vi consegno il jukebox di RTR 99. Ti ricordi? Domattina Luca Casciani apre come sempre la nostra giornata in diretta alle 7 con Giorno per Giorno Corveleno. Corve, a seguire non ci sarà la strana nostalgia. Abbiamo mandato a riposare il nostro Fabio Martini. Paolo Famiglietti al suo posto dalle 10 alle 13. La metà, l'esatta metà, l'esatto 50% dei ragazzi del jukebox. E quindi resterà solamente David Guarnieri a raccontarci gli anni del jukebox di RTR 99. Ti ricordi? Domani pomeriggio dalle 13 alle 16 all'apertura, al lancio del pomeriggio, che poi andremo ad approfondire, andremo ad affrontare per arrivare fino all'ora di cena anche domani insieme al sottoscritto Andrea Torre, dalle 16 alle 20 con la Torre Terapia. Vi ringrazio come al solito al 338 99 00 99 0. Avete dimostrato di essere più che mai presenti all'ascolto di questa radio. Vi do appuntamento a domani. Le sigle storiche, come sempre, da sempre e per sempre, caratterizzano proprio la chiusura dei nostri incontri pomeridiani. Beh, questa è stata una super sigla. Poi lui era uno dei nomi forti della composizione musicale della Stax Records. Eh sì, il grandissimo Isaac Hayes. Quanti programmi hanno avuto come sigla questa Disco Connection. Buon proseguimento con RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Al Senato, intervento della Presidente del Consiglio Meloni, botta e risposta con l'ex Premier Renzi.
3: Le porte del governo, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
4: Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz, la vostra proposta politica è la legge elettorale. La qualità delle persone che le stanno attorno non è all'altezza.
2: Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina. Accordi economici e politica internazionale al centro dei colloqui. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Stasera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri, in caso di vittoria, festeggerebbero la coppiata scudetto, trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione fin qui difficile. Da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: RTR 99 ti ricordi? Presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
10: Ecco un disco del 1900.

0: secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
0: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Romana Auto.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1900.

0: A Wonderful Nation.
1: Ci siete? E allora scegliete un brano dal nostro jukebox. Cose da RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi? Si ascolta dallo smart speaker con il comando vocale Alexa. Ascoltiamo RTR 99 ti ricordi?
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Automobili.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi. Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1966.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: faccio di meglio, ti accompagno.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1976.

0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Bastano solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.

da carte di credito, orari d'ufficio, interessi privati. Solo un piccolo cuore sbiadito da sane abitudini, buone maniere, conversazioni senza

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1976.

0: TR99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
0: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1994.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: 99 ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio. Canale 799. Solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
5: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
9: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

0: pazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta e si vede sul sito rtr99.it.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: nuove ti ricordi? Si vede in TV. Digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza. Canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi. È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casa Nova Infissi.com.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Stasera, che sera?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi. Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.